0: Signore ti conserva così bella e attraente.
1: De manera che, hija mia, tu lograrás esto si miras a tu marido como lo que es.
0: Tu otterrai ciò se guardi tuo marito per quello che è. Una gran parte del tuo cuore. Tutto il tuo cuore. Se sai che è tuo e che tu sei sua. Se sai che hai il dovere di farlo felice, di partecipare alle sue gioie, ai suoi dolori, della buona salute e della malattia, della povertà e dell'abbondanza.
1: De sua scarsezza e de sua abbondanza. Procura tenerlo contento.
0: Cerca di farlo sempre contento. Voi donne siete psicologhe, ne sapete più di chiunque al mondo, perché l'amore è sapientissimo. Quando tuo marito torna dal lavoro, dall'ufficio, dalla sua attività professionale, non ti fare trovare arrabbiata, eh? Sistemati, fatti bella. E quando passano gli anni, ritocca un po' di più la tua facciata, come si fa con le case.
1: Él te lo agradece tanto, tanto.
0: Lui te ne sarà tanto riconoscente. Perché per lui nessuno è più bello di te, ma che sia veramente così, eh? Non lo mortificare, sei furba.
1: Nel mondo más bello che tu, però che sia verità, eh? Non lo mortifiques, ten picardia, che tenéis la colpa vosotras quando le cose non vanno bene.
0: Quando le cose non vanno, la colpa è di voi donne. Loro sono come bambini. Il figlio più piccolo è vostro marito, ma voi lo trattate come un uomo. Molto male.
1: Trattadlo con affetto, comprendetelo, disculpatelo, perdonatelo.
0: Trattatelo con affetto, comprendetelo, scusatelo, perdonatelo, coccolatelo e sarete coccolate e scusate e comprese.
1: Eh? Non hagáis tragedias.
0: Non fate tragedie.
2: San José María dedicò tutti gli anni della sua vita ad aiutare i suoi figli a diffondere questa meravigliosa realtà. Chi lo ha incontrato in quegli anni lo ricorda come una persona capace di riempire ogni attimo della gioia e dello sguardo di Dio.
3: Intanto l'opera si diffondeva nel mondo ed erano sempre più pressanti le richieste di gente che voleva vederlo, che voleva conoscerlo. E lui si recava nelle varie parti del mondo, spessissimo attorniato da folle, guardandolo proprio come un padre guarda i suoi figli, ascoltandoli e lasciandosi interrogare.

0: Il 6 ottobre 2002 José María Escrivá de Balaguer venne canonizzato da Papa Giovanni Paolo II davanti a una folla immensa di fedeli.
1: José María Escrivá de Balaguer, Sanctum est Sercenimus, et definimus ac Sanctorum Catalogo ascribimus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: I fedeli appunto che lo riconoscevano padre. E allora ci fu chi disse che José María, per la Chiesa del nostro tempo, era stato ciò che San Domenico e San Francesco erano stati al loro tempo.

0: Un altro eccezionale inedito di Escrivá de Balaguer, che parla ad un raduno dell'Opus Dei.
1: Prendevano la loro brava asta. Misurarono, eh? E poi, scusate se faccio un po' il giullare di nostro signore.
2: Perdonami un poco il giullare del nostro signore. Miravano... E vorrei...

0: Un fracaso!
1: Fiasco. Un po' rammolliti, come dici tu.
0: Si rilassavano i muscoli dagli un poco.
1: Rilassavano un po' i muscoli.
0: Si riconcentrava.
1: E tornavano a concentrarsi.
0: E la lezione di una mosca lo svolvia locos. No! Querían stare in lo che hacían.
1: Volevano restare completamente assorti in quello che facevano.
0: E un terzo fracasso, e al final, podían.
1: Pues ma finalmente, ce l'avevano fatta. Ebbene, noi, con la grazia di Dio, che è l'asta migliore, l'unica asta di cui dispone il cristiano, con la grazia di Dio riusciremo a saltare qualunque cosa. D'accordo? E ci robustiremo e faremo le cose meravigliose che fanno i ragazzi del Brafa. Dovreste vederli alcuni dei filmati che ho visto io. Sono ragazzi robusti, sani, atletici, eleganti e buoni cristiani. È un piacere vederli.

0: Sant José Maria diceva, ripeteva, que l'Opus Dei de l'altre que me lo dice l'estesso nome è opera di Dio. Si lascio portare per questa certezza, con questa certezza, con la convinzione, convinzione che per il Signore non ci sono ostacoli. E quando ci sono, si possono superare con la grazia di Dio e con la nostra corrispondenza.
1: Il suo corpo è custodito nella chiesa di Santa Maria della Pace, nella sede centrale dell'Opus Dei, dove il santo ha abitato.
2: San José María Escrivá de Balaguer si festeggia il 26 giugno.
3: Siate santi come è santo il Padre mio celeste. E non lo dice solo a noi che portiamo questo, a tutti.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7:30.

Repubblica Democratica del Congo. Da più di 25 anni le suore stimmatine sono presenti in questa nazione, tanto ricca di risorse quanto afflitta da una diffusa miseria e da grandi disparità sociali. Il motivo di questa presenza affonda le radici nel tempo. Già alla sua epoca, infatti, Anna Fiorelli Lapini, fondatrice della congregazione, assisteva impotente al crudele mercato di schiavi africani, gestito dagli arabi, che vedeva nel porto di Napoli una sorta di centro di smistamento. Avrebbe voluto poter aiutare quei derelitti strappati con la forza ai loro villaggi e alle loro famiglie. L'occasione si presentò nel 1856, quando il francescano Fra Ludovico da Casoria, ora beato, incontrò Madre Lapini, alla quale espose la grave situazione dell'Africa. Si intesero subito, tanto che nel 1859 le affidò un gruppo di giovani di colore, chiedendo di aiutarle nel sostentamento, avviandole alla vita cristiana. Questo avvenimento era per lei l'attuazione di un ideale che non portava lei e le suore in Africa, ma che portava l'Africa in casa. Più di un secolo dopo, nel 1978, la superiora generale di allora, Madre Maddalena Lorusso, iniziò a dare forma a quel desiderio della fondatrice. Tutto cominciò dal casuale incontro di un gruppo di giovani francescani congolesi in Italia per studio e per problemi politici. In Congo, dicevano i frati, ci sono molte ragazze che sarebbero attratte dalla vita religiosa se solo ne avessero la possibilità. Negli anni successivi, maturando la reciproca conoscenza, giunsero in Italia con la mediazione dei frati stessi tre giovani desiderose di conoscere la spiritualità stimmatina. Nel 1981, dopo la formazione e la prima professione religiosa, quelle stesse giovani, accompagnate da Suor Enza Pantone e Suor Italia D'Alfonso, partirono per la prima loro terra natale, allora Zaire, destinazione Chitenge, villaggio di Mbujimai nel Kasai orientale. Nel corso degli anni hanno continuato l'umile missione di servizio ai poveri altre suore italiane, Suor Agnese Caputo, Suor Laura Longhi, Suor Antonietta Basile, Suor Luigia Nitto, Suor Enza Fortunato e Suor Paolina Fiorentino. Suor Enza Pantone, missionaria della prima ora, è rientrata in Italia nel 2004 perché è eletta madre generale dell'istituto. Oggi, come giusto che sia, il testimone è stato passato alle suore locali e la missione è svolta solo da congolesi che vivono con lo stesso spirito delle prime missionarie il Vangelo, nella semplicità, nell'umiltà e nella minorità, con attenzione particolare ai poveri.

0: Nel 2008, a quasi 30 anni dal loro arrivo, le case aperte nel paese sono 6, suddivise fra la capitale Kinshasa e la città di Mbuji Mai. E proprio da quella che fu la loro prima casa, inizieremo il nostro viaggio. Mbuji Mai, città mineraria famosa per i diamanti, meta di avventurieri in cerca di ricchezza facile e di multinazionali con grandi interessi. Una città con poche caratteristiche per definirsi tale, senza strade, senza acqua, senza fognature, quasi sempre senza elettricità, con scuole e ospedali inefficienti. Un luogo in cui, a parte i pochi che dai diamanti traggono enormi profitti, tutti si perdono nel caos della folla sempre in movimento, per un po' di mais, per qualcosa da mangiare. Una folla al contempo multicolore e grigia, smarrita nel fango impastato ai rifiuti che tutti abbandonano.
1: Questa è la prima sede delle suore stimmatine in Congo, aperta nel 1981 da suor Enza Pantone, che era la delegata, e da tre suore congolesi venute con lei.
0: In Congo, l'analfabetismo ha picchi anche dell'80%. Per dare un'istruzione a grandi e piccini, le suore hanno aperto a Chitenge una scuola elementare e una professionale di taglio e cucito.

0: Avevamo molte difficoltà nella scuola professionale perché le studentesse avevano una scarsa istruzione di base. Così nel 2007 abbiamo deciso di aprire una scuola elementare per formare i giovani fin da piccoli. Abbiamo dato alla scuola elementare il nome di Suor Agnese Caputo.
1: Per le ragazze che arrivano da lontano, si è provveduto a costruire un convitto che offre alloggio, vitto e un ambiente sicuro e tranquillo in cui studiare.
0: Abbiamo 44 giovani interne provenienti da diverse zone di Citenghe o da più lontano, per lo più da Mbujimayi. Risiedono qui perché non ci sono mezzi di trasporto. Restano qui tutto l'anno, a parte le vacanze natalizie, pasquali ed estive, durante le quali ritornano alle proprie famiglie. Qui vengono accompagnate nella formazione umana, cristiana e professionale. I genitori ci affidano volentieri le loro figlie, anche perché sono lontane dalle distrazioni e dai pericoli della città.
1: Le giornate delle suore sono lunghe e impegnative. Dopo la preghiera quotidiana nella spaziosa cappella, costruita al centro del complesso, ognuna di loro si avvia al proprio posto di lavoro. Conduzione della casa, scuola o ospedale. Quest'ultimo, affidato alle suore al loro arrivo nel 1981, da piccolo edificio di 3 stanze adibito a maternità e servizio ambulatoriale, è divenuto struttura di riferimento per l'intera zona.
0: Oggi è un ospedale che ingloba 16 dispensari. Le malattie più frequenti sono malaria, meningite, tubercolosi, febbre tifoidea e altre problematiche causate dalla malnutrizione. L'AIDS è molto diffuso tra i giovani.

La medicina interna e la pediatria sono insieme perché mancano le strutture. Facciamo un po' alla volta quel che si può.

0: Dopo qualche anno dall'apertura della missione di Citeng, sorse l'esigenza di avere una sede nella capitale, soprattutto per lo studio delle giovani suore. La seconda casa aperta in Congo fu quindi a Kinshasa nel 1986, in una zona povera chiamata Kingabwa. Le suore che ci vivono sono oggi molto impegnate nella gestione di una grande scuola, la Providence. L'affluenza è tale che oltre alla materna si alternano in doppi turni le elementari e le secondarie.
1: Allez, on lit.
2: È un quartiere povero. Mentre filmavate avete visto com'è costruito, come sono le strade, i bambini. E allora ci siamo dette, non è giusto che la formazione riguardi solo le zone ricche. Ci deve essere anche qui. Così abbiamo aperto questa scuola, perché anche i poveri possano ricevere un'istruzione e un'educazione. Diritti a cui lo Stato non provvede. Abbiamo

Cominciato così. L'arcidiocesi ci ha dato in uso questo stabile che era una falegnameria saccheggiata dalla guerra. Vedendo l'estrema necessità di scolarizzazione dei quartieri, l'abbiamo trasformata in una scuola. Noi stimattine ci impegniamo perché funzioni al meglio.

0: A Kingabwa 1, così è chiamata questa casa, la comunità ospita alcuni bambini abbandonati. Questa inizialmente non rientrava nei loro progetti, ma le sorelle, non avendo cuore di lasciare queste creature in mezzo alla strada, guidate dallo spirito francescano e dalla sensibilità tutta femminile, hanno deciso di accoglierli. Si sono arrangiate come potevano, poiché la struttura non è certo attrezzata allo scopo.
1: La comunità apostolica di Noi Suore si fa carico di questi ragazzi abbandonati, ma non abbiamo strutture adeguate. Li ospitiamo come possiamo e facciamo frequentare loro la nostra scuola alla Providence.
0: Nonostante sia quasi adiacente al centro della capitale, il quartiere è poverissimo e fatiscente. I bambini scorrazzano negli acquitrini, frutto della pioggia e dell'assenza di scoli fognari. Non c'è nessuna garanzia e nessun diritto per questa gente. Le malattie dilagano, specialmente fra i più piccoli. In questo quartiere le suore faticano a mantenersi e a mantenere la scuola, poiché pochi sono quelli in grado di pagare la pur contenuta retta. Per questo ogni giorno si industriano, coinvolgendo la comunità locale, per produrre cose destinate alla vendita che possano sostenere la missione e alcune famiglie. Fufu, la diffusa polenta di manioca e mais. Sapone. Detersivo disinfettante per la pulizia delle abitazioni. Un modo anche questo di educare al lavoro, di incontrarsi e di mettere in comune risorse e talenti per condividere infine il risultato. A Kingabwa 1, dunque, le cose da fare erano già tante. Il tempo per occuparsi di altro non c'era. Restava però la necessità di avere una base operativa nella capitale per l'amministrazione delle varie missioni. L'accoglienza di chi giungeva in visita, il disbrigo di pratiche burocratiche e doganali, e che avesse la possibilità di alloggiare le suore che frequentavano gli istituti superiori e universitari nella città. Con questa finalità fu acquistata e ampliata nel 1988 la terza casa a Lemba, un altro quartiere di Kinshasa. E questa casa è diventata anche sede della delegazione stimmatina in Congo. Da qui la suora delegata, in collaborazione con la Casa Generalizia in Italia, gestisce e amministra le 6 comunità esistenti oggi nel paese.
1: Al momento noi suore stimmatine francescane in Congo viviamo pienamente il carisma di Anna Lapini nella sua originalità, come quando la congregazione fu fondata. Lei amava molto i bambini e a loro ha donato tutta se stessa. Noi continuiamo a vivere il suo carisma nella contemplazione di Gesù crocifisso, che si manifesta nell'uomo oppresso, malato, povero, abbandonato, orfano.
0: Il carisma si concretizza nella forma di vita con le caratteristiche di minorità, umiltà, semplicità,

0: come voleva la fondatrice, vicino ai più bisognosi, nei luoghi più poveri. Questa regola principale di vita stimmatina è sinonimo di continuo movimento, di continua ricerca e discernimento. È motivo e motore della presenza delle sorelle nei luoghi più disagiati, nei villaggi o nei quartieri più dimenticati. La fedeltà al carisma ha portato nel 1995 all'apertura della quarta casa nel villaggio di Mbakwa Bowa, non distante da Mbujimai. Questa, come abbiamo detto, è una zona diamantifera, dove solo qualche adulto si occupa di agricoltura, mentre i giovani inseguono il miraggio della ricchezza facile cercando diamanti. Questi villaggi talvolta assomigliano a terre di nessuno, in cui scarso o nullo è l'accesso all'istruzione e alla sanità. In mezzo a tanto degrado si trova la casa di accoglienza, dove trovano ospitalità e affetto i bambini orfani o abbandonati, trovati per la strada, anche in tenerissima età. Sono malati e denutriti, spesso bambini irrequieti e rifiutati perché ritenuti maledetti e portatori di disgrazie. Una mamma morta di parto, un lutto in famiglia, una moria del bestiame, devono avere un colpevole. Lo si sceglie fra i più deboli e quindi fra i bambini. Il colpevole, quando non viene fisicamente eliminato, va allontanato dalla famiglia.
1: Ci sono anche bambini che vengono alla domenica solo per mangiare, perché le loro famiglie non hanno la possibilità di nutrirli. Li accogliamo piccolissimi, anche subito dopo la nascita. Ora ce n'è uno di 7 mesi e un altro di 8. Talvolta ce li portano quasi moribondi.
0: Non distante dalla casa di accoglienza si trova il centro sanitario San Rafael, dove si persegue la prevenzione delle principali infezioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini e le mamme. Controlli del sangue ed esami di laboratorio aiutano a tenere sotto controllo la situazione e a individuare per tempo malattie che diverrebbero ancor più problematiche se tardivamente diagnosticate. Come a Citeng, il reparto maternità gode di particolare attenzione.
1: Facciamo esami di routine, servizio di assistenza alla gravidanza e medicina generale. In molte donne che vengono qui per partorire riscontriamo malattie sessualmente trasmissibili e infezioni urinarie. Qui la maggioranza delle future mamme preferisce partorire in casa. Noi facciamo di tutto per sensibilizzarle e spiegare l'importanza della gravidanza assistita. Ma loro non ne comprendono la necessità. C'è ancora bisogno di tempo.

Ultimamente la comunità di Bakwa Bowa è divenuta anche casa di postulandato. Le giovani che si avvicinano alla spiritualità stimattina hanno qui modo di sperimentare subito i vari aspetti della vita religiosa. Contemplazione e azione sono ben coniugate nell'attività quotidiana con i bambini, con i malati, nella preghiera, nel dialogo con la gente. Alcune novizie nell'anno apostolico si intrattengono qui per periodi più o meno lunghi, proprio per fare pratica di vita missionaria. Vengono dal noviziato di Lukeleng, la quinta casa aperta in Congo in ordine cronologico nell'immediata periferia di Mbujimayi.

0: man mano che la gestione è gradatamente affidata a religiose locali, la formazione delle nuove leve acquista un valore sempre più importante. Sulla formazione si gioca il futuro di una congregazione religiosa, la continuità e l'attenzione con le quali si perpetua il carisma dei fondatori. Qui a Lucalenghe la casa fu costruita nel 1999 in un posto tranquillo e appartato.
1: E le novizie si passano pendant deux ans. Et durant ces deux ans-là, nous donnons une formation intégrale.
2: Qui le giovani rimangono due anni, durante i quali curiamo la formazione integrale della persona, continuando quello che hanno iniziato nel postulantato, la formazione umana. Lo specifico del noviziato è l'approfondimento della conoscenza della persona di Cristo. Per questo la casa, i programmi e tutto il resto sono funzionali alla loro preparazione. Nella formazione cerchiamo che non perdano i valori della nostra gente. Insistiamo su questo aspetto per formare delle religiose francescane stimmatine congolesi. I valori sui quali insistiamo sono lo spirito di famiglia, la disponibilità, la fiducia nella provvidenza, la preferenza per i più bisognosi.
0: Crescere come religiose stimmatine congolesi significa interpretare fino in fondo il messaggio di Anna Lapini, trasferendolo però in terra d'Africa. Diversi sono i bisogni, diversa la cultura, numerose le zone ancora oscure alla fede, diverso addirittura il senso dello scorrere del tempo. Le novizie alternano nelle loro giornate momenti di preghiera a momenti di studio e di lavoro. In questo modo si abituano a un ritmo necessario al buon andamento della casa e alla propria crescita personale, sviluppando il senso della responsabilità. Un metodo di vita che aiuta loro stessi a percorrere serenamente un cammino vocazionale lungo e impegnativo.

0: Sette Fraternité è composée.
1: Attualmente la comunità è formata da 11 membri ed è chiamata l'Annunciazione. Il nome invita a comprendere e acquisire l'attitudine della Vergine Maria nel momento dell'Annunciazione. Essere attente, ascoltare, essere disponibile a cogliere la volontà di Dio in ogni circostanza. Durante questa tappa di formazione, la giovane approfondisce la conoscenza di Cristo, il senso della sua chiamata, l'appartenenza a una grande famiglia, la Chiesa, di cui la congregazione è parte viva.

San Francesco insegna che mai dobbiamo passare accanto a un fratello bisognoso volgendo lo sguardo altrove, fingendo di non vedere. Dov'è disperazione, diceva, che io porti la speranza. Una speranza che le suore stimmatine cercano a loro volta, per quanto possibile, di continuare a tenere viva fra la loro gente. Questo le induce a non fermarsi mai, a essere attente, a cercare continuamente di perseguire il loro fine. Si tratta spesso di scelte difficili e di continui sacrifici, sostenute dalla provvidenza e dall'amore delle consorelle, di tanti amici, tra cui l'associazione Figli della Luce, che da anni collabora con la delegazione, soprattutto nelle iniziative riguardanti l'infanzia. L'ultimo progetto realizzato è del 2004 e ci riporta a conclusione del nostro breve viaggio a Kinshasa, nella sesta e ultima casa, Kingabwa 2. Si tratta di una struttura di accoglienza che ospita un nutrito gruppo di bambini abbandonati, creature tolte dalla strada o consegnate alle suore dalle autorità o da mani anonime. Qui i bambini vivono nel tepore di un affetto che non hanno mai conosciuto prima. La speranza è quella che divengano adulti consapevoli, istruiti, coerenti. Avranno dei valori, una certa ricchezza spirituale. Andranno nel mondo da uomini, donne, e sapranno trasferire al prossimo l'amore ricevuto. Contribuiranno così alla crescita del loro paese. Si riscatteranno dall'ignoranza, dall'oscurità e soprattutto dalla ferocia che sempre la miseria instilla nell'animo di coloro che hanno avuto fame, freddo, malattie, senza l'ombra di un affetto. Di coloro che non hanno avuto, e in Congo ce ne sono molti, la fortuna di incontrare qualcuno che tendesse loro la mano. Le suore sono questo qualcuno, che li cercava, che li attendeva, guardandosi attorno e tenendo sempre accesa la propria lampada. I cuori che veramente amano, è stato scritto, non restano mai inoperosi. Al contrario, riescono sempre a riflettere il loro amore, rendendolo attivo e concreto.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: La mia vita è cambiata tanto nel 2015, quando purtroppo è morto mio marito in 3 ore e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche e ripartire da capo.
17: Io vedo e noi incontriamo nelle persone tanta paura, tanto senso di smarrimento, la paura di non ritrovare il lavoro.

0: la paura di non poter provvedere ai propri bisogni familiari. Veramente queste persone hanno bisogno di un accompagnamento.
1: Andare in Caritas e chiedere aiuto non mi ha aiutata soltanto dal lato finanziario, che avevo anche bisogno, ma dal lato umano. Perché ho trovato delle amiche che sono come delle sorelle qui in laboratorio, delle persone tutte buone, cioè la vita è cambiata. E poi tu stai in mezzo a persone che hanno problemi come te, quindi forse riesci a superare anche i tuoi.
2: Con l'aiuto dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, in questo laboratorio sono state accolte in questi anni più di 30 signore e vengono accolte nel nostro laboratorio per un periodo di tempo, può andare da 3 a 6 mesi e in questo periodo naturalmente gli viene corrisposto un contributo e nello stesso tempo hanno l'occasione di rimettersi in gioco e eventualmente anche per la prima volta di entrare in contatto con il mondo del lavoro. I rumori sono sempre numerosi e sono i rumori prodotti dalle mani delle signore che qui sono inserite e lavorano con noi.
3: Arrivi, trovi subito una famiglia. Famiglia penso sia proprio la parola esatta per definire questo ambiente. Lì per lì il primo giorno è traumatico. Può scappare il pianto, si sente un po' il cuore in subbuglio, ci si sente agitati, ci si sente emozionati. È qualcosa di difficile spiegare a livello emotivo. Pian piano passano i giorni, tutto diventa più semplice, più familiare, non è più, cominci a guardare il mondo con occhi diversi. Ti arriva quella tranquillità che ti dà, vedi già un'opportunità davanti a te. Non dico che tutto sia facile, che il percorso è un qualcosa che ti fa star bene, sì, ti fa riacquistare fiducia in te stessa, però ti dà anche la possibilità di guardare avanti, mentre prima non lo potevi fare.
1: Tu non ci crederai, ma io anche a casa ho sempre la macchina da cucire aperta in cucina. Nella mia cucina entri c'è la macchina da cucire. Purtroppo io mi piace, è una cosa che faccio volentieri. Faccio anche gli abiti da danza. E quando li vedo addosso alle ballerine, nei saggi, ecco, è tanta soddisfazione, francamente. Cioè ti senti considerata, realizzata.
2: Di forza del nostro laboratorio è l'impegno che ci siamo dati. Abbiamo cercato negli ultimi tempi di lottare contro lo spreco che sembra ci sia un po' che popola il nostro mondo. Quindi una iniziativa che abbiamo intrapreso negli ultimi tempi è stata quella del riutilizzo dell'abito da sposa. Questa iniziativa deriva dal fatto che abbiamo avuto possibilità di avere un certo numero di abiti da sposa che ci sono stati regalati, ma abiti da sposa non recenti, ma addirittura risalenti a penso degli anni 80, anche forse qualcosa anche di antecedente. Quindi ormai fuori moda, completamente fuori moda. Però abbiamo voluto dimostrare come un abito ormai lasciato e dimenticato nell'armadio da molti anni possa di nuovo essere indossato al giorno d'oggi, in questo momento, da una sposa giovane, ma soprattutto anche dare la continuità, proprio questo cammino di continuità tra la famiglia, tra la madre e la figlia, tra la nonna e la nipote, mai pensare che una cosa è fine a se stessa, anzi ha una vita dietro che vale la pena sempre di essere, che sia sempre riconosciuta e di nuovo un nuovo inizio, insomma.
0: Durante il periodo del lockdown il nostro laboratorio ha continuato a lavorare. Ha iniziato con la cucitura delle tuniche

0: dove avevano gli ordini che dovevano esserci le prime comunioni a breve. Ovviamente non si sono fermate soltanto con le tuniche della prima comunione, arrivavano le richieste delle mascherine e per questo loro si sono subito attivate, reinventate e hanno iniziato prima per fornire le mascherine ai nostri operatori volontari dei centri d'ascolto parrocchiali e diocesani, per chi andava all'emporio, e poi hanno incominciato a avere ordini anche da realtà diverse.
1: Quando mi è stato proposto di venire qui ero totalmente in panico. Allora, la sartoria è stato il mio primo lavoro da ragazzina. Andavo a scuola e al pomeriggio, quando rientravo dalla scuola, andavo anche al laboratorio di confezioni. Dissi subito, fatemi far di tutto, ma non mandatemi al laboratorio. Dove mi hanno mandato? Sono arrivata qui, il primo giorno è stato panico, perché veramente riprendere in mano il cucito e tutte queste cose un po' mi spaventava dal lato pratico. Mi dicevo sempre, non sono capace, non mi piace, non lo voglio fare. Invece, quando sei accompagnata o condividi questi spazi, questo tempo con altre persone che sono secondo me speciali, perché tutt'oggi le ragazze che sono state qui con me siamo rimaste in amicizia, ancora ci sentiamo, ci vediamo, tutt'oggi siamo qui insieme che collaboriamo con tante cose.

0: Tante famiglie si trovano in difficoltà con il pagamento dell'affitto e delle varie utenze. Di fronte a questo grosso problema, famiglie che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, famiglie che non la possono avere, abbiamo pensato di creare un fondo, in parte dato con i fondi CEI che hanno inviato alle varie diocesi, e a noi ci sono stati dati 100.000 euro. 50.000 euro li abbiamo messi noi come Caritas, offerte che ci sono pervenute durante il periodo del Covid. Con questo fondo abbiamo pensato di intervenire sulle famiglie dando un contributo di 1.500 euro a fondo perduto.
1: Dico sempre di affidarsi, di non avere paura di chiedere, perché questo è un sano chiedere, non è un chiedere con egoismo o pretenzioso, è soltanto di dire ho voglia di vivere, ho voglia di rimettermi in gioco, perché sopravvivere è veramente diverso dal vivere, dall'andare avanti, quindi affidarsi magari a questa realtà che veramente ha tanti progetti, ha tante prospettive.
2: Poi lo sai che cosa mi piace di tutto questo? Mi piace che vengo considerata per quello che faccio, magari questo non è poco, ecco.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
10: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
11: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente piace.
11: So. Alla fine non è difficile.
10: No? Scola sta pasta, va.
13: Cioè, la telecamera va bene,
10: ecco,
13: qua.
10: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
14: Buongiorno!
15: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
16: Siamo nel cuore di Cascia.
17: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
18: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
19: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.

0: una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Narni è un'importante città della Bassa Umbria che nel corso dei secoli ha visto avvicendarsi realtà storiche diverse. Popolazioni neolitiche hanno abitato la zona. Il primo insediamento, datato 600 a.C., è riferibile agli Umbri, con il preromano Oppidum, città fortificata di Nequinum. Narni ha storicamente usufruito di una formidabile posizione strategica, essendo il primo avamposto a nord dell'Umbria rispetto alla pianura romana. Con la strategia di romanizzazione dell'Italia nel 299 a.C., la città viene conquistata dai Romani e diviene una importante fortificazione, una colonia romana. Prende il nome latino Narnia dal fiume Nahar, l'attuale Nera, allora navigabile, come dimostra il racconto di Tacito che narra l'imbarco dal porto nei pressi di Stifone del console Gneo Calpurnio Pisone con la moglie Plancina per raggiungere Roma senza destare sospetti. Nel 223 a.C. il console Caio Flaminio traccia la grande via consolare dell'impero romano, la Flaminia, che attraversando Narni le consente di svolgere un importante ruolo militare e commerciale. Il ponte romano costruito per il passaggio del fiume Nera ne è una significativa testimonianza. Nel 90 a.C. Narni diventa Municipium Romano. Dal 96 al 98 Marco Coceio Nerva, originario dell'antica colonia romana di Narnia, è imperatore di Roma. Con il tempo la città romana si sviluppa lungo la sua direttrice principale, il Cardo Maximus, e intorno alla platea forense, la Piazza dei Priori. Per la sua collocazione territoriale nelle strette gole del Nera e di fronte alla piana Ternana, Narni è esposta alle invasioni barbariche. Occupata per un breve periodo dai Longobardi, entra a far parte del Ducato di Spoleto. Attorno al III o IV secolo inizia l'evangelizzazione di Narni ad opera del medico cartaginese Giovenale, chiamato da Papa Damaso per avviarvi il processo di cristianizzazione in atto in tutta l'Italia. L'incontro con il mondo pagano non è semplice. Tuttavia, grazie a questa azione, Narni diventa una città cristiana. Nella trasformazione da città romana a città cristiana, con la crisi delle istituzioni civili, la figura del vescovo assume un rilievo significativo, divenendo un riferimento importante per i cittadini. È Giovenale, il primo vescovo cristiano della città, consacrato poi santo defensor civitatis, la guida religiosa e civile della popolazione narnese. Dopo la sua morte è sepolto a ridosso delle mura, in una cavità naturale, dove viene ricavata una cella memorie. L'alto medioevo narnese ha una particolare importanza sia per il culto di San Giovenale che per la presenza di numerosi edifici religiosi, chiese, abbazie, eremi. Intorno al sacello del VII secolo di San Giovenale viene costruito nel XII secolo

secolo il Duomo, poi ampliato e trasformato nel XIV e XV secolo. La chiesa di San Domenico risale al XII secolo ed è stata edificata su di un tempio di epoca romana consacrato al culto di Minerva. Dedicata a Santa Maria Maggiore, in seguito viene donata ai Domenicani. Nei sotterranei la Santa Inquisizione ha avuto la sua sede. Santa Maria in Pensole, perla dell'architettura romanica narnese, risale al 1175. È costruita dai Benedettini sui resti di una struttura del VII secolo, forse un tempio romano dedicato a Bacco. San Francesco viene edificata ai primi del 300, voluta dal popolo narnese in onore del santo di Assisi, che, invitato dal vescovo Ugolino, rimane alcuni giorni a Narni, conquistando con prediche e miracoli l'animo del suo popolo. Ai primi del 300 risale anche Sant'Agostino, fatta edificare dagli eremitani di Sant'Agostino. La chiesa protoromanica di Santa Pudenziana, la cui costruzione risale al IX secolo, fa parte di un antico monastero benedettino. L'abbazia di San Cassiano, sorta su di un monastero fortificato del VI secolo, risale al X secolo. Francesco d'Assisi, nel suo continuo peregrinare, si ferma sempre negli eremi benedettini, luoghi di preghiera, silenzio e meditazione. Giunge allo Speco di Sant'Urbano nel 1213. Vi si ferma per un lungo periodo per curarsi da una grave malattia. Il santo si ritira in preghiera nel bosco, in una fenditura della roccia. Superata la malattia, lascia il sacro speco, appoggiandosi a un bastone. Rivolge un ultimo sguardo e pianta in terra il bastone. Il legno germoglia e dà vita ad un grande albero di castagno che la tradizione vuole ancora esistente sul prato antistante la cella. Nel secolo XI, Narni si afferma come libero comune grazie a un gruppo di cittadini che si impongono come rappresentanti della Civitas. Tra il XII e il XIII secolo raggiunge il massimo splendore. La difesa dell'autonomia, uno dei baluardi della gestione comunale, verrà garantita mantenendo un'equidistanza nelle lotte tra la parte papale e quella imperiale. Le rivalità tra i narnesi si accentuano con lo scontro tra le fazioni guelfe e ghibelline. Nei secoli del Medioevo, il comune di Narni è legato prevalentemente alla parte guelfa. Una leggenda racconta di un accordo tra Perugini e Narnesi per l'uccisione di un grifone, emblema delle due città. Poi si dividono la preda. Il grifone, simbolo di entrambe, è bianco per Perugia, che prende le ossa, e rosso per Narni, che si tiene la pelle. Il destino di Narni è quello di essere assorbita nell'orbita dello Stato Pontificio, ma non senza sussulti e tensioni, come quelle che si creano quando Innocenzo III dà il bando alla città per aver accolto alcuni eretici ribelli. Nel 1371 il pontefice Gregorio XI riforma gli statuti cittadini. Nel 400 Narni si trova nel pieno della ristrutturazione che lo Stato Pontificio, dopo Avignone, sta realizzando sotto la guida del cardinale Egidio Albornoz.
In Umbria viene infatti costruito un sistema di fortificazioni e anche a Narni viene

eretta alla rocca che diviene il simbolo della città. Una rocca che per caratteristiche e posizione è la classica fortezza militare di controllo e dominio sulla città e il suo territorio. Questo è un periodo di grande espansione per Narni, che estende i suoi confini fino a Rieti. Il forte potere e la grande ricchezza di cui gode la città consentono l'edificazione di palazzi medioevali come lo stupendo ed elegante Palazzo del Podestà o del Vicario. Il Palazzo dei Priori con la loggia e la deliziosa loggetta del Banditore. Nella comunità narnese si sviluppano e crescono le attività commerciali e l'artigianato, dalla lavorazione della lana a quella del ferro battuto, alla fabbricazione delle armi, dalle produzioni ceramiche a quelle del legno. Funari, lanari, falegnami, armaioli, ceramisti segnano il fiorire operoso di una comunità che vede la città di Narni arricchirsi di straordinarie opere pittoriche come l'Annunciazione di Benozzo di Lese, detto Benozzo Gozzoli,

la pala dell'incoronazione della Vergine di Domenico Bigordi, detto il ghirlandaio. L'affresco della Madonna con bambino sulle ginocchia tra Santa Lucia e Santa Apollinare di Pier Matteo di Manfredi, detto Pier Matteo d'Amelia o da Amelia. Quest'epoca segna la nascita e la presenza di illustri cittadini come l'umanista Galeotto Marzio della gens Marzia, che si reca in Ungheria alla corte del re Mattia Corvino, e la domenicana Beata Lucia Danarni della famiglia Broccadelli. Nel XIV secolo appare sulla scena una delle figure più significative e famose di Narni e del Medioevo, il condottiero Erasmo Stefano Danarni, detto il Gattamelata. Una tradizione consolidata fa nascere Erasmo nel 1370, mentre nuovi importanti documenti posticipano la sua nascita agli anni 1390-1395. Il padre Paolo, detto lo Strenuo, non sarebbe un fornaio, come ipotizzato dal marchese Giovanni Eroli, bensì un funaro, un fabbricante di funi, come scoperto dallo studioso narnese Bruno Enrico Subioli. In base a questa seconda tesi, il nonno del Gattamelata sarebbe un certo Angelonus di Pietro da Visciano, un facoltoso affittuario di terreni dove si coltiva la canapa. All'epoca la fabbricazione delle corde e delle gomene è un'attività importante e negli stemmi di Erasmo si trovano inserite funi e cordicelle. Tre cappi che potrebbero essere tre trecce di crine di cavallo o corregge di corda o cuoio nel basamento della statua equestre del Donatello, nelle tombe di famiglia a Padova, nella cappella di Narni e in un atto notarile della figlia Antonella, dove risulta presente come testimone un certo Lorenzo Liberati, funaro di Narni. La madre è Caterina Gattelli di Todi, definita Domina, anche se per molto tempo si è ipotizzato che si chiamasse Melania. Il vero nome di Erasmo era Stefano, soprannominato Gattamelata. Per la dolcezza dei suoi modi congiunta a grande astuzia e furberia, per il suo parlare accorto e come miele dolce e soave.

Dall'interpretazione che vede il soprannome di Erasmo legato al nome della madre, si può agevolmente ritenere che derivi dal cimiero con cui Erasmo adorna il suo elmo e che, come rappresentato da Donatello, raffiguri una gatta, magari dorata, per impressionare maggiormente il nemico e perché di color miele. La sua giovinezza si svolge in un contesto sociale violento e passionale, intriso di lotte e uccisioni. Ascolta i racconti dei soldati di Ventura che passano nella sua città e ne resta affascinato. Sogna di emularli. Nell'arte delle armi si fa le ossa come soldato al seguito di Cecchino Broglia, signore di Assisi, maestro di condottieri come Pacino Cane, Otto Buono Terzi, il Carmagnola e il Tartaglia. Il Broglia, colpito dalla prestanza e dalle qualità di Erasmo, gli fa dono della sua armatura.

Nel 1410 sposa Giacoma Bocarini Brunori di Leonessa, da cui avrà 6 figli, dei quali un solo maschio, Giannantonio. Durante il soggiorno a Bologna, egli aveva scelto saggiamente la sua donna, giovine, bella e pia, e la unì al suo destino senza esitazione, poiché sempre nella vita egli si muove con la stessa accortezza che ha sui campi di battaglia, padrone ugualmente della sua carne e del suo spirito, in un completo dominio di sé che gli fa sapere chiaramente ciò che vuole. E porta nella vita randagia dell'uomo d'armi una luce sconosciuta, indizio certo di una nuova civiltà che si sovrappone agli ultimi resti della rozzezza medievale. L'amore per la famiglia intesa non come rifugio dove si poltrisce, ma come la tregua necessaria che ritempra. Il Gattamelata è un giovane che si distingue per bellezza e fierezza. Sogna e persegue la gloria senza farne una ragione di vita. Sente parlare delle gesta di Braccio Fortebraccio da Montone e sarà proprio Braccio, nel 1416, a prenderlo con sé e a insegnargli le varie strategie da attuare in battaglia. Ciò che Erasmo apprende è principalmente l'astuzia nell'azione rapida e l'uso dell'ingegno nei combattimenti. Braccio lo nomina prefetto della cavalleria e gli affida incarichi importanti, come la difesa del castello di Capitone presso Amelia o la battaglia e l'assedio di Viterbo contro Muzio Attendolo Sforza, a capo delle schiere di Giovanna II d'Angiò, scesa in campo in favore del pontefice Martino V, che vuol recuperare le terre sottratte alla Chiesa durante lo scisma. Lo Sforza sconfigge Erasmo a San Gemini e lo fa prigioniero assieme a Brandolino Conte Brandolini. Nelle alterne vicende della sua vita di condottiero viene fatto prigioniero varie volte, ma fortunatamente riesce sempre a liberarsi e fuggire.

Erasmo torna a combattere con Braccio, conquistando le città di Todi, Rieti, Narni, Terni, Spoleto e il Contado di Norcia. Le tormentate vicende di quegli anni si concludono con la Battaglia dell'Aquila nel giugno 1424. I bracceschi, alleati di Alfonso d'Aragona, assediano la città e si scontrano con Muzio Attendolo Sforza, che muore in combattimento, e poi con il figlio Francesco, che combatte sempre per conto di Giovanna II. Il 25 maggio, prima dello scontro decisivo, Braccio pensa di dividere le proprie forze in 15 squadre, assegnandone una ad Erasmo. Convocati in consiglio i suoi ufficiali, è Erasmo a consigliare di sferrare un attacco contro il Caldora lungo i sentieri della montagna per impedirgli di portarsi senza colpo ferire nella valle aquilana. Assaltando subito gli alloggiamenti dei nemici, avrebbe potuto sorvegliare le alture circostanti la città ed evitare il rafforzamento dell'esercito nemico. Il suggerimento del Gattamelata, malauguratamente, non viene ascoltato. Braccio sceglie lo scontro in campo aperto. Scelta infelice, perché perde la battaglia e, ferito, due giorni dopo, muore. Erasmo e Nicolò Piccinino si salvano dalla carneficina. Fatto prigioniero, Erasmo riesce a fuggire e si unisce al Piccinino e a Oddo Fortebracci, che hanno organizzato i superstiti bracceschi al servizio di Firenze contro Filippo Maria Visconti. In seguito accetta la condotta nell'esercito di Nicolò della Stella, capitano generale della Repubblica Fiorentina. Nel 1427 Erasmo passa al servizio di Martino V, che vuole recuperare le terre sottratte alla Chiesa da Braccio. Forse, contro ogni logica e riconoscenza, marcia contro Montone e Città di Castello per scacciare Nicolina Varano da Camerino, la vedova di Braccio, che si arrende solo nel dicembre del 1428. Erasmo non è presente alla resa, poiché è stato inviato a sedare le rivolte di Imola, Forlì, Perugia e Bologna. Inizia così per lui un settennato tranquillo e senza particolari pericoli, un periodo che ben si addice al suo cauto temperamento. Ci si adatta, perché in fondo non sembra rincorrere la gloria a tutti i costi. Si impegna in abili azioni che ci rivelano le caratteristiche dell'uomo d'arme che lavora d'ingegno. La strategia militare di Erasmo da Narni è di evitare fino a quando possibile lo scontro e le violenze, le crudeltà gratuite e non finalizzate alla vittoria. Predilige l'incontro e la trattativa allo scontro. Non ama le uccisioni strumentali. La scaltrezza per lui non è mai fine a se stessa. Aveva, come il Piccinino, il caratteristico gusto della beffa, ma con diversi intenti. L'uno, feroce, bollava con l'odio, sghignazzando. L'altro, invece, portava sempre nell'astuzia, anche quando prendeva la volgare intonazione dell'inganno, il solo desiderio di evitare qualche scontro. Sono vari gli episodi che gli si rimproverano con l'accusa di aver impoverito la scaltrezza braccesca, che al contrario amava cimentarsi con rapidità e audacia solo sul campo di battaglia. Nel 1432 deve riprendere il castello di Villafranca presso Imola. Ha con sé pochi soldati. Fa dire al castellano di essere venuto per pagare il riscatto di alcuni prigionieri. Fatto entrare nel castello, rovescia sul tavolo i ducati e, mentre il castellano li conta, lo fa arrestare dai suoi soldati. Così il castello cambia padrone.

nel 1433 a Castelfranco. Infinse l'aver preso due ribaldi e con essi fecesi al castellano dicendo: «Apri e togliti cotai traditori». Il castellano lo fa entrare con la sua scorta, la quale, come fu dentro, catturò il da ben uomo e la famiglia. Alcuni giorni dopo, nei pressi di Modena, Erasmo fa appiccare il fuoco a un castello fuori le mura. Poi dà ordine di suonare tutte le campane a stormo, chiamando il popolo a spegnere l'incendio. Gli abitanti, uomini e donne,

accorrono credendo l'incendio fortuito. Allora il Gattamelata, tranquillo, fa chiudere le porte. Spento il fuoco, il popolo vuole rientrare, ma i soldati di Erasmo dall'alto dei bastioni dicono loro che il comandante aveva decretato che gissero qualche giorno a Sollazzo Pelmodenese, ove meglio loro piacesse. E così per due modi d'inganno ebbe in poter suo e la rocca e la terra, e da quel momento diviene la sua stanza.

nei rapporti con i magistrati è di una diligenza unica, sempre prudente, come quando il 25 novembre 1433 scrive agli anziani di Imola per avvisarli che i soldati del Visconti hanno superato il Panaro. Et sono alloggiati al fiume della Samoggia, de qua de Bologna, 8 miglia, et vengono in là. Ho mandato al governatore per la licenza, per trovarmi lì. Non domando altro, et così credo che la verrò. Conforto la Madonna Vergine Bona Vardia, de di et de nocte, per lo stato de nostro Signore, et de Santa Chiesie, per lo vostro ben proprio. Avvisando, e non vengono come uomini, ma come lupi arrabbiati. Non vi potria dire le struscioni che fanno dove vanno. Con prudenza, valore e saggezza si sforza di tenere a bada le fazioni della Romagna. Il 1434 per Erasmo è un anno importante. Lo troviamo alla difesa di Roma. Non accetta le offerte del duca di Milano e del principe di Salerno Antonio Colonna, che gli propongono di unirsi agli avversari del Papa. È nemico giurato dei Malatesta, signori di Rimini, come di Biordo Dordelaffi. Eppure, qualche anno prima, è stato proprio Messer Biordo, forlivese, ad avviare col Gattamelata le pratiche per il suo accordo con la Repubblica Veneta. In questo periodo la madre, che non vede da anni, muore. Questa perdita lo colpisce profondamente. Al nuovo Papa Eugenio IV, un condottiero come lui non va a genio. In più, il Gattamelata non riesce a riscuotere le paghe dal pontefice. Cerca quindi un'altra sistemazione e viene assoldato dalla Repubblica Veneta. Si pone subito in contrasto con il Piccinino, che difende gli interessi dei duchi di Milano. Il documento di accordo recita che il Gattamelata e il conte Brandolino sono conduttori di 400 lance, con 3 cavalli per lancia e 400 pedoni. E per la prestanza di queste lance dovrannosi dar loro 600 ducati per ciascuna lancia. Oltre a ciò avranno in prestito con sicurtà di loro persone ducati 2000, e li avranno per parte di quello che, stante il loro servizio, avanzano al pontefice, cioè ducati 10.000. Il documento prosegue con riferimenti a ragioni di viveri, di bottino, di scandali, ruberie che saranno liberi a punire come a lor parrà. Segue il giuramento di non essere contro di esso doge e veneto dominio. Da questo si può trarre una prima morale. I capitani di Ventura non legano le condotte agli ideali e alla riconoscenza. Il soldo e la compagnia vanno oltre i sentimenti umani. Infatti il Gattamelata si è battuto contro la vedova e i figli di Braccio Forte Braccio e contro l'amico Piccinino. Il 16 aprile 1434 gli viene confermata una condotta biennale con Venezia. È ancora in posizione subalterna, essendo vice di Gianfrancesco Gonzaga, capitano generale della Repubblica. Molti sono gli episodi che

dimostrano il suo ingegno e il suo coraggio, come quando nel 1437 fa costruire in una sola notte un ponte di barche per sorprendere il nemico. Ma all'alba, quando l'operazione sta per scattare, una tremenda fiumana manda tutto all'aria. Anziché affrontare un combattimento perso in partenza, consiglia di guardare l'Adda e mentre gli uomini attraversano il fiume, copre la loro ritirata, così salva tutti i soldati. Alla fine, spronato il cavallo e gettata l'armatura, si precipita in acqua, superando a guado la forza della corrente. Questo comportamento viene sommamente apprezzato dalla Repubblica di Venezia, che non ama perdere gli uomini dei suoi eserciti. Gli vengono ancora confermati 2 anni di condotta, sia pure con truppe ridotte e uno stipendio diminuito. Nel 1438 Erasmo si scontra a Brescia con il Piccinino e ha la peggio. Ma la sua intelligenza militare e una sapiente strategia gli consentono di mettere in salvo l'esercito. In questo periodo Venezia lo nomina governatore generale anziché capitano generale, perché agli stipendi della Serenissima milita ancora con questo titolo il Manfredi. Nel frattempo il Gonzaga medita di passare ai Visconti. Erasmo ha dei sospetti e li confida alla Serenissima, ma procede ugualmente da solo sui monti del Bergamasco. Il Piccinino lo respinge costringendolo a trovare riparo a Brescia. Il Gonzaga intanto scopre le sue carte e, scaduta la condotta, torna a Mantova. Nello stesso periodo anche Brandolino abbandona il campo. C'è un duro contrasto tra i due vecchi compagni d'arme, tanto che il Gattamelata, deluso, gli cede la sua parte del feudo di Valmarino. Per l'azione prudente e intelligente nel 1438, Erasmo riceve da Venezia il comando come responsabile unico. Fu preso in collegio dei pregadi di fare capitano generale della Repubblica il magnifico Gattamelata e donargli una casa da stazione in questa terra, le quali cose accettò graziosamente, offrendosi sempre per la signoria. Erasmo viene inoltre investito della nobiltà veneta e il doge del tempo, il magnifico Foscari, lo festeggia con uno splendido torneo cavalleresco in onore suo e di Francesco Sforza. La grande dote di questo condottiero è non avere ambizioni politiche ed essere fedele allo Stato. Con le sue truppe non rischia mai troppo, sono ordinate e fedeli. La sua strategia è quella di snervare il nemico, temporeggiando ed evitando sempre disastri totali. Quanto basta per essere ben visti dalla Serenissima. Nel 1426 inizia la guerra tra Venezia e il Ducato di Milano, che termina con la pace di Lodi nell'aprile del 1454. Durante questa interminabile guerra in terra lombarda, 2 condottieri sono destinati a ritrovarsi sempre di fronte in un duello mortale: il Gattamelata e il Piccinino. Principalmente fra Brescia, Bergamo, Cremona e Verona, la morsa si stringe sempre più a stritolare uomini e denaro, animata dalla diabolica potenza dei Visconti. E la lotta procede, accanita, fra Erasmo e il Piccinino, con 2 comandanti opposti. L'uno per colpire al cuore lo Stato di Milano e l'altro ad ogni costo per difenderlo. Il Gattamelata da Brescia tenta delle sortite per superare l'accerchiamento a cui è sottoposto dal Piccinino per raggiungere Verona. Erasmo riesce a fare il periplo del Garda e arrivare a Rovereto. Dopo vari tentativi con perdita di uomini e vettovaglie, il Gattamelata ha un'idea astuta. Fa risalire l'Adige con 5 triremi e 25 barche. Così i viveri trasportati sulle navi e caricati sui muli possono giungere a Rovereto. Numerosi altri scontri caratterizzano le vicende belliche del Gattamelata. Con il governatore Barbaro interviene nella città di Brescia per sedare un tentativo di insurrezione tra la fazione guelfa e quella ghibellina, che propende per i ducali milanesi, facendo giustizia di esponenti di quest'ultima. Le città di Chiari e Rovato sono

conquistate dal piccinino ed è ancora il Gattamelata a intervenire battendo i Viscontei e facendoli ripiegare a Calogna. Nel settembre del 1438 Erasmo si sposta a Verona per aiutare la città. Spedisce in avanguardia il comandante Girolamo Peloso, che finge di attaccare il nemico, ma di fatto si colloca sulla cima del passo di Peneda e la valle di Sant'Andrea. Il Peloso fa credere di ritirarsi. Gli avversari si allontanano. A quel punto gli uomini del Gattamelata si impadroniscono dei sentieri. Travalicano la Val d'Adige presso Mori, guadano il Sarca e arrivano a Verona impedendo al Piccinino di conquistarla. Il Piccinino continua ad accanirsi su Brescia, che resiste. Erasmo discute la futura strategia con i veneziani Federico Contarini e Marco Foscari e viene deciso di effettuare incursioni nel Mantovano e soprattutto di recuperare il ponte di Valeggio sul Mincio, passo essenziale del percorso che da Verona conduce a Mantova. Nel 1438 il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, invia contro Venezia una potente armata che al comando di Niccolò Piccinino invade la pianura bresciana, raggiunge i dintorni di Verona, cinge d'assedio Brescia e prende il controllo delle terre lombarde fino al settore meridionale del lago di Garda. Brescia resiste all'assedio. Una resistenza eroica che dura 3 anni e alla fine vede morire per fame più della metà dei suoi abitanti. Dato il rapporto particolare tra Brescia e Venezia, la città chiede aiuto al Senato della Serenissima. Il Gattamelata, che per non rimanere intrappolato nella città assediata si è ritirato a Verona, ha il controllo del settore settentrionale del lago, Torbole e Riva del Garda. L'esercito milanese è asserragliato nei castelli di Peschiera del Garda e di Desenzano, mentre il settore meridionale è invece controllato da Niccolò Fortebraccio. Uno scontro bellico frontale sarebbe troppo rischioso e costoso. Venezia propone la predisposizione di un piano militare per consentire alle proprie truppe di sorprendere l'esercito visconteo fruendo di un passaggio a nord del lago. Collabora con Erasmo all'impresa il suo vice, Bartolomeo Colleoni. Il Gattamelata presenta la proposta presa coi suoi comandanti alla Serenissima. Il minor consiglio la approva, dopo una lunghissima seduta, il 1 dicembre 1438. Alcuni sostengono che abbiano collaborato all'ideazione della proposta l'ingegnere Biaso de Arboribus, servitore della Serenissima, e il cretese Niccolò Sorbolo, che è di certo l'esecutore dell'impresa.

Una trentina di navi da guerra, tra cui due galeoni, sei galee e due fregate, navigano da Venezia, risalendo dalla foce tutto l'Adige fino ai pressi di Rovereto.

con carrucole e funi e impiegando migliaia di uomini e buoi, vengono trascinate via terra fra i monti, lungo la valle del Cameras, fino al passo San Giovanni, e da lì a Torbole, sul lago, dove le navi vengono rimesse in acqua. Il 20 novembre 1439, presso Maderno, avviene il primo scontro con la flottiglia viscontea, ma per l'indecisione del comandante veneziano Pietro Zeno, e forse perché l'operazione non è rimasta nascosta, i veneziani incassano una disastrosa sconfitta, tanto che solo due navi

navi riescono a rientrare nel porto di Torbole. Subito dopo, con le stesse modalità e itinerario, viene predisposta una nuova flotta comandata da Stefano Contarini, che si scontra con quella milanese al largo del Ponale. Questa volta i Veneti mettono piede sulla costa conquistando i castelli di Garda e Riva, dai quali non se ne andranno più. Continua la guerra tra il Ducato di Milano e la Repubblica Veneta. Il Piccinino e i Gonzaga prendono possesso di importanti centri della pianura veronese e vicentina, compresa la stessa Verona. Per questa grave disfatta Erasmo subisce diverse critiche, anche se a onor del vero le responsabilità maggiori sono del podestà di Padova Andrea Donà, genero del doge Francesco Foscari, che ha ordinato al Gattamelata di ritirarsi con il grosso dell'armata tra Este e Montagnana, con il risultato di dividere le truppe su vari fronti e finendo con l'indebolire l'esercito veneto. Erasmo esegue gli ordini, ma informa Venezia del proprio dissenso. Nel frattempo, la Serenissima tratta con Francesco Sforza, cercando di non urtare la suscettibilità di Erasmo, comandante dell'esercito. Il problema viene risolto deputando lo Sforza a capitano generale della Lega, che vedeva alleati ai veneziani, i fiorentini e il Papa. D'altronde lo Sforza è già capitano delle armi venete. Intanto prosegue lo scontro con i milanesi, che nel Bresciano continuano a inanellare vittorie. Ma sono gli ultimi successi viscontei. Erasmo e lo Sforza radunano tutte le loro forze ad Arco e dopo alterne vicende riescono a liberare Verona. L'esercito ora può marciare su Brescia e sulle altre città e castelli lombardi, ma durante i preparativi dell'impresa, che probabilmente avrebbe assegnato la vittoria definitiva al Gattamelata, accade l'irreparabile. Mentre si reca a Torbole per dirigere l'allestimento di una flotta sul Garda, è colpito da un'emorragia cerebrale. Erasmo viene portato dall'Azise a Verona. Le sue condizioni migliorano, ma non sarà più in grado di continuare a combattere e vivrà da pensionato con i soldi della condotta. Sono gli anni della maggior gloria che Venezia tributa al suo tranquillo e fedele condottiero. Già membro della nobiltà veneta, viene eletto nel Supremo Consiglio Deliberativo dello Stato. In un documento ufficiale della Repubblica Serenissima viene detto: «Si abbia il ringraziamento che lo stesso magnifico Gattamelata, con i suoi figli e discendenti illegittimi, sia e debba essere nostro nobile concittadino e faccia parte del nostro maggior consiglio, con tutte le condizioni, attribuzioni, privilegi e poteri degli altri nobili nostri del maggior consiglio». A tanto è giunto il figlio di un funaro. Alla fine del 1442 Erasmo lascia ogni incarico, anche nominale, e si ritira a Padova, dove muore il 16 gennaio 1443. Viene sepolto nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica di Sant'Antonio da Padova, con solenni funerali di Stato, cui prende parte anche il Doge di Venezia. L'elogio funebre viene affidato a Giovanni Pontano e a Lauro Quirini. «Non mai il potere lo rese soperchiante, non mai la vittoria superbo. Rispettoso dello Stato, onorò la fede che portò agli impegni presi. Sempre la venerò e tenne intatta, che posto ancora che nel resto fosse dagli altri eguagliato, in cotal punto certo per universal consenso tutti quanti superò. La qual cosa è più memorabile e meravigliosa, perché furono pochi ai nostri tempi i quali in siffatta virtù risplendessero. Noi lo ammiriamo, perché senza appoggi, senza mezzi, ma con la sola virtù, con le sue sole fatiche, coi pericoli superati, con la costanza, con l'umanità, con la prudenza, alzò se stesso
al sommo della dignità e della gloria. In onore di Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, viene eretto un monumento equestre. L'opera, realizzata da Donatello, è voluta dalla famiglia con il benestare del Senato di Venezia. Lo straordinario artista, chiamato a confrontarsi con i modelli dell'antichità, utilizza mezzi e intuizioni straordinarie. Donatello adatta alla contemporaneità il ritratto del personaggio, facendone riconoscere i lineamenti. Del cavallo sottolinea la caratteristica principale, l'essere un robusto animale da battaglia. La posa del trotto è ottenuta appoggiando lo zoccolo su una palla di cannone. Donatello allude all'antichità ritraendo il Gattamelata nell'armatura quattrocentesca su di una sella e staffe del periodo, la testa di Medusa sul pettorale della corazza, una frangia di piastre metalliche con teste virili che compaiono sui ginocchietti, putti che sorreggono la sella del condottiero come segno di trionfo. Il volto austero e volitivo di Erasmo, che fa pensare ad una allusione a Giulio Cesare. Lo sguardo fiero, che trasmette la potenza, la forza di volontà, l'attitudine al comando, la concentrazione militare, la lealtà, l'integrità morale. Un monumento unico, testimonianza e perenne ricordo dell'esperienza storica di questo grande uomo d'arme ed eroe moderno. Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata.

0: apriamo subito il nostro ambulatorio con tante novità, tanti consigli utili per la vostra salute. Infatti avete fatto da poco le analisi del sangue, ci sono dei valori tipo trigliceridi, colesterolo alto cattivo che vi preoccupa un po'? Non vi preoccupate, perché l'alimentazione può fare sicuramente qualcosa e vi diremo noi che cosa mangiare, che cosa evitare. Ed ancora parleremo di longevità, perché alcune persone vivono più a lungo e in salute. E c'è una scoperta abbastanza recente, in studio noi avremo uno dei più grandi ricercatori al mondo proprio su questo tema. Ed ancora parleremo di dolore cronico. Ebbene, questo dolore può essere stato causato da un'emozione, da un trauma molto forte. Vi diremo come evitare tutto questo, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: Non è... Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo come ogni giorno dalla sana alimentazione, perché la prevenzione a tavola è quasi tutto. Pensate che un terzo delle malattie può essere prevenuto proprio scegliendo una sana alimentazione. Guardate questo modellino, no? Ci sono queste placche, noi vogliamo evitare, metto meglio, ecco, noi vogliamo evitare la formazione proprio di queste placche che potrebbero far insorgere degli effetti avversi, delle malattie cardiovascolari che non ci piacciono molto. Ebbene, a tavola possiamo fare qualcosa. Come? Cosa? A tante domande risponderà la dottoressa Greta Lattanzi. Benvenuta. Buongiorno. Cara dottoressa, ricordo, nutrizionista. Grazie. E docente all'Università Campus Biomedico di Roma. Io all'inizio della nostra trasmissione però, dottoressa, ho detto che magari molti telespettatori hanno fatto delle analisi del sangue e magari ci sono alcuni valori che un po' preoccupano, tipo colesterolo, trigliceridi, ma esatto. Quali sono i valori a cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione per capire se c'è qualcosa che non va a livello metabolico?
1: Allora, sicuramente quando parliamo di alterazioni di grassi nel sangue dobbiamo porre attenzione al valore di colesterolo, in particolar modo del colesterolo LDL, no? Il cosiddetto colesterolo cattivo, e anche di trigliceridi. Poi a volte si può presentare un'alterazione solo del colesterolo o solo dei trigliceridi, ma molto spesso vi è la cosiddetta dislipidemia mista, no? Quindi un'alterazione sia di uno che dell'altro. È ovvio che alla base vi è una certa genetica, vi è sempre una certa familiarità, certo, con la quale fare i conti, però è vero anche che lo stile di vita impatta tantissimo sul profilo lipidico, per cui correggendo l'alimentazione e supportando anche l'attività fisica sicuramente c'è un grande margine di intervento.
0: Possiamo cambiare un po' questi nostri geni,
1: assolutamente,
0: no? No, che abbiamo ereditato magari dai nostri genitori. Allora parliamo di valori. Sì. Anche perché sono un po' cambiati i valori, no? Ho detto, ci sono dei valori che, tipo colesterolo e trigliceridi, che preoccupano. Avete fatto le analisi del sangue, vedete, insomma, magari un colesterolo che... E adesso i parametri sono cambiati.
1: Sì, esattamente. Allora, diciamo che questi, come vediamo rappresentati, sono i valori di riferimento, però particolare attenzione all'LDL cattivo, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, tanto è vero che i valori soglia sono stati ulteriormente ridotti negli ultimi anni, proprio perché...
0: C'è un po' di polemica su questi valori,
1: questi,
0: no?
1: Valori.
0: Ci sono alcuni
1: esatto.
0: Ricercatori che non sono proprio d'accordo, diciamo così.
1: Però l'LDL effettivamente è un valore che aumenta la probabilità poi di rischio di patologie cardiovascolari molto più importanti.
0: Certo.
1: Per cui da ultime linee guida dovrebbe essere inferiore a 116 per la prevenzione primaria, quindi per le persone che comunque sono persone sane. Importanti valori di trigliceridi da tenere sotto controllo, quindi sempre inferiori a 150, il colesterolo totale rimane inferiore a 200 e bisognerebbe puntare sull'aumento dell'HDL, che invece è il cosiddetto colesterolo buono, che sia nell'uomo che nella donna dovrebbe essere quantomeno uguale oppure superiore a 50.
0: Poi ci dirà lei, insomma, se c'è un modo per aumentare questo colesterolo è buono. Iniziamo un po' a rispondere a un po' di domande. Biagina le scrive da Latina e le chiede: è vero che mangiare troppe uova o crostacei fa alzare il colesterolo, dottoressa?
1: Allora, questa è una domanda veramente tanto gettonata tra i pazienti, perché giustamente le uova e i crostacei sono stati per decenni demonizzati per il loro contenuto in colesterolo. Per persone sane, quello che si è visto dalle ultime ricerche è che effettivamente il colesterolo alimentare, quindi anche quello che deriva dal consumo delle uova, non impatta in modo particolare sul colesterolo cattivo. Per cui, sempre calandole all'interno di un regime dietoterapico corretto e rispettando nella frequenza di consumo, che prevede appunto un consumo di 2 al massimo 4 uova a settimana, effettivamente non ci sono problemi. Per quanto riguarda i crostacei, contengono effettivamente più colesterolo e questo non si può negare, però hanno un basso contenuto di grassi saturi, che sono i veri responsabili dell'aumento del colesterolo cattivo, per cui anche qui se il consumo risulta essere occasionale è accettabile.
0: È questo. Allora, quanto incide però l'alimentazione proprio sull'aumento del colesterolo cattivo? Lei prima ha detto che in realtà noi ereditiamo molto da mamma e papà, insomma, i nostri geni. insomma, ci regalano magari dei valori a cui poi noi dobbiamo fare attenzione. Questo, sì, esatto. Una volta saputo che insomma possiamo andare incontro a un colesterolo cattivo alto, dobbiamo porre rimedio. In che modo l'alimentazione può aiutare?
1: Sicuramente l'alimentazione è la prima linea di trattamento per la dislipidemia o ancor prima per la prevenzione, no, dell'eventuale dislipidemia. Però anche qui non è necessario eliminare drasticamente cibi particolari oppure nutrienti. È sempre bene effettuare delle scelte alimentari diciamo più corrette, che aiutino a mantenere sano il nostro profilo lipidico, anche perché anche qui la ricerca ovviamente è andata avanti, e quello che è stato diciamo scoperto è che il colesterolo alimentare, anche se un po' più elevato, non impatta in maniera importante, quindi non c'è una stretta relazione,
0: una correlazione
1: importante con il rischio di patologie cardiovascolari. Per cui importante è valutare il pattern dietetico nell'insieme, quindi non solo fare attenzione a quanto colesterolo sto ingerendo, ma prediligere per esempio dei grassi insaturi, no?
0: Certo, diciamo. Preferire, adesso esatto. Cercheremo di capire esattamente qual è l'alimentazione da seguire, ci dirà lei magari un piano giornaliero, no?
1: Anche,
0: un esempio, uno schema. Allora iniziamo a capire quali sono i cibi che noi dovremmo, lei ha detto non va tolto nessun alimento, nessun cibo, e allora cerchiamo di capire quali quelli che dovrebbero essere ridotti.
1: Ridotti. Sicuramente una riduzione dei grassi saturi, perché impattano molto in maniera importante sul colesterolo cattivo. I grassi saturi dove sono contenuti? Ecco, li vediamo qui rappresentati. Sono contenuti nel burro, nella panna, nei formaggi molto stagionati, negli insaccati, nelle carni rosse. Oltre ai grassi saturi, particolare attenzione anche ai grassi trans, così chiamati perché si vengono a formare più che altro durante questi processi di lavorazione, di trasformazione degli alimenti, motivo per cui è sempre meglio prediligere degli alimenti naturali, il più naturale possibile e meno processati. Quindi è

0: evitare le carni rosse e gli insaccati, tutti i prodotti da forno, gli snack, i prodotti conservati hanno spessissimo un'aggiunta di questi grassi cattivi.
1: Cattivi. E allora cerchiamo di dare delle indicazioni, insomma, che cosa favorire.
0: Invece d'altra parte.
1: Sì, sono, devo dire che insomma nella lista che

0: la fa da padrona. Lo,
1: esattamente, nella frutta secca oleosa, e quindi le mandorle, le noci, i pistacchi, ovviamente da prediligere senza sale, i semi oleosi, omega 3 e omega 6, che gli omega 3 per esempio sono contenuti nel pesce grasso, no? E quindi lo sgombro, gli alici, ma anche l'avocado. Quindi questo sicuramente da prediligere come componente grassa nella nostra dieta.
0: Allora, rispondiamo ad Arturo. Dottoressa, le scrive dalla provincia di Benevento, le chiede: ho il colesterolo alto, meglio scegliere cibi light?
1: Bene, allora, innanzitutto chiariamo che cosa indica che cosa, il termine
0: che cosa
1: light.
0: Significa?
1: Light significa semplicemente che quell'alimento ha un ridotto apporto calorico rispetto all'equivalente tradizionale. Mm. Adesso, questo apporto calorico ridotto può derivare da una riduzione o degli zuccheri oppure dei grassi. In questo caso dovremmo parlare di una riduzione ovviamente dei grassi. Attenzione però, perché i prodotti light, andando ad eliminare o comunque ridurre dei nutrienti, in questo caso i grassi, ne aggiungono degli altri, perché comunque la consistenza, la palatabilità, certo, dell'alimento deve essere mantenuta, e non sempre questi prodotti che vengono aggiunti, per esempio gli additivi, i conservanti, fanno bene al nostro profilo lipidico. Per cui quello che io dico, consiglio sempre ai pazienti, preferire si può mangiare di tutto, quindi qualsiasi cibo, però stando attenti alla porzione sicuramente, quindi magari ne riduciamo la porzione e alla frequenza di consumo.
0: Adesso parliamo del capitolo dei trigliceridi, perché adesso ci siamo concentrati sul colesterolo. I trigliceridi è un altro discorso, dottoressa. È come dire, il valore alto dei trigliceridi sono strettamente connessi, relazionati a ciò che si mangia, e a questo punto valgono sempre le stesse linee alimentari che ci ha dato finora?
1: Allora, sicuramente sono connessi anche all'alimentazione, e i grassi che abbiamo visto, insomma, fanno bene anche ai trigliceridi, però dobbiamo ricordare che per quanto concerne proprio i trigliceridi hanno un impatto importante gli zuccheri semplici e anche l'alcol. Perché? Perché se in eccesso, ovviamente, nel nostro organismo vengono proprio trasformati ed immagazzinati sotto forma di trigliceridi, che è la nostra riserva, no? Energetica. Per cui attenzione anche al fruttosio, al quale magari no, non pensiamo tanto.
0: Non facciamo, certo, anzi.
1: Anzi, magari, perché no, è lo zucchero presente naturalmente nella frutta, ma se presente in eccesso, soprattutto in pazienti che già hanno problematiche di ipertrigliceridemia, non va assolutamente bene. Vediamo qui pasta di semola, riso bianco, stiamo parlando quindi dei carboidrati raffinati, no? Sempre meglio prediligere dei carboidrati un po' più grezzi, no? Con un contenuto un po' più elevato di fibra, perché anche la fibra aiuta a mantenere sotto controllo poi l'apporto dei grassi.
0: Dei grassi. Allora, dottoressa, arriviamo allo schema.
1: Sì.
0: Dobbiamo dare, insomma, uno schema, magari una persona così si organizza anche per la spesa e per eventuali pasti. E che cosa ci consiglia proprio per tenere sotto controllo questi valori che, insomma, sono un po' antipatici?
1: Allora, partiamo dalla colazione?
0: Sì,
1: partiamo dalla
0: colazione, pranzo e cena, facciamo uno schema di una giornata.
1: Uno schema giornaliero. Allora, a colazione per esempio potremmo prediligere proporre un porridge con del latte parzialmente scremato, così riduciamo un pochino questi grassi, con dei fiocchi d'avena integrale. L'avena è importante perché è un alimento funzionale, contiene delle fibre solubili chiamate beta-glucani che aiutano proprio nella riduzione dell'LDL, questo colesterolo.
0: I soldati romani utilizzavano.
1: Esatto, quindi. Quindi non a caso.
0: Tanta energia.
1: Esatto, quindi con una manciata magari di frutto di bosco e anche qui semi oleosi, abbiamo visto prima, no, che ci aiutano con il colesterolo cattivo. Spuntino, anche merenda, un frutto medio, anche lì non esageriamo nelle porzioni, con un po' di frutta secca magari oleosa. Per pranzo ricordiamo sempre che è meglio iniziare i pasti con della verdura cotta o cruda a volontà.
0: Perché poi, questo per l'indice glicemico, il famoso?
1: Per l'indice glicemico sicuramente, però la verdura contiene da sazietà, contiene fibre che riducono l'assorbimento dei grassi. Quindi ci aiutano anche lì, olio extravergine di oliva come condimento, e poi per esempio un piatto unico che è costituito da dei cereali, per esempio l'orzo integrale e i legumi. I legumi hanno un forte potere ipolipemizzante, quindi ci aiutano. cena possiamo prevedere del pesce che contenga un po' più omega 3, quindi del pesce azzurro e magari una fonte, insomma, di carboidrati derivanti del pane integrale tostato, sempre meglio tostato.
0: Grazie davvero alla dottoressa Lattanzi, grazie di questi consigli. Adesso seguitemi, perché a proposito di alimentazioni epigenetiche io do saluto e ringrazio il professor Annibale

0: Luca, benvenuto, uno dei più grandi ricercatori al mondo, e spiegheremo per quale motivo. Io intanto ricordo che il professore è capo ricerca presso l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni, nonché preside di medicina della facoltà di medicina all'Università di Salerno. Perché lei un po' di anni fa, innanzitutto buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Un po' di anni fa ha fatto una bella scoperta. Forse siete partiti da un interrogativo, perché alcune persone vivono più a lungo e in un buono stato di salute e altre purtroppo non ce la fanno, e avete scoperto la variante di una proteina presente nel nostro DNA. Che cosa avete trovato, professore, esattamente?
1: La premessa è che noi abbiamo compreso che c'erano alcuni individui che invecchiavano meglio. E capire il perché questi individui invecchiano meglio ci darà, o ci avrebbe dato, la possibilità di intervenire anche con dei tool terapeutici. Abbiamo studiato questi centenari e dalla comparazione di migliaia di centenari con popolazione generale, quindi individui normali, abbiamo identificato delle varianti, che sono quattro, che rendono questa proteina, che noi chiamiamo BPFB4, ma per semplicità LAV, per Longevity Associated Variant, la rendono più efficace o comunque con nuove funzioni. Questo è frutto di una pressione evolutiva, cioè noi di fatto siamo stati in grado, in alcuni di noi, di adattarci meglio a delle condizioni che ci permettono quindi di vivere più a lungo, perché invecchiamo meglio.
0: Ecco, parliamo dell'applicazione di questa scoperta, perché state studiando proprio l'applicazione di questa scoperta ad alcune patologie importanti, come la progeria. Ricordiamo, la malattia che ha colpito Semibasso, morto appunto, scomparso nel 2024, e questo sta aprendo anche la strada ad ulteriori, e l'applicazione esattamente che cosa significa, che cosa state valutando?
1: Abbiamo compreso che trasferire il gene mutato, cioè con questa sequenza di DNA, con queste quattro mutazioni, trasferisce dei benefici all'organismo, e quindi abbiamo utilizzato il tool della terapia genica, che sono questi vettori virali. Abbiamo prima fatto studi su patologie come l'invecchiamento, poi arrivare a studiare l'invecchiamento precoce, quello più aggressivo, quello che colpisce i bambini. Semibasso è nato vecchio, ed è una persona che si è dedicata alla ricerca. E quindi noi con questa sequenza riusciamo a sovratrascrivere, come se noi riuscissimo a invertire il processo di invecchiamento precoce nonostante sia geneticamente determinato. E questo chiaramente ha una grande valenza, perché ci fa capire quanto efficace sia questo processo di trasferire l'informazione genetica rubata dai centenari nella popolazione generale per trasferirne i vantaggi.
0: Per cui voi avete studiato, avete rubato, mi piace questa cosa, della proteina dei centenari, e la state trasferendo. Sì. Allora, il futuro nella cura delle malattie, appunto come la progeria, ma ce ne sono tantissime altre, è proprio questa, è la terapia genica.
1: Sì.
0: E qual è il futuro? Che cosa si sta prospettando?
1: Noi stiamo piano piano crescendo anche in termini di attrattività, perché devono credere in questa cosa, certo, devono finanziarla. Una volta che Multimedica in parte ha finanziato l'aspetto diciamo più traslazionale, che è quello di andare sull'uomo, che è un percorso lungo, complesso, e che ci permetterà poi di andare a affrontare patologie per le quali noi abbiamo a livello accademico dei finanziamenti importanti, come la sepsi, come la trombosi. Quindi noi sappiamo che attraverso questa proteina riusciamo a, diciamo, correggere tutta una serie di problematiche che sono associate all'invecchiamento, ma non solo. Ci sono anche patologie neurodegenerative che abbiamo corretto, che possono eventualmente avvalersi della capacità di questo gene di riportare le cellule del nostro organismo a una
0: riprogrammazione,
1: a una sorta di reprogramming, quindi di ringiovanimento, che è un concetto che sta prendendo sempre più piede. Anche alcuni approcci terapeutici, non il nostro, sono proprio mirati a ringiovanimento.

0: ringiovanire le cellule con un parziale riprogrammazione. Cioè la cellula madre che si differenzia in tessuto, questo processo viene spesso perso nelle patologie e viene riinnescato attraverso il riprogramma.
1: Allora, ma esiste una ricetta della longevità? Che cosa significa? Che cosa possiamo fare noi per vivere sicuramente più a lungo, ma in salute? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
4: So. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: La telecamera va bene qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone Vereto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible!
12: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
15: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Annibale Puca. Stiamo parlando di longevità, perché il professore è uno dei massimi esperti proprio in questo campo, in questa scoperta che ha fatto su questa variante, questa proteina proprio sulla longevità. E la domanda è sulle zone blu, professore, perché alcuni mesi fa queste zone blu, cioè queste cinque zone blu del pianeta in cui c'è la massima concentrazione di centenari, un po' è stata sminuita, un po' insomma la ricerca diceva che forse non era tutto vero. Però proprio pochi giorni fa è stata riabilitata, ossia in queste zone vivono davvero tanti centenari. Allora, esattamente perché in queste zone blu, di cui sappiamo benissimo la Sardegna è un esempio, è l'esempio italiano, perché in queste zone c'è una concentrazione abbastanza consistente di centenari?
1: Perché sono degli isolati genetici.
0: Che significa?
1: Significa che c'è un alto tasso di consanguinità. Sono tutti fratelli, cugini, parenti tra di loro. E questo porta le varianti geniche ad essere presenti in doppia copia. E noi non è che abbiamo un sospetto, abbiamo una concreta prova dal fatto che questa LAV, per esempio, è arricchita in due copie nei centenari. Se si va a valutare, perché noi nelle nostre cellule abbiamo due cromosomi, no? Però, sì. E quindi se abbiamo la possibilità di avere una variante che poi influenza il tratto, in questo caso longevo, o in singola copia o in doppia copia. Nel momento in cui noi l'abbiamo in doppia copia e si arricchisce nei centenari, come nel caso della LAV, ti dimostra che la malattia si esprime solo quando c'hai due copie della variante. Ecco, questa è una cosa che è molto più frequente negli isolati genetici. È stato studiato per le malattie autosomiche recessive, cioè per le malattie genetiche, quelle mendeliane, quelle classiche, ma si applica anche nel caso della longevità. Tant'è vero che il primo studio sull'isolato, sulle zone blu della Sardegna, proprio nel testo c'è scritto che può essere legato a questo arricchimento di centenari tanto all'alimentazione particolare del posto quanto al fatto che sono degli isolati genetici.
0: Isolati genetici, perché insomma sono fortunati doppiamente, diciamo così. Parliamo anche, c'è un esempio, cioè l'esempio è la signora Emma, morta pochi anni fa a 117 anni. Parliamo di alimentazione e longevità.

0: Beh, questa signora però, 117 anni, mangiava 3 uova al giorno, carne rossa e poca frutta e verdura. Questo da quanto sappiamo. E allora come facciamo a capire l'alimentazione quanto c'entra nella longevità? Poi leggendo appunto la storia di questa signora.
1: La confusione nasce dal fatto che quando si parla di nutrizione, dell'impatto della nutrizione sulla salute, cosa chiara e ovvia, se ci avveleniamo moriamo prima, ma non si fanno i conti con i longevi estremi, che sono persone che hanno un profilo di genetico particolare e sono clusterizzati in famiglie, cioè significa che quando c'è un centenario spesso c'è un fratello, una sorella, più sorelle, più fratelli, genitori longevi. E quindi gli aspetti nutrizionali classici non si applicano a queste persone. Noi queste persone le studiamo non tanto per comprendere cosa mangiano o come mangiano, quanto per capire quali sono le varianti geniche, i fattori genetici che influenzano il loro invecchiamento, proprio per intervenire con o attraverso queste varianti per dare la possibilità alla popolazione in generale di trarne vantaggio.
0: Allora, professore, uno dei massimi scienziati e ricercatori, anzi lo salutiamo perché è un nostro amico, il professor Silvio Garattini, alla soglia dei 100 anni, ha dato un po', come ha svelato un po' il suo segreto della sua longevità. Mangia poco.
1: Sì.
0: Lui ha dichiarato: mangio poco e sto bene, nel senso mi muovo anche, perché anche l'attività fisica è importante. È così, potrebbe essere anche questo, a maggior ragione, come diceva lei, insomma, come dire, la nostra longevità è scritta nei nostri geni. E lì magari studiando questa proteina si può intervenire, ma anche mangiando poco possiamo intervenire nei nostri geni in qualche... Si parla molto di epigenetica, professore.
1: Io penso che chi nasce 500 come una macchina muore 500, chi nasce Ferrari muore Ferrari, poi dipende dalla benzina che uno ci mette, la 500 può arrivare a 120 all'ora con una buona benzina, la Ferrari può arrivare a 350 invece che a 330 all'ora con una buona benzina. Se noi nasciamo longevi estremi possiamo interferire con la nostra aspettativa di vita di poco con l'alimentazione, se noi nasciamo normali, quindi 500, possiamo interferire quel poco, che comunque giustamente, come sottolinea Garattini, gli interventi da fare sono mangiare meno la sera e muoversi. Sicuramente sono questi gli interventi che io sposo di Garattini, perché effettivamente funzionano. Io penso che Garattini abbia un tratto longevo, io credo di averci parlato, e lui ha un fratello anche longevo.
0: Anche longevo, per cui però è importante capire esattamente come studiare il segreto di questi centenari. Possiamo dare dei consigli, magari a chi ci sta seguendo, magari a una certa età, magari le persone che hanno tra gli 80, 85, 75 anni ci stanno seguendo in questo momento, quale consiglio si sente di dare per vivere anche serenamente e in un buono stato di salute?
1: Ma a quell'età la prevenzione è fondamentale, quindi andare a controllo ogni 6 mesi anno o ogni anno, adottare delle misure tipo attività fisica moderata, mangiare poco la sera, molto la mattina e socialità, perché la socialità è importantissima.
0: Lei è anche neurologo.
1: Sì.
0: Come possiamo fare per mantenere giovane il cervello?
1: E bisogna, professore, come dicono tutti, impegnarlo, quindi studiare, essere attivi, studiare, avere degli obiettivi, essere coinvolti, avere una socialità, avere la famiglia attorno, avere gli amici. Se si è fortunati a vivere a lungo, uno degli aspetti più negativi di questa longevità è che si perdono gli amici di una vita, quindi non è facile. E il tratto psicologico del longevo estremo è un tratto abbastanza egoistico, è stato studiato, non riescono a sopravvivere proprio per questo agli eventi avversi che la vita necessariamente gli offre.
0: E per cui si chiudono un po' in...
1: No, sono menefreghisti.
0: Menefreghisti, diventano un po' più egoisti. Grazie, prego. Grazie di cuore al professor Puca, grazie, grazie davvero per queste scoperte, buon lavoro. Adesso seguitemi a proposito di mente. Io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta del Centro Anima Iris e dell'AIS, dell'Associazione Italiana Studio del Dolore. Dolore che magari ha una causa di un trauma non risolto. accolto. Lei ha presentato proprio poco tempo fa a uno dei massimi delle conferenze più importanti della neuropsichiatria a Parigi un suo metodo proprio per cercare di capire e passare e cercare di lenire questo dolore. Esattamente che cos'è questo metodo? Che cosa significa dolore cronico collegato a un trauma non risolto?
2: Intanto buongiorno Monica, buongiorno. E buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per la vostra ospitalità. È sempre un piacere perché la vostra trasmissione ha il coraggio di trattare tematiche così complesse e anche difficili, ruvide tante volte.
0: Certo.
2: Parlare del dolore cronico è sicuramente estremamente attuale.
0: Certo,
2: i dati mondiali dimostrano un aumento sensibile proprio negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, in particolare dal Covid ad oggi, delle situazioni del dolore cronico. Parlare di dolore cronico, in qualche modo, da un punto di vista psicologico, significa parlare di un dolore che non risponde al trattamento normale della medicina tradizionale, quindi farmacologico, fisioterapico e quant'altro. Un dolore che io chiamo e che con l'equipe abbiamo inaugurato come narrazione incarnata. Che cosa significa questo? Significa che in qualche modo il dolore mentale si canalizza in un'area del corpo che ha una specifica valenza simbolica.
0: Lei ha messo a punto questo metodo che dovrà avere l'approvazione fra un po' anche del Ministero,
2: speriamo
0: del Ministero della Salute.
2: È
0: un metodo che si è basato sicuramente su delle storie
2: assolutamente
0: vere,
2: sì,
0: reali. Ecco, ha alcune storie da raccontare che ha visto questa connessione tra dolore cronico e patologia.
2: Assolutamente. Il dolore credo sia, per come ce lo spiegano proprio i pazienti, una narrazione attuale estremamente del nostro tempo. Perché? Perché in un tempo attuale che ci vuole tutti perfetti, tutti magnifici, tutti supercorpi, in qualche modo la nostra umanità, la nostra sensibilità, la nostra vita emotiva viene messa da parte a favore di una esemplificazione che è soltanto estetica, nell'accezione proprio più reale del termine. I pazienti in qualche modo che arrivano...
0: È una storia da raccontare,
2: sì,
0: no?
2: I pazienti che arrivano con questa dimensione del dolore ci riportano alla loro dimensione più umana, alla storia, il dolore come logos della nostra dimensione umana. Esempio, un ragazzo che è arrivato da me dopo valutazione dell'equipe medica, resistente alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia, con un dolore importante tra la cervicale e il collo. Cosa ci narrava quel dolore che apparentemente sembrava un dolore organico? Ci narrava un trauma.
0: E nessuna
2: che lui,
0: terapia si
2: no,
0: stava,
2: nessuna terapia nessuna, aveva avuto effetto. Di conseguenza l'equipe medica l'ha mandata a me come paziente perché appunto si condivide quella che è l'idea già presente nella legge 219 del 2017 che il tempo della narrazione è tempo di cura e questo è un concetto della medicina narrativa. Quindi che cosa è possibile fare? Guardiamo il dolore di questo paziente insieme, cerchiamo di capire le origini attraverso una serie di domande poste nel cercare di visualizzare quale fosse la storia di questo paziente. È venuto fuori il trauma. A una distanza di un anno e mezzo questo ragazzo di soli 20 anni ha perso il padre per un aneurisma cerebrale e il dolore era collocato esattamente nelle aree dove purtroppo il padre, diciamo, aveva vissuto questa patologia della aneurisma cerebrale che l'aveva condotto alla morte. E quindi il suo mal di testa che articola fino alla cervicale in qualche modo ci mostrava come questo dolore fosse la rappresentazione di quella perdita.
0: Un dolore interiore,
2: un dolore emotivo, ma anche un dolore di narrazione, perché lui stesso dice: dottoressa, ora che io lo capisco che in qualche modo questo è la stessa cosa che provava papà, è come se io potessi tenere papà più vicino a me attraverso questo dolore. O ancora un altro paziente, e questo è molto importante perché questo è un paziente medico, è un medico che mi è capitato di avere in trattamento terapeutico con un importante dolore al nervo pudendo che era una narrazione complessa di una perdita significativa della sua vita che aveva a che fare con una persona alla quale lui era estremamente legato, che era un amico, un collega e soprattutto diciamo quello che lui definiva un fratello e quindi questa dimensione della perdita si era agganciata in un'area somatica che per lui era particolarmente rappresentativa.
0: Quali sono gli organi più colpiti, delle patologie insomma che voi vedete con più frequenza?
2: Parliamo di disturbi psicosomatici, non è corretto parlare di malattie psicosomatiche e sicuramente le aree del corpo rappresentative sono, come diceva per esempio lei Monica prima, l'intestino,
0: certo,
2: l'intestino che in

0: insomma, è quello che ha a che fare con il trattenere e rilasciare, quindi che cos'è che non posso lasciare andare? La mia paura, la mia ansia, la mia sofferenza, quindi trattengo, mi irrigidisco. O ancora le aree del respiro che hanno a che fare, per esempio, con il fatto che non riesco a respirare, allora la paura dell'abbandono, la paura della perdita e questa dimensione costante dell'angoscia che ci prende di fronte a questa a paura di rimanere soli. O ancora il mal di testa, quindi porto tutto quanto su di me, tengo tutto nella mente, non posso lasciare andare niente, tutto deve essere perfetto, tutto sulle mie spalle, quindi dolore alle spalle, dolore alla schiena. Il corpo è una dimensione, è come se fosse una trama narrante di aspetti interni, e quando questo è condiviso in equipe è possibile strutturare insieme ai medici, insieme all'ortopedico, insieme al cardiologo,
1: per cui
0: tante
1: è
0: volte,
1: come dire una dimensione multidisciplinare,
0: è una dimensione,
1: cioè voi lavorate in tandem con i medici, no?
0: Sì, assolutamente, perché nella diagnosi e nel trattamento del dolore cronico bisogna avere una comprensione condivisa degli aspetti del paziente, proprio per costruire una centralità della cura attorno alla vita del paziente, attorno, perché ogni trattamento terapeutico, anche clinico, anche farmacologico, sia personalizzato.
1: Ecco, adesso io mi vorrei focalizzare, dottoressa, sul suo metodo,
0: sì,
1: che speriamo più presto venga approvato dal Ministero della Salute. Su cosa si basa questo metodo?
0: Si basa proprio su tre assi fondamentali, che sono quello, diciamo, medico-clinico, quindi che osserva quelle che sono le aree organiche del paziente, quello che è il corpo nella sua specificità e il dove e il quale è il dolore che si presenta, quindi l'area medica. Poi abbiamo...
1: Ci sono delle domande,
0: sì,
1: no?
0: Abbiamo l'area narrativa, l'area della medicina narrativa, che consente di collegare l'aspetto della medicina a quello della psicanalisi e la cura psicoterapeutica di tipo analitico, che chiaramente consente al paziente di indagare la propria sofferenza. Attraverso il protocollo messo in atto, attraverso delle domande di protocollo, noi indaghiamo proprio qual è il valore simbolico di quel dolore che è resistente ai trattamenti farmacologici.
1: Mi è piaciuta soprattutto l'ultima domanda.
0: Una delle domande.
1: Una delle domande, sono tante le domande, sì, nel cartello che abbiamo letto poc'anzi. L'ultima domanda è: senza questo dolore come ti sentiresti?
0: Esatto, perché il dolore riempie la vita. Il dolore in qualche modo diventa per il paziente qualcosa come per quel ragazzo, no? È mio padre che tengo con me. Quindi è il senso di vuoto. Parlare del dolore significa parlare della dimensione umana che oggi ci accompagna e quindi ritornare alla nostra dimensione umana, alla nostra dimensione spirituale. Quando non sentiamo il dolore, noi sperimentiamo il vuoto e quel vuoto diventa non simbolizzabile, siamo preda dell'angoscia. Allora il corpo parla per noi. Dobbiamo uscire, come sottolinea anche Daniela Lucangeli, la professoressa Lucangeli, dall'epistemologia dell'idea che ci sia una divisione tra mente e corpo. Non è più tempo di questo. E il tempo attuale è un tempo che ce lo chiede in maniera anche disperante attraverso il dolore e anche il dolore cronico.
1: Grazie davvero, dottoressa.
0: Grazie a lei.
1: Ascione, grazie per averci portato queste novità, perché è una novità, non se ne parla molto. Noi appunto abbiamo voluto fare questo spazio
0: perché non
1: grazie
0: ci piace
1: anche ad Antonio
0: parlare
1: Giornieri.
0: Del dolore
1: è vero,
0: però
1: è vero,
0: non dobbiamo,
1: però è
0: averne paura,
1: non dobbiamo averne paura. Sapete che noi torniamo lunedì sempre in diretta e sempre alle 9:45. vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno troverete i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana, a lunedì non mancate.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Liguria alla scoperta di Perinaldo in provincia di Imperia. Perinaldo è città dell'olio e città dell'astronomia, perché qui nel 1625 è nato il grande astronomo Giovanni Domenico Cassini. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il castello, l'osservatorio astronomico, il museo napoleonico e poi non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: So. Alla fine non è difficile.
1: No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene, qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
13: Il TG parte fra 3,

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo in Liguria alla scoperta di Perinaldo in provincia di Imperia. Il comune si trova a 572 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Perinaldo è città dell'olio e città dell'astronomia perché qui nel 1625 è nato il grande astronomo Giovanni Domenico Cassini. Perinaldo è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Perinaldo!

0: E nella sala del consiglio del comune di Perinaldo incontriamo il primo cittadino, il sindaco Francesco Guglielmi.
1: Sì.
0: La domanda che facciamo sempre, allora ci presenti il comune di Perinaldo.
1: Ah, è un con vero piacere, più che un onore, presentare Perinaldo. Diciamo che Perinaldo è la mia vita, ma siccome è la mia vita vorrei che fosse anche la vita di tutti i cittadini di Perinaldo e specialmente dei forestieri che vengono a Perinaldo, che trovano bello Perinaldo, un paese fantastico, si vede dalla montagna al mare, un'altitudine di 572 metri con un clima meraviglioso, sempre irradiato dal sole. Una storia affascinante, perché Perinaldo è bellissimo, ha avuto dei personaggi fantastici come Gian Domenico Cassini, che ha segnato proprio le sorti, diciamo così, della Francia, perché è stato italiano e poi in terra di Francia, è stato direttore dell'osservatorio di Luigi XIV, suo consigliere, quindi ha avuto un'importanza fantastica. Thank you.

0: abbiamo anche un osservatorio dedicato a lui.
1: Dove meglio potrebbe essere un osservatorio se non per Rinaldo, paese natale di Cassini, ma anche perché siamo a 360 gradi come vista, quindi è fantastico, dallo zenith passiamo fino alla montagna.

0: ed è meraviglioso.
1: Abbiamo addirittura due cupoline, no?
0: Abbiamo due cupoline. Una è stata montata nel 1987 e da un telescopio da 400 mm per il profondo cielo. Poi ne abbiamo un altro invece di 360 mm che punta dalla parte verso il mare.

0: è tutto racchiuso qui all'interno del comune, perché poi abbiamo anche un piccolo museo napoleonico.
1: Tutto raccolto in questo piccolo comune che in effetti era un antico convento dei minori formati di San Francesco, acquistato dal comune ai primi del Novecento e poi ristrutturato chiaramente. Sì, il Museo Napoleonico per noi è importante perché Napoleone ha messo per in alto capoluogo di cantone al posto di Dolciacqua. Lui dice, memorie per lui mesmo, scritte da lui, dice: sono passato da Dolciacqua a visitare l'ormai decaduta signoria Doria e poi sono andato alla volta di Perinaldo, paese del grande astronomo. Viene Perinaldo, soggiorna Perinaldo nel castello Maraldi e toglie Dolciacqua al capoluogo di cantone e mette Perinaldo. Ecco perché abbiamo la documentazione di Napoleone per in alto.
0: E porta anche il famoso
1: E porta,
0: carciofo.
1: sì, si parla del carciofo di Napoleone. In effetti, Napoleone, come usanza, ogni volta che andava in un territorio, lasciava al presidio una ventina di militari. Questi si sposeranno con donne di Perinaldo e porteranno il carciofo dalla vicina Francia, da Valloris, da Pagomas, da Grasse, dalla Città dei Profumi.

0: abbiamo anche l'epigrafe del passaggio.
1: Abbiamo il passaggio di Napoleone, certo. Certo, e dobbiamo, quando entriamo in questo castello dobbiamo pensare una cosa, che l'hanno visto personaggi come Lavoisier, un grande scienziato, come Bailly, come tutti questi personaggi che hanno fatto la storia della chimica, della fisica, e tutti viaggiavano su Perinaldo, perché dopo Cassini i Maraldi, vissuti a Perinaldo, facevano vedere un epistolario, cioè un epistolario di lettere magnifiche che provano tutte queste vicissitudini, la presenza di questi personaggi nel luogo.

0: Si parla di Perinaldo già dal 1000.
1: Si parla di Perinaldo, i documenti rivelano Perinaldo in un atto, l'acquisto di un vescovo Tommaso di Ventimiglia alla fine dell'Ottocento, che cede questo tenimento al conte Rinaldo e di lì piglia il nome di Perinaldo.
0: Nel gonfalone abbiamo anche lo stemma di Genova.
1: Nel gonfalone abbiamo praticamente un leone affrontato ad un ramo d'olivo, che è lo stemma poi di Perinaldo, due rami di quercia sotto che rappresentano la forza dei comuni e la torre dei comuni, classica di tutti i comuni, e la croce in campo bianco genovese.
0: E per un periodo però qui ci sono stati anche i Grimaldi.
1: Nel 1523 Perinaldo, il castello è stato distrutto da un vescovo, Agostino Grimaldi, e dopodiché i perinaldesi, i Dolciaquini, quelli di Apricale e quelli di Solabona sono andati a giurare fedeltà nel giardino degli Aranci a Monaco, a fare atto di sottomissione davanti al principe.
0: E lì abbiamo un altro sigillo, lei mi diceva, del 1700 con i due leoni, no?
1: Questo sigillo è stato tratto, l'ho tratto io da un atto notarile. All'epoca i notai nel suo sigillo mettevano lo stemma del luogo. Tutti i notai, ne erano quattro ben a Perinaldo, tutti avevano il sigillo così. Due leoni affrontati, questa volta invece di un leone, ed era il sigillo che identificava Perinaldo negli atti notarili, che sono negli archivi notarili. Quando uno va a vedere un atto senza guardare sotto sia Perinaldo, guarda il sigillo e si rende conto che quello è roba di Perinaldo.

0: Ma che cos'è Perinaldo per lei?
1: Per me Perinaldo è la vita. Per me Perinaldo è tutte le mattine quando mi alzo e guardo questo panorama, mi sembra di non averlo mai visto. Mi piace tantissimo raccontare alla gente che viene, raccontare il mio borgo, raccontarlo a tutti e parlare della storia. Per me è fantastico.
0: E mi hanno raccontato che a volte proprio si incontra il sindaco che sta parlando con i turisti e descrivendo il paese, no?
1: Eh sì, beh, è un piacere, no? È un piacere anche perché con la speranza che ritorni, no? Perché noi viviamo anche il turismo.
0: Mi vuole fare un invito telegrafico a venire qui a Perinaldo nel dialetto locale?
1: A me mi piace tanto parlare del mio paese, perché è un paese fantastico. A me mi piace quando viene gente spiegare che tutte queste cose lì, come ne capisce, è il Ventuna. Noi è lo che vogliamo, chi viene Tuna a visitare il nostro bel Perinaldo, chi sta ferma a mangiare in tre ristoranti, chi va in te bed and breakfast, in te casa vacanze, è quello.
0: Grazie sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Perinaldo.

0: all'interno della bellissima parrocchiale di Perinaldo andiamo ad incontrare il parroco Don Rosario Tambaro. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Perinaldo.
1: Beh, la comunità di Perinaldo vanta una tradizione abbastanza antica di cristianità. Lo si vede non solo dalla chiesa parrocchiale, che vanta di essere anche a livello artistico un monumento per la sua bellezza architettonica, ma anche perché un piccolo borgo come Perinaldo, in ogni frazione, vuol dire ogni contrada, c'ha una chiesa, un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che negli anni passati c'erano delle confraternite, ma anche perché la devozione stessa, perché essendo un paese anche in prevalenza agricolo, erano legati molto alla chiesa, al senso di chiesa. Tutto il periodo estivo, da maggio fino a ottobre, c'è una festa in una frazione dedicata a un santo, perché c'è un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che c'era una fede viva. Ultimamente poi con gli anni molte persone sono diventate anziane, sono decedute e non c'è stato un ricambio generazionale, per cui quei pochi che sono rimasti sono ancora legati alla Chiesa, ai loro santi patroni e alla loro devozione.
0: Questa parrocchiale è dedicata a San Nicolò di Bari.
1: La chiesa parrocchiale appunto è dedicata a San Nicolò di Bari, che è il santo patrono proprio di Perinaldo. Però ecco, qui c'è anche la devozione in questa chiesa della Madonna del Rosario, che si fa nella prima domenica di ottobre. Questa festa apre le attività pastorali della parrocchia. E mentre poi c'è l'altra Madonna, la Madonna delle Figlie, che si celebra, era diciamo un'associazione di donne che curavano la marianità, il senso mariano, con la recita del rosario nel mese di maggio, e concludevano il mese di maggio proprio con la festa della Madonna e delle Figlie, che è l'ultima domenica di maggio e che conclude in certo senso l'anno pastorale.
0: Una chiesa sorretta da queste colonne che sono uno degli elementi più antichi della parrocchiale.
1: Sì, perché diciamo è una riscoperta, perché con la riforma liturgica, con il concilio, con l'altare che viene messo al centro nel 1964, con la riforma liturgica, si è riportato alla luce ciò che erano le origini della Chiesa stessa, perché la Chiesa è formata da tre navate, quella centrale rispecchia quella originale classica, mentre poi successivamente nelle navate laterali rispecchia il periodo barocco. Quindi può dire che la chiesa è stata ampliata, ha avuto varie trasformazioni anche negli anni e nei secoli.
0: E abbiamo anche delle tele molto belle.
1: Sì, abbiamo quella che è stata donata dal nostro compaesano Gian Domenico Cassini, un famoso astronomo, e più il crocifisso che ha fatto dono alla chiesa parrocchiale.

0: E lei è la canonica proprio qui a fianco?
1: Sì, proprio qui a fianco, che si può dire che non rispecchia proprio per niente la sobrietà, perché è una struttura mastodontica, perché è stata fatta una donazione alla chiesa, al paese, dai Doria di Dolceacco, un paese qui vicino. Quindi un'unica canonica, un unico parroco con due parrocchie, come sono io adesso, non solo qui di Perinaldo ma anche di Soldano, un paese che sta qui sotto Perinaldo ed è molto legato, anche se Perinaldo rimane un po' sul crinale, Soldano va più sul mare, quindi più sulla costa.
0: Da qui abbiamo una veduta bellissima, questa sì. Chiesa si trova sul punto più alto e vediamo il mare?
1: Sì. Sì, beh, questa è la caratteristica proprio della chiesa parrocchiale. Infatti in passato c'era la facciata centrale che era lato mare, nell'abside dove attualmente ora c'è il crocifisso c'era la vetrata che si affacciava sul lato monte, che dall'altra parte si vede le Alpi Liguri fino ad arrivare al Saccarello, che sarebbe la punta più alta della Liguria, confine tra il Piemonte e la Francia.
0: C'è anche una forte devozione per Sant'Antonio, è una chiesa dedicata a Sant'Antonio.
1: Sì, perché diciamo il patrono è San Nicola, però ecco la gente da quando sono arrivato qui ben 4 anni fa ho visto che sono molto legati a Sant'Antonio, infatti la festa che ricorre nel mese di giugno c'è sempre più gente, c'è molta più partecipazione rispetto al santo patrono, ma non è solo Sant'Antonio il santo di cui la gente è devota, diciamo Sant'Antonio è uno dei santi più famosi, cui si è legati di più.
0: Poi nelle frazioni,
1: poi ci sono le frazioni ovviamente qui di Perinaldo che hanno il loro santo e si vede proprio una grande devozione e questo, come ricorda Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelium Gaudium, bisogna partire proprio da questo, dalle devozioni popolari per portare la gente alla fede vera, perché i santi ci devono aiutare attraverso la loro testimonianza che hanno dato in vita portarci a Cristo.
0: E da qui vediamo anche il santuario dedicato alla Madonna.
1: C'è anche il santuario dedicato alla Madonna, sarebbe il santuario della Nostra Signora della Visitazione, sarebbe la Madonna delle Grazie, si celebrava a luglio, ancora è rimasto a questa tradizione di celebrare la festa proprio nel mese di luglio dedicato alla Madonna della Visitazione. Infatti dentro, oltre a una riproduzione della Meridiana che è stata fatta, riprodotta sulla falsa riga di quella di San Petronio, creata da Gian Domenico Cassini a Bologna, qui ecco è stata riprodotta in miniatura una facsimile. Oltre la pala dell'altare che è dedicata alla Madonna della Misericordia, c'è anche la statua della Visitazione che appunto nel mese di luglio si portava in processione. Attualmente mancanza di persone, si è circoscritti più alla celebrazione comunitaria o alla celebrazione della messa, un momento di festa e di aggregazione.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È vero che tante volte si è scoraggiati, no? Perché vedere un non ricambio generazionale, anche perché negli ultimi anni Perinaldo ha avuto un crollo demografico, non ci sono state tante nascite. È vero che è un popolo che, un paese che tende all'invecchiamento, quindi molte persone che ci tenevano alla chiesa parrocchiale, alle altre rettorie, sono decedute con gli anni, però ecco, è anche vero che c'è ancora una parte che conserva questa fede, questa devozione, e si vede anche dalla partecipazione alle celebrazioni della domenica. Non molta, però c'è ancora questo senso di fede, ecco, che mi auguro anche che possa continuare anche per le future generazioni.
0: Grazie parroco, e adesso

0: adesso con Fabiano Cassini percorriamo l'itinerario del gusto. Voi siete una famiglia. Innanzitutto, che cosa significa Augajan?
1: Augajan è stato dato il nome dal fatto del popolo di Perinaldo, che ha questo vociferare sempre ad alta voce. E è stato dato questo nome un po' come i gabbiani che urlano, che gridano. È stato dato questo nome a questo locale proprio per questo.
0: Vediamo un po' allora di presentare i vostri piatti.
1: Qui abbiamo dei semplici carciofi sott'olio. Questo piatto è il classico brandacugno alla ligure, dunque è un mantecato di patate stoccafisso con a chiudere un olio aromatizzato al prezzemolo e aglio. Poi abbiamo la classica torta verde, quindi è una torta di verdure ripiena con verdure di stagione. In questo caso abbiamo delle bietole e delle zucchine.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Abbiamo un primo piatto, che questo è un po' il nostro classico, sono dei ravioli ripieni di coniglio. Dunque un impasto semplice. E abbiamo il nostro classico coniglio alla ligure con le olive taggiasche.

0: dobbiamo spendere qualche parola in più per il carciofo, perché questa è anche città del carciofo, per Rinaldo.
1: Abbiamo diversi produttori di carciofi, la richiesta è sempre tanta, non è facile accontentare tutti. Come vino bianco del territorio abbiamo un Pigato, un Vermentino, che è il classico nostro vino ligure, e poi abbiamo un classico rossese di dolce acqua, principalmente venduto in tutto il territorio.

0: Ma che cos'è Perinaldo per lei?
1: Beh, Perinaldo per me è il mio paese, è un paese di nascita. Io ho 27 anni e sono nato e cresciuto qui e ad oggi lavoro qui. Quindi è sicuramente un paese che porterò avanti per sempre.
0: Tanti stranieri, soprattutto che abitano nel centro storico.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto abbiamo un centro storico con tanta, tanta storia alle spalle e siamo in un punto perfetto, tra la vera montagna e il mare.
0: E ci sono tantissimi sentieri, no?
1: Assolutamente. Abbiamo tantissimi sentieri per escursioni a piedi, per escursioni in bicicletta e nonostante ciò è stato fatto tanto investimento perché appunto tanti turisti piace questa disciplina.
0: Vogliamo fare un invito a venire qui a Perinaldo?
1: Beh, sicuramente dovete venire a provare innanzitutto la nostra cucina e il territorio che abbiamo, il territorio, la tranquillità, come già è stato detto, il clima e tutto il verde che ci circonda.

0: E adesso facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi facciamo un invito nel dialetto locale.
1: Venire a Perignaudo a mangiare i nostri piatti e a venire a visitare il paese.
0: Grazie a Fabiano Cassini, tra l'altro lei ha un cognome importante che ci riporta al grande astronomo, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Perinaldo in provincia di Imperia.

0: concludiamo la nostra passeggiata a Perinaldo con Giorgio Guglielmi, che è il responsabile dell'ufficio turismo. Dobbiamo dire che questa è una delle vocazioni più forti di Perinaldo.
1: Assolutamente sì, Perinaldo è famoso proprio per un discorso turistico, per la posizione geografica, per la bellezza, per tutti quelli che sono gli aspetti storici e culturali, a cui negli ultimi anni è stato abbinato un discorso prettamente turistico improntato sulla ricettività. Perinaldo si può fregiare di due marchi di qualità, che sono la bandiera arancione e i borghi più belli d'Italia, che sono in effetti due segni distintivi di grande prestigio che vanno a premiare quelle località che hanno una particolare attrattiva dal punto di vista turistico.
0: Perinaldo è anche un comune che vive tutto l'anno con varie manifestazioni stagionali.
1: Sì, ovviamente anche quello, appunto, l'impronta turistica. Diciamo che fondamentalmente la stagione turistica è quella che vede più eventi, più manifestazioni. Però ci sono anche eventi e appuntamenti che si ripropongono nel corso degli anni in periodi non prettamente estivi, per cui partiamo dal mese di maggio con la rassegna del carciofo, il carciofo di Perinaldo, Presidio Slow Food. Poi c'è tutto il periodo estivo, come ho detto, caratterizzato da manifestazioni e eventi a livello artistico, musicale, rassegna letteraria, teatrale, eventi gastronomici, per concludersi poi nel periodo autunnale con la grande castagnata di ottobre, che diciamo chiude un po' quelle che sono le grandi manifestazioni, eventi tradizionali tipici del paese.
0: Sono tanti gli itinerari, il centro storico, però abbiamo il mare a due passi, la montagna, la collina, c'è un po' tutto.
1: Sì, diciamo che Perinaldo appunto gode di questa posizione particolarmente invidiabile, perché ci troviamo proprio ad un passo dal mare e con le montagne dietro a nord, per cui la vista, il panorama è veramente a 360 gradi, le montagne più alte della Liguria fino ad arrivare al mare con tutta la vista aperta veramente su tutta la vallata, come dico, a 360 gradi.
0: Allora chiudiamo con un invito.
1: L'invito appunto, in quanto abitante di Perinaldo, perinaldese, e anche per quello che rappresenta il mio ruolo all'interno del comune, perché mi occupo di turismo, inviterei vivamente coloro che ancora non lo conoscono. Ci troviamo oltretutto vicini anche a posti conosciutissimi, siamo vicini a un passo dalla Costa Azzurra, siamo nell'entroterra di Sanremo, per cui possiamo essere un motivo di attrazione e invitare per questo le persone che ancora, ripeto, non lo conoscono a venire al più presto a visitarci.
0: Non solo di giorno, ma anche la notte per ammirare le stelle.
1: Ma anche la notte, sì, perché Perinaldo è sede dell'osservatorio astronomico intitolato a Giovanni Domenico Cassini. Da più di 20 anni esiste questo osservatorio astronomico, che svolge attività sia a livello didattico, quindi a favore delle scuole, e sia per tutti gli amanti curiosi, organizzando serate, convegni, conferenze a livello internazionale, invitando ovviamente scienziati e studiosi da tutto il mondo.
0: Grazie a Giorgio Guglielmi, e quindi Perinaldo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Perinaldo in provincia di Imperia. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, le famiglie Bassi, Milillo e tutti i devoti di Palo del Colle, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato

0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori.
1: Adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
5: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
5: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono

0: che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nostra Signora di Lourdes. Preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per le nostre famiglie. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando ti dimentichiamo di essere tuoi figli e amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
6: Stai sognando?
7: No, madre.
1: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
8: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
1: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
9: Suor Marie Bernard è molto malata.
1: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
1: Questa sera, in prima serata.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
1: Soul, domani alle 21:05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Buongiorno.
16: Miss Watson?
15: Dica.
16: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
17: Questa è la fine per tutte!
15: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
16: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
18: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
15: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
15: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Domani in prima serata.
19: Tutto a posto?
20: Tutto a posto.
19: Possiamo cominciare?
20: Sì.
19: E allora, accomodati.

Io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con altre persone che soffrivano probabilmente. Cioè, vedevo che c'erano alcune persone che sapevano voler bene decisamente meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli qui, nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo

Tivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio. E lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto Terzo Mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma. E si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza, mia madre diceva, ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità. Quindi insomma, un'esperienza di gioia, perché un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli. Per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina della Casa della Carità a pregare e dire, Signore, fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca, arrivato in diocesi nel 1998, subito, dopo pochi mesi, venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze, perché ancora non era tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tant'è vero che insomma mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione e lui mi ha proprio detto, abbiamo bisogno di preti. E quindi sono entrato in seminario.

sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva. Poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia e anche di una parrocchia. Ci sono anche esigenze economiche e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.

ci vuole una dose proprio anche di affidamento, di coraggio per cambiare tutto. Non è stato facile per me entrare in seminario a 36 anni. Io ho due fratelli, uno gemello e uno più grande di 2 anni. Ecco, quando sono nato, il primario disse che a mia madre che sarebbe uscito fuori un bambino morto, probabilmente non nasceva vivo. Siamo nati in due, vivi. All'età di 2 anni ci siamo trasferiti da Roma a Venezia, e in una casa favolosa sul Canal Grande. Io ricordo che ripetevo una frase di un cartone animato: potere ai piccoli, no? E avevo dentro di me una gioia, una carica esplosiva, ecco, un carattere anche molto estroverso. E ecco, tutto questo bellissimo è durato finché io non ho compiuto 7 anni, quando i miei genitori sono separati e mio padre è uscito di casa, e lì posso dire che mi è crollato un po' il mondo addosso. Ho sentito un dolore grandissimo, cioè la cosa più bella che avevo, che era la famiglia, una famiglia bella, unita, di colpo si è sgretolato tutto questo, e ho vissuto un senso profondo di insicurezza, sia di abbandono, ma anche di non poter fare più veramente affidamento su nessuno. Almeno questo è quello che io all'età di 7 anni ho percepito, e mi sono detto: adesso ti devi arrangiare, devi cavartela da solo in qualche modo. E ho cominciato a cercare l'amore, l'affetto, l'attenzione fuori di casa. Mi ricordo che mi aggrappavo alle ragazze, no? Fin dalle prime fidanzatine io cercavo proprio quell'abbraccio, quell'affetto che a un certo punto un po' mi erano venuti a mancare, e questo mi ha portato poi sempre più, già quando avevo 17-18 anni, a sviluppare delle relazioni un po' di dipendenza affettiva, ecco, non ero mai sereno veramente e non volevo stare solo. Mio padre e anche altri miei parenti erano tutti laureati in legge, quindi io ho voluto un po' emulare e ho studiato anch'io giurisprudenza, e ho fatto anche poi l'esame di avvocato. Ecco, questo un po' per rispondere a quel senso profondo di insicurezza e anche di non autostima.

0: stima che io avevo nei miei confronti. Ho creduto che non ci fosse, no, Dio, un Dio buono, padre, che potesse permettere, no, anche tanta sofferenza. E quindi da lì in poi io, ecco, mi sono proprio allontanato dalla Chiesa. Nel 2000 è stato un anno importante perché, vabbè, mi sono laureato in legge, ho fatto il servizio civile in una cooperativa che aiutava persone disabili psichiche. E questa esperienza mi ha comunque toccato profondamente, stare a contatto con la debolezza, la fragilità. E poi c'è stata un'altra cosa importante. Mio fratello gemello, col quale condividevo abbastanza, avevamo la stessa compagnia di amici, uscivamo insieme, a un certo punto fa un viaggio in Francia, a Tézé, dove è andato per un po' per divertirsi, per stare in compagnia. È tornato da questo viaggio, accende una candela, comincia a leggere la Bibbia e mi parla di Gesù, mi parla della verità, Gesù, il Vangelo. Io dico, vabbè, Andrea è impazzito, è andato fuori di testa. E da lì ho proprio cominciato tanto a criticarlo, a prenderlo in giro. E lui ha iniziato a frequentare appunto dei gruppi di preghiera, a fare incontri, ritiri spirituali, tanto che mia madre a un certo punto mi dice: Carlo, ma non è tuo fratello, si fa prete, sta sempre in giro a ritiri spirituali. Io ho detto, mamma, tranquilla, insomma, sarà contento lui se... Poi si è sposato, no? Io pensavo questo, che le persone che pregano, persone che pregavano, fossero persone che avevano problemi, dei disturbi, perché se tu stai bene non hai proprio bisogno di pregare, quindi... E quindi non ero interessato. Ecco, nel 2009 invece questa ragazza che io stavo frequentando, era una cosa un po' superficiale, ma si è iscritta in un pellegrinaggio a Medjugorje, dove Chiara Mirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, avrebbe tenuto degli esercizi spirituali. E io ero un po' curioso sul tema degli esercizi spirituali, che era la guarigione del cuore, le ferite, e sapevo di non stare profondamente bene. Quindi un po' la curiosità, un po' la presenza di questa ragazza, dico, vabbè, io mi sono iscritto a fare questo pellegrinaggio. Mentre ero lì il secondo giorno, in un momento di preghiera proprio, dove io mi ero messo un po' in un angolo in fondo, ho cominciato a sentire una pace incredibile e sento che mi si scioglie come qualcosa dentro il cuore. E a un certo punto, durante una testimonianza di un ragazzo che racconta di essere passato dalla disperazione, dalle tenebre proprio, alla luce, grazie a una serie di persone che lo avevano aiutato. E lui racconta che in quegli aiuti, quelle persone, c'era proprio la mano di Dio che l'aveva tirato fuori da quella situazione. E parla di provvidenza. Io sento che quella testimonianza è profondamente vera, mi tocca il cuore. Appena rientrato da questo pellegrinaggio, mi è venuta una sensazione, da un lato un desiderio di dire: io ho capito adesso finalmente che Dio veramente esiste. E il desiderio di donare tutta la mia vita, no? Ho detto, io adesso voglio donare la mia vita a Dio in qualche modo, no? E ho cominciato a leggere dei segnali di chiamata, no? Dei segnali come di una chiamata diversa da quella che io avevo sempre pensato, perché io pensavo che mi sarei sposato, avevo già una casa mia, mi è stata regalata, avevo un lavoro buono, insomma, a tempo determinato, e avevo tutto, quindi io pensavo che mi sarei sposato come mio fratello gemello e l'altro fratello, entrambi sposati. Invece a un certo punto mi viene questo pensiero e penso sacerdote.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono stato ordinato il 24 giugno del 2018 ed è stato un giorno meraviglioso, ho sentito una grandissima gioia e non ho capito bene subito quello che è successo. Ci ho messo un po' di giorni a realizzarlo. Ecco, è stato un senso proprio di pienezza. Sono vice parroco qui a Roma, in una parrocchia, e vedo veramente tanta generosità da parte delle

persone che fanno di tutto per aiutare, per contribuire, e questo è molto importante, perché cioè, la Chiesa ha bisogno di sostegno anche per arrivare il più possibile a tanti, a tante famiglie. E tante volte è proprio vero, come nel Vangelo, come quel Vangelo della vedova che dà l'obolo, che è proprio chi ha poco che è più generoso nel donare. Io penso che in questi 3 anni di sacerdozio ho scoperto sempre di più quanto Dio opera attraverso la debolezza, attraverso la fragilità, la piccolezza, no? Quel potere piccoli che io dicevo da bambino scherzando è verissimo. Mi sveglio la mattina come quando ero bambino piccolo e mi svegliavo carico, pieno di voglia, di energia, di voglia di fare, di scoprire, e con quella forza, no, interiore, la stessa energia che avevo da bambino piccolo, no? Sento veramente una gioia grandissima che non avrei mai immaginato.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: Bernadette, stai sognando?
6: No, madre.
0: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
7: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
6: Che non siano troppo dure, madre.
0: Ripetendo la sua professione di fede.
6: Soffrire e offrire.
8: Suor Marie Bernard è molto malata.
0: La passione di Bernadette.
6: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
0: Questa sera, in prima serata.
9: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
10: Madre Teresa?
9: Sì.
10: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
9: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
10: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
9: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
0: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
11: Buongiorno!
12: Miss Watson?
11: Dica.
12: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
13: Questa è la fine per tutte!
11: Ehi, calmati! Non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
12: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
13: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
11: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
11: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Allora, come di consueto a quest'ora su TV 2000 si cucina e noi siamo pronti a cucinare tanti piatti buonissimi con il nostro chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice, Fabio. Buongiorno
0: a te. E poi abbiamo anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice.
0: Come va? Vabbè. Siete pronti?
2: Sì.
0: Allora salutiamo insieme anche i nostri amici a casa, le nostre amiche che sono abituate a vedere a quest'ora i fornelli, qualcosa che bolla in pentola. Infatti oggi noi cominciamo subito con un piatto, un primo piatto, vero Fabio?
1: Esatto, oggi iniziamo con degli spaghettoni con burro, alici, menta e timo.
0: Oh, allora andiamo subito a dire che per fare questo primo piatto occorrono 350 g di spaghettoni, un vasetto di filetto di alici, burro quanto basta, menta quanto basta, timo quanto basta e briciole di pane.
1: Esatto.
0: Briciole di pane.
1: Briciole di pane, un pane che andremo a sgranare e poi passeremo in padella con un filetto d'olio. Io più che tostarlo preferisco friggerlo.
0: Addirittura
1: più croccante.
0: Vogliamo cominciare subito?
1: Subito.
0: Allora, qui vedo che c'è un cestino di pane.
1: Esatto.
0: E come si fa per renderlo? Lo sminuzziamo con un coltello?
1: No, siccome è un pane raffermo, perché noi non gettiamo nulla, quindi

0: Siete abituati a non buttare niente, immagino.
1: Assolutamente.
0: Che ci fate con una mollica di pane avanzato?
2: Da noi praticamente giù a Palermo, comunque in tutta la Sicilia, il pane raffermo viene usato soprattutto un po' come sta facendo Fabio, appunto sbriciolato così, tostato. Noi piuttosto che fritto lo facciamo tostato e lo mettiamo più o meno in qualunque tipo di primo.
0: Ho notato quando dicevi tostato una smorfia, un po' di disappunto.
2: No,
0: del
2: assolutamente
0: chef.
2: No.
0: Perché lui lo frigge il pane. Cioè,
1: non sarà light, però.
2: Sicuramente è più light quello che faccio io, nel senso prima lo tosto, poi aggiungo un filo d'olio. Però il risultato è molto simile rispetto a quello che sta preparando.
0: E mettete anche un po' di sale?
1: No, assolutamente no. No.
0: E come si chiama questa?
2: Si chiama mollica atturrata.
0: Mollica atturrata.
2: Mollica sarebbe la mollica del pane. Atturrato, atturrare significa tostare.
0: A Palermo a questo. Palermo. E invece a Brescia?
1: A Brescia si fa il ripieno, l'empiume.
0: L'empiume.
1: Che si usa per la caldina ripiena, l'essa. O
0: calamari.
1: Per i capponcini fatti con la verza, all'interno l'empiume.
0: Buono, l'empiume.
1: Molto
0: andiamo,
1: buono.
0: Andiamo, siamo pronti? Hai sbriciolato bene? Andiamo
1: benissimo.
0: Ai fornelli?
1: Benissimo.
0: E poi le erbette dopo?
1: Le erbette dopo.
0: Le porto con noi?
1: Sì. Dopo tanto le andremo ad aggiungere.
0: Allora, mettiamo dell'olio extravergine di oliva.
1: Esatto.
0: E poi dopo andremo, quando l'olio è caldo, a friggere il pane dentro. Quindi abbondante olio, non pochissimo.
1: Giusto.
0: A casa?
1: Sì.
0: Cucina tua moglie qualche volta o proprio ti fa fare sempre tutto a te?
1: Fortunatamente no, cucinano i figlioli.
0: Fortunatamente no, esatto. Secondo me tua moglie si offende.
1: Non l'ho avvisata prima che avrei detto questa
0: cosa.
1: Ah,
0: ecco, ti ha dato il
1: però permesso. Però è verità.
0: Ma invece voi due siete abituati a cucinare a turno oppure fa tutto Sonia e poco Luigi o viceversa?
2: In realtà cucina più lui di me. Diciamo ci alterniamo più o meno forzatamente, nel senso lui ha più fantasia, più creatività, più voglia di cucinare, un po' meno, però insomma cerchiamo di alternarci.
0: E questa è una cosa che accade molto spesso anche a casa mia, ultimamente sta cucinando molto di più mio marito, perché io sono impegnata qua e quindi il pranzo, certo. Giustamente, ha dovuto imparare quasi per forza, anzi io penso che... diciamo, gli farò vedere parecchie puntate, le registrerò perché così lui possa imparare anche a fare nuovi piatti, perché a volte gli uomini cucinano quasi sempre le stesse cose, invece tu hai fantasia, Luigi.
1: La cucina per me è creatività, per cui mi invento i piatti, a volte lei non li capisce.
0: Perché fa degli azzardi.
1: Faccio degli azzardi.
0: Però secondo me la cosa infatti è proprio questa, passare dal dover cucinare come spesso accade a noi mamme, anch'io ho quattro figli e il ménage familiare spesso è un po' consegnato alle donne, mentre gli uomini quando cucinano, cucinano perché si divertono a farlo e allora per loro è meno pesante, noi invece dobbiamo far quadrare le cose, fare sudoku nella dispensa, penso che anche le mamme a casa sentano come me a volte la fatica di dover gestire tutto quanto il menaggio, poi i gusti, perché un figlio non mi mangia la carne, un altro non mi mangia i latticini, ad un'altra piacerebbe mangiare soltanto la pizza, alla fine è difficile mettere tutti quanti d'accordo. Mentre ecco, il pane è fritto, non tostato, fritto.
1: Fritto.
0: L'acqua bolle in pentola perché dobbiamo calare la pasta. Io farei entrare l'ospite che cucinerà con noi
1: Oggi.
0: Allora, do un benvenuta a Maria Ferrante. Buongiorno Maria,
3: ciao.
0: Amica mia.
3: Ciao.
0: Maria, ecco, abbiamo fatto boom con i microfoni, ma non importa perché Maria te la presento subito.
1: Ciao Maria.
0: Fabio, Maria, l'ho abbracciata perché Maria è campana come me. Noi siamo di Salerno, però.
3: Siamo campane.
0: Tu sei di
1: Due campane.
3: Io sono
1: due campane.
0: Aspetta, facci fare la battuta. Due campane?
1: Non basta.
0: Ah, ecco, volevo che volesse dire che siamo pure stonate. Cantiamo tutte e due, perché Maria, oltre ad essere una bravissima mamma, nonna, poi vi diremo un po' di cose di lei, Maria è anche un'attrice bravissima e dopo lo scopriremo. Allora, Maria, per non perdere tempo, so che ti servivano delle cose e hai chiesto a Fabio di prepararle, ma te le prendo io, sono qua.
3: Okay,
0: eccole
3: grazie.
0: Qua abbiamo uova.
3: Sì.
0: Zucchero, e farina.
3: Benissimo.
0: Poi ti servono due ciotole, mi hai detto.
3: Due ciotole, okay? Grazie.

0: grazie.
1: Eccole
0: sì.
1: qua, le due ciotole che servono a Maria.
0: Grazie.
1: Una e due.
0: Due.
1: Perché tu adesso cosa fai con queste uova?
0: Preparo.
1: E cominciamo, facciamo.
0: Cominciamo a dividere il rosso dal bianco.
1: Dividiamo il rosso dal bianco, ma manca anche una cosa, il latte, mi avevi detto che Fabio deve mettere a riscaldare,
2: benissimo.
0: Vero? Sì, grazie.
1: Fabio, per favore, grazie. Sempre se non ti costa fatica, visto che stai badando al tuo primo piatto, spaghettoni.
2: No, è un piacere.
1: Burro, alici, menta e timo.
2: E briciole.
1: E briciole di pane fritte. Allora, lui riscalda il latte, intanto Maria abilmente divide le uova.
0: Divido le uova.
1: Rosso e bianco. Quante ne dobbiamo mettere?
0: E ne mettiamo 2, 4, 6.
1: 6 uova?
0: Sì.
1: Maria, tu sei nata a Cogliano, ma
0: Sono nata a Cogliano, ho vissuto a Cogliano per 12 anni e poi mi sono trasferita a Napoli e lì sono stata a Napoli, ho studiato. Ho fatto tutto a Napoli fino a 35 anni.
1: Allora, ti serve una frusta?
0: Sì, mi serve.
1: Questa
0: una
1: piccola
0: frusta,
1: va bene?
0: Va benissimo.
1: Ti do anche un po' di carta per pulirti le mani.
0: Ok, eccola, grazie.
1: Qua. Allora, questi ti posso.
0: Li possiamo.
1: Battere già
0: battere,
1: adesso?
0: Sì, io procedo qui.
1: Allora, nel rosso che cosa stai mettendo?
0: Adesso nel rosso mettiamo lo zucchero.
1: Lo zucchero. E sono 6 tuorli.
0: 6 tuorli.
1: E quanto zucchero? Dopo lo diciamo.
0: Sì, lo diciamo.
1: Intanto
0: dopo
1: 6 tuorli, lo zucchero. Allora, questi albumi, siccome ora non ci servono, io
0: no,
1: li metterei in
0: servono.
1: Frigo.
0: Va bene.
1: Perché si possono conservare gli albumi in frigo, non per tanto tempo, perché potete poi utilizzarli per aggiungerli alla frittata, fare altre
0: si
1: cose. Allora, il mio frigo, guarda quanto
0: cose.
1: È bello. Ecco qua. Adesso
0: io procedo,
1: Ok, zucchero e uova.
0: E uova.
1: Lo mettiamo tutto questo zucchero?
0: No. Un altro po'.
1: Un altro po'?
0: Sì.
1: E poi ci avviciniamo ai fornelli dove intanto si sta riscaldando il latte.
0: Il latte.
2: Abbiamo preparato.
1: Oh, grazie
0: ecco
1: Fabio.
0: Qui.
1: Che cosa facciamo adesso? Mettiamo un po' di latte.
0: Aggiungiamo il latte con la farina.
1: Allora aspetta che prendo un mestolo. Eccolo qua. Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Vuoi farlo tu?
2: Con piacere.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Perché cominciamo. Io tutte le cose difficili, quelle in cui ci vuole equilibrio, ci vuole manualità, le faccio fare a lui.
2: Lo mettiamo a filo?
0: Sì.
1: Allora, il latte caldo va aggiunto lentamente a questo tuorlo sbattuto con lo zucchero, perché poi andranno mischiati. Secondo me stai facendo una crema, ma non lo so.
0: Non lo diciamo.
1: Perché per sapere che cosa sta facendo Maria per noi... Ci vediamo tra poco.

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
0: Sì.
1: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
1: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati qua nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo ancora qua con fornelli che fumano, con un profumino che arriva da lì. C'è Fabio Cinelli che sta facendo cosa, Fabio?
1: Sto ultimando la crema per Maria. Okay. E poi ora andiamo a calare la pasta, i nostri spaghettoni per il piatto del giorno. Che sono spaghettoni, burro, alici, menta e timo.
0: E timo. Invece, siccome Fabio ci ha detto che avevo indovinato, stava facendo una crema.
1: Sì,
0: abbiamo fatto questa crema perché Maria, ora ve lo possiamo svelare, oggi è venuta a prepararci il pan di Spagna di mamma.
2: Di mamma.

0: mamma.
1: Pan di
0: Spagna, allora,
1: di mamma.
0: Subito io do gli ingredienti. Per fare questo pan di Spagna di mamma, la ricetta è di Maria, occorrono 10 uova, 10 cucchiai di zucchero, 10 cucchiai di farina, mezzo bicchiere di liquore misto, marsala o martini e rum. Per la crema, 6 tuorli, 150 g di zucchero, 45 g di farina, 750 ml di latte, vaniglia o buccia di limone grattugiata. Per la glassa, una bustina di zucchero a velo, un limone, diavolini colorati. Ecco, questa è la ricetta che io preferivo quando ero piccola e anche i miei figli oggi preferiscono che le torte uno non le compri quando loro fanno il compleanno, ma vogliono sto pan di Spagna. Ma per fare il pan di Spagna ci vuole...
1: Ecco qui, cominciamo con le uova.
0: Con le uova.
1: Allora.
0: Allora, la cosa che mi colpisce di questa ricetta... Oh, guarda che carina!
1: Wow, quanto bellissima, grazie. Bellissima.
0: L'hai assaggiata?
2: No.
0: Ah, bravo. Questa serve tutta per fare il pan di Spagna.
1: Un cucchiaio,
0: eccolo qui. Okay. Ma capita.
1: Sì.
0: È finito il bianco col rosso, ma guardate com'è brava, subito ha fatto. Mettilo pure nel lavandino. La cosa bella del pan di Spagna, che quando ho imparato a farlo mi ha sorpreso perché pensavo non potesse mai venire bene, è che non si usa nella ricetta originale il lievito.
2: Assolutamente
0: tu lo sapevi,
2: no.
0: Fabio? Sicuramente che non lo sapeva.
2: Certo. Sapevo, ma a parte quello vanno montati con particolare attenzione le uova finché tendano a incamerare più aria possibile.
0: Sonia, tu sai dividere almeno il rosso dal bianco?
3: Quello sì, ma non so fare il pan di Spagna, per cui mi serve ben poco saper dividere le chiare.
0: Quindi oggi anche tu imparerai. Allora, io adesso
1: Mi aiuti, è ok, monti
0: io
1: i bianchi.
0: Io monto i chiari e tu invece
1: e io preparo
0: i rossi. Allora, prima tu rompi le uova e dopo ci metti lo zucchero. E io invece parto con
1: montare
0: i bianchi.
1: Sì.
0: Io lo faccio con la frusta elettrica però. Vado, uno, non due, tre, via.
1: Ecco. Poi aggiungiamo.
0: Ecco qua. Mi sembra... Guarda
1: bellissimo,
0: che ho fatto. Vogliamo fare la prova? Quella prova che si fa sempre?
1: È bellissima.
0: No, non voglio rischiare.
1: No, è venuto bene.
0: Mi sembra che sia montato veramente a neve ferma.
1: È vero.
2: Fermissimo.
0: Invece qua stiamo mettendo la farina. Dopo va incorporato.
1: Adesso mettiamo tutto là dentro.
0: Ok, io non ti voglio distrarre da questo che tu stai facendo,
1: dimmi,
0: però mi piacerebbe sapere della tua passione per il teatro. Come hai fatto a conciliare? Perché tu per tanto tempo hai fatto teatro in una compagnia anche bella, che ha fatto
1: teatro,
0: tanti film.

0: rametti.
1: Ma le erbe le hai tagliate? Perché non t'ho visto.
0: No, no, io pongo all'interno dei rametti, me li sono già preparati.
1: Ecco.
0: Menta, no, perché... timo, così poi possiamo toglierli. Avremo la pasta bella pulita.
1: Solo aromatizzare.
0: Esatto, e no. Poi col timo andremo a decorare.
1: Sai perché? Io ci tengo a che tutti i passaggi siano molto chiari per le nostre amiche a casa, perché altrimenti poi dopo come fanno a fare esattamente tutto quello che serve?
0: Giusto, allora iniziamo a prendere il burro in frigo.
1: Ah, il burro in frigo, bravissimo. Mamma, che bello, mi sono girata un attimo, guarda che sta succedendo. Spero che le nostre telecamere stiano riprendendo perfettamente. Sì,
2: bello.
1: Allora, è pronto?
2: Sì, prendiamo.
1: Allora, prendiamo una teglia. Aspetta, aspetta, vado io, che so dov'è. Perché io, sapendo, tu mi hai dato le misure, tutto, ci siamo sentite, la teglia è già imburrata e infarinata. Vi faccio vedere.
2: E possiamo, ecco.
1: Questo è un tipico dolce per le feste di famiglia.
2: No, questo c'è. Io mi ricordo quando ero bimba, in qualunque casa andavo, il dolce che era sul tavolo era il pan di Spagna.
1: Il pan di Spagna?
2: In tutte le case.
1: Esatto, perché prima non è che si andava tanto, non c'erano manco tanti soldi per andare a comprare i dolci in pasticceria, era più...
2: Compleanni, Natale, Pasqua, c'era sempre il pan di Spagna.
1: E poi è comunque bello perché è una cosa fatta con amore. E Sonia, tu hai detto che non sai fare il pan di Spagna.
3: Però sto seguendo
1: attentamente. Non è difficile.
3: Esatto.
1: Basta seguire, poi questa
3: è
1: la cosa bella
3: provare.
1: Che noi vogliamo fare con questo programma, insegnarvi passo passo tutte le ricette, perché così voi poi possiate farle a casa. Beh, io sto imparando, cucino a volte più per dovere che per piacere, e qua diciamo che imparerò a fare di più, vero Fabio?
0: Assolutamente sì, è sempre allora. Meglio poi.
2: Ecco.
1: È pronto?
2: Sì,
1: non va sbattuto per... Così. Allora, Luigi, vado a mettere il pan di Spagna in forno. Stai attento perché adesso accadrà una magia. Guardate tutti quello che sto per fare. Il nostro forno magico della cucina. Sono anche scottata, Di quel che bolle in pentola è un corno che immediatamente sforna le cose già pronte. È una cosa incredibile. Allora, questo qui l'ha fatto stanotte Fabio, ha dormito qua.
0: Bravo,
1: ha montato
0: Fabio.
1: A mano, a neve ferma, i bianchi,
0: fermissima.
1: Gli albumi, aggiungendo anche un pizzico di sale, perché a volte si fa anche così, me l'ha suggerito Luigi prima.
2: Ah, va bene, ok.
1: Per montare prima e a neve più ferma. Adesso noi però lo dobbiamo tagliare. Ti do un coltello.
2: Adesso lo dobbiamo tagliare. Ecco, io incomincio a tagliare.
1: Allora, questo lo spostiamo. Io per esempio, per tagliare il pan di Spagna, uso il filo. Me l'ha insegnato mia nonna. Il filo è quello per cucire. Ma tu sei bravissima. Aspetta che ti prendo un tagliere.
2: Bello, bellissimo. Grazie.
1: Appoggiamo, perché ora va bagnato e poi farcito. Guarda, avanti. Vai. Lo bagni con rum o marsala,
2: Rum o marsala, oppure quello che avete a casa.
1: Ma non diluito però.
2: No, no, ecco.
1: Io mi ricordo che quando lo faceva mia madre, quando ero piccola, usava o acqua, zucchero e limone, tipo il canarino. Oppure c'era un liquore che facevano con le fragoline di bosco in campagna,
2: te lo ricordi,
1: in casa. Mamma, quanto era buono. E con quello praticamente, lo dobbiamo far cuocere.
2: Vado? Sì.
1: Che ti serve? Un cucchiaio? Facciamo
2: un cucchiaio. Ecco.
1: Facciamo presto, se no si scuoce la pasta di Fabio.
2: Sì,
1: ecco, che
2: siamo pronti.
1: Che cattiva, è colpa nostra.
2: Bellissima.
1: Allora, mamma, che buona crema. Allora, mettiamo subito il disco sopra e poi c'è la glassa da fare, perché naturalmente... Posso fare io?
2: Vai!
1: Voilà!
2: Eccolo, bellissimo.
1: Mamma, che bello.
2: Ecco.
1: Allora, la glassa come si prepara?
2: Andiamo a preparare la glassa. Un pentolino, mettiamo lo zucchero a velo con limone.
1: Un pentolino che ho qua, che bello.
2: Bello, mettiamo questo.
1: Ecco. Subito lo zucchero a velo, poi?
2: Limone e un goccino d'acqua.
1: Ecco, l'acqua te la metto io, poca, ce ne vuole?
2: Sì, poca.
1: Dimmi tu.
2: Ecco, posso prendere questa, vediamo.
1: Ancora?
2: Basta.
1: Basta acqua?
2: Sì.
1: Basta acqua, zucchero a velo e limone.
2: E limone.
1: E poi si va sui fornelli?
2: Poi sì, sì.
1: Ok, andiamo al fornello. Allora,
2: Brava.
1: Adesso Fabio, mi sa che tu devi scolare la pasta. Sento a sentimento che è già cotta.
2: Un altro poco questo, se no non
0: Allora, se lo dici te, ci mancherebbe.
1: Allora,
0: la responsabilità
1: qua dentro,
0: è la sua, sia ben chiaro.
1: Per fare la glassa abbiamo fatto acqua, zucchero a velo
2: e limone.
1: E scorza di limone. No, limone.
2: No, limone.
1: Anche.

0: Infatti vedo dei semini che dopo li togliamo,
1: dopo
0: vero?
1: Li togliamo.
0: Può capitare che dei semini finiscano dentro, ma tanto si tolgono.
1: Sì, li togliamo dopo quando andiamo.
0: Continuo con questa o con quella? Cosa preferisci?
1: Preferisco questa.
0: Ok, allora questa la appoggiamo qua.
1: Un po' il fuoco.
0: Fuoco un po' più alto, guarda, questi sono... Lo faccio io, scusa,
2: La tecnologia
0: questo,
2: è tua. La tecnologia
0: è tua. E questo, e lo alzo a 9, è il massimo che possiamo fare. Che profumino!
1: No,
0: vorrei che
1: vero.
0: Voi sentiste, c'è un po' di dolce e un po' di salato.
1: È vero.
0: Abbiamo quasi finito. La pasta, che ti serve per scolarla? Vuoi una pinza?
2: Grazie, gentilissima.
0: Come si chiama questo, però?
2: Non lo so perché non
0: lo
2: uso.
0: Ah, ecco, allora dimmi quel coso.
2: Quel coso là, questo coso qua, esatto.
0: Ragazzi, buono, gli spaghetti sono quasi pronti.
1: Mamma mia.
0: Sonia, Luigi, sentite il profumo di questo burro con le alici che si stanno sciogliendo, perché le alici, ripetiamolo, anzi non
2: esatto,
0: le abbiamo detto.
2: No, non le abbiamo tagliate, ma le abbiamo messe nella un'emulsione di burro ed acqua di cottura affinché si sciogliessero.
0: Ok, quindi intere dentro il burro e l'acqua di cottura, si sono sciolte da sole.
2: Basta.
0: Pronto, io vedo che dall'alto stanno riprendendo. Noi possiamo andare al nostro pan di Spagna, tanto la glassa è quasi pronta.
1: Deve raffreddarsi.
0: Si deve raffreddare, allora mentre
1: la
0: glassa si raffredda, Fabio dovrebbe avere finito. Ecco, allora Fabio, vuoi dire che cosa stai facendo?
2: Sto mantecando la nostra pasta all'interno della padella, così da dargli un po' di cremosità e rendere tutti i nostri ingredienti
0: che si sposino
2: insieme, si sposino, esatto. Ancora un goccino, aggiungiamo un goccino di acqua.
0: Allora, scusate, ero sparita un attimo qua sotto a cercare un piatto. Spero che questo vada bene, è abbastanza
2: perfetto,
0: carino.
2: Perfetto, carinissimo.
0: Scusami, ti lascio un attimo a raffreddare, perché qua prima
2: con
0: che
2: il tuo buon
0: sparisca...
2: Gusto, non è mancanza di fiducia, ma se lo poggi sono più tranquilla.
0: Che cattivo che sei.
2: No, è così, non è...
0: Allora, voglio dire una cosa, Fabio non salta la pasta in padella.
2: No.
0: Lui è della scuola di pensiero per cui la pasta vada mantecata.
2: Mantecata, esatto, perché noi che cerchiamo, almeno secondo il mio pensiero, una pasta di qualità, trafilata al bronzo, acqua purissima, grano fantastico, e poi la stressiamo sfregandola, perché la cremina si ottiene sfregando e stressando la pasta.
0: Ok, la cremina che è l'amido della pasta,
2: esatto,
0: giusto? Guarda, hai lasciato un'acciuga qua sopra, mannaggia, poi dopo...
2: Vabbè, quello dopo col pane.
0: Che ti serve? Chiedi a me.
2: Nulla. Non per mancanza, lo so.
0: Sei poco...
2: Sì, assolutamente sì. Lo
0: non lo mando a dire.
2: No.
0: Maria, come va?
1: Sì, io sono pronta. Se vieni...
0: Scusami, Fabio, ti lascio un attimo.
1: Di...
0: Sei già pronta?
1: Sì.
0: Con questo di legno direttamente vuoi un cucchiaio normale?
1: No.
0: Quindi la glassa si fa un po' raffreddare
1: poi si dovrebbe far raffreddare.
0: Si ricopre tutta quanta la superficie del pan di Spagna con questa glassa e alla fine aggiungeremo per decorare i diavolini. Mi è avanzata un po' di crema. Che buona! Questa non ve la faccio arrivare. Dovete sapere che i nostri assaggiatori sono lì appollaiati ad aspettare che i piatti arrivino, perché sono gli assaggiatori e un po' Maria li teme anche, perché daranno il loro giudizio.
1: Certo.
0: Però mentre noi stiamo facendo questo, Maria, c'è qualcuno che ti pensa. Vogliamo vedere chi è?
3: Ciao Maria! Allora, questa sera, come eravamo d'accordo, vieni a cena da me e ti sto preparando le puntarelle, che so che ti piacciono tanto. Intanto le pulisco, le metto a bagno, così si arricciano tutte, e poi quando tu vieni te le condisco con l'aglio, l'olio, l'aceto e anche un pizzico di acciuga, anche se a me non piace molto, però per te lo farò. Ciao Maria, ti aspetto!
0: Che carina, chi è la tua amica?
1: La mia amica Ione.
0: Ione?
1: Ione.
0: Che bel nome, un po' fisico, diciamo. Senti Maria, ma lei ci mette l'acciuga, questa acciuga che ritorna, Fabio, è che...
1: Ci mette l'acciuga perché a me piace l'acciuga.
0: E che quindi ti piacerà moltissimo questo primo piatto che ci ha fatto Fabio, che è pronto, gli spaghetti con acciuga, menta, timo, burro e mollica di pane fritta. Ma qua abbiamo anche il tuo bellissimo pan di Spagna, ma mica finisce qua. Adesso noi abbiamo un fantastico gatto di patate con due T.

0: Scomposto.
1: Scomposto. Adesso io vi dico subito quali sono gli ingredienti. Per fare il gattò di patate scomposto occorrono 500 g di patate, 50 g di burro, 2 uova, 50 g di parmigiano, latte quanto basta, 150 g di mozzarella, 150 g di prosciutto cotto, pancarré o crostini già pronti, pepe e sale. Allora, noi prepariamo gli ingredienti.
0: Procediamo.
1: Cominciamo a schiacciare le patate. Nel frattempo io vedo qualcosa che, come sempre, un po' mi urta il sistema nervoso, perché io tengo il piatto qua che lo devo far vedere tutto bello a casa e quelli, guardala come mangiano, guarda. Naturalmente sono gli assaggiatori, per cui devono assaggiare.
2: Facciamo quello che dobbiamo fare.
1: Esatto, state facendo il vostro lavoro.
2: Esatto.
1: E qual è il giudizio su questo piatto?
2: Sublimi.
1: Sublimi.
2: Veramente buonissimi. Il timo è veramente un'aggiunta, secondo me, eccezionale. Poi, per non parlare chiaramente del pane abbrustolito, che è veramente spettacolare,
3: ammutolato.
1: Ammutonato, no, atturrato, la musica
3: atturrata.
1: Niente,
3: atturrato.
1: Dopo tanti anni ancora non hai imparato.
3: Non ho imparato.
1: Ma io qua c'ho il pan di Spagna che però, scusami, ma non voglio far assaggiare. Lo metto, ecco, portalo al sicuro per favore, Fabio, grazie, perché quei due non me la contano.
2: Non vi fidate. Però.
1: Non mi fido di te, cominciamo a schiacciare le patate.
0: Sì,
1: Maria.
0: Allora io chiedo l'aiuto di Fabio.
1: Fabio, vieni
0: a dare una mano.
1: Allora, Fabio schiaccia le patate, noi che cosa dobbiamo fare?
0: Possiamo tagliare la mozzarella
1: e
0: il prosciutto alle listarelle.
1: Serve un tagliere, ecco, sì. Prendo questo. Eccolo qua, il nostro tagliere.
0: Un coltello.
1: Però mentre noi facciamo queste cose e ci diamo da fare, ci vediamo tra poco. Dateci il tempo di tagliare il prosciutto, di fare le cose. A fra poco.
0: Okay.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Buongiorno.
2: Miss Watson?
1: Dica.
2: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
3: Questa è la fine per tutte.
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
2: Beh, sarà meglio che mi riveste.
5: Senti, io lo so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
1: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Domani in prima serata.
6: Per me la vita comincia e non finisce mai.
7: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
8: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
9: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
10: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, domani alle 21.05.
11: E ci trovate ancora qua nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono sempre con Maria Ferrante, la mia amica attrice, mamma, nonna, e con Fabio che abbiamo messo a lavorare. Hai schiacciato le patate? Adesso per favore, io ti ho trovato il coltello, mi potresti tagliare la mozzarella? Come te la devi tagliare la mozzarella?
12: Le listarelle.
11: Benissimo. Le listarelle e anche il prosciutto.
12: Sì.
9: Benissimo, con
11: Perché
9: grande
11: Maria
9: piacere.
11: Deve farci il gatto. To di patate con due T. Intanto io voglio chiedere a Maria.
12: Dimmi tutto, cara.
11: Una cosa, questo è il mio libro sul quale mi appunto ricette, cose particolari che riguardano i nostri ospiti, poesie, pensieri. E c'è una cosa a cui tengo tanto, mi piacerebbe che me la leggessi tu.
12: Cos'è?
11: È Edoardo.
12: Oh,
11: Edoardo,
12: mamma.
11: Che
12: oh, mamma.
11: Parla del caffè.
12: Ah, ho capito. Allora. Vado? Ne, scusate, chi mai potrebbe preparare un caffè come me lo preparo io, con lo stesso zelo e con la stessa cura? Capirete che, dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Sul becco, io ci metto il coppettiello di carta. Pare niente questo coppettiello, ma c'ha la sua funzione. Già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Il caffè ha da essere color manto di Monaco.
11: Caspita, che ste caffè! Ah, mamma mia, grazie!
12: Grazie, no,
11: mi hai fatto un regalo.
12: Grazie a te.
11: Mi hai fatto un regalo e ti voglio anche chiedere, chi ti ha insegnato a fare il caffè a te?
12: Me l'ha insegnata a

0: fare mia madre perché mio padre beveva tanti caffè al giorno.
1: E quindi mamma ti ha insegnato come coccolare papà.
0: Come coccolare papà.
1: Tu sei molto legata a tua madre.
0: Io sono legatissima alla mia mamma.
1: Eccola qua.
0: Le mie sorelle e la mia mamma.
1: 92 anni?
0: Sì.
1: Complimenti, sì. Che bello. Siete tutte femmine, tutte
0: siamo
1: sorelle.
0: Tutte, ne manca una che sta in quel video.
1: Ho capito.
0: Siamo cinque.
1: Che
0: cinque
1: bello.
0: Cinque sorelle.
1: Senti, ma c'è una frase che tu...
0: Sì.
1: Hai come frase guida in qualche modo che dedichi a tua madre,
0: certo,
1: sempre.
0: Dedico alla mia mamma.
1: Ce la vuoi dire qual è questa frase?
0: Grazie mamma per avermi dato le ali, grazie mamma per avermi fatto volare e grazie per avermi aiutato a rialzarmi ogni volta che sono caduta. Grazie mamma.
1: Che bello, mi hai fatto commuovere, grazie, grazie, perché quando voi ospiti ci regalate anche un po' di voi, della vostra intimità, ci arricchite sempre. Il rapporto madre-figlia non sempre è un rapporto semplice. Io l'ho avuto un po' conflittuale per i primi anni con mia madre, poi invece si è disteso molto e anche io sono molto grata alla mia mamma,
0: sì,
1: che saluto.
0: Vero.
1: Ciao mamma, ti amo. Fabio...
0: Eccoci.
1: Guarda, non lo possiamo lasciare troppo tempo da solo.
2: Fa solo danni.
1: No, non è vero. Attagliata di sarelle come tu gli hai chiesto. Ora
0: benissimo.
1: Cosa facciamo? Mischiamo
0: adesso
1: tutto.
0: Adesso mischiamo tutto.
1: Dai.
3: Se per te.
1: Ecco, dai che sono, io ho fame.
0: Allora,
1: so
0: però
1: voi.
0: Mettiamo tutto qua dentro.
3: Va benissimo.
1: Allora, questa pentola è quella che abbiamo scelto.
0: Per cuocere il gatto.
1: Oh, brava. Ormai
0: Scomposto,
1: Maria ha capito esattamente dove stanno le cose. Manco chiede, si muove, va.
0: Allora,
1: brava,
0: questo
1: così.
0: Questo facciamo così.
1: La mozzarella è mozzarella fior di latte, quella che rilascia meno liquidi,
0: sì,
1: durante,
0: sì,
1: la cottura,
0: sì,
1: vero?
0: Deve essere quello.
1: Parmigiano, quindi abbiamo
0: parmigiano.
1: Messo patate schiacciate, lessate,
0: sì,
1: con il sale?
0: Sì, con
1: io
0: il mischio. Sale.
1: Io
0: mi sale,
1: tu ci
0: poi
1: metti
0: ci
1: le
0: aggiungiamo
1: uova.
0: Le uova.
1: Stavolta intere, le
0: tutte
1: uova
0: intere.
1: Non le dobbiamo rompere stavolta. Abbiamo,
0: ecco, le uova.
1: Allora, patate schiacciate lessate, le uova intere e poi?
0: Poi aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe.
1: Ok, un po' di sale e un po' di pepe. Scusi, Fabio.
2: Ci mancherebbe.
1: Comincio a darle del lei perché mi sa che oggi ho chiesto troppi favori.
2: Così. Questo è per voi.
1: Ecco, questo è il sale.
0: Il sale, grazie.
1: Fai tu perché
0: ecco
1: io potrei sbagliare le dosi. È arrivato
0: poi
1: anche il pepe.
0: Anche il pepe.
1: Piano, se no starnutisco, vi avviso.
0: No, allora, ecco, ne mettiamo poco a poco. Ecco. Via.
1: Un po' di pepe,
0: un po' di pepe,
1: poi
0: il burro,
1: ecco. Il burro un po' lasciato fuori così si ammorbidisce, ma tanto poi tutto questo andrà sul fuoco e si scioglierà, si amalgamerà bene, vero?
0: Ecco,
1: poi
0: sì.
1: Il latte,
0: e poi
1: che
0: ci
1: va,
0: aggiungiamo il latte,
1: che va messo
0: tutto
1: anche freddo, tutto
0: freddo, freddo,
1: okay.
0: Il latte,
1: latte tutto e ci avviciniamo ai fornelli?
0: Sì, ci avviciniamo ai fornelli.
1: Fabio, ci hai acceso un fornello per favore? Aveva già
0: grazie.
1: Capito. Vai Maria, continua tu perché non vorrei
0: grazie.
1: Che poi si dicesse che te l'ho fatto venire male.
0: No.
1: Gattò scomposto,
0: sì.
1: Ma prima di capire perché si chiami scomposto, io, visto che stiamo facendo un viaggio in giro per l'Italia per riscoprire quest'Italia dei sapori con le sue tradizioni, con i suoi piatti tipici, sono curiosa di sapere Francesca oggi dove sia andata. E allora vediamo subito dov'è Francesca.
4: Buongiorno cara Beatrice, buongiorno Fabio, ma quanto sono contenta stamattina. Sono al ristorante Il Belli al Trionfale, con me c'è lo chef Alessandro D'Arosso, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Chef, grazie dell'ospitalità, che ci prepari di buono?
5: Allora, oggi prepariamo dei tortelli d'anatra, mantecati con il suo fondo bruno e a guarnire abbiamo della spuma di parmigiano e della buccia d'arancio.
4: Ma tu mi faresti vedere come si fa un tortello così al
5: certo.
4: volo?
5: Allora, prendiamo la pasta. Prendiamo un po'
4: di
5: ripieno.
4: Pasta, ripieno.
5: Questo è il ripieno di d'anatra.
4: Sì.
5: Adagiamo al centro.
4: È poesia vedere
5: sì.
4: questa pasta fatta in casa, te lo dico.
5: Se
4: non c'è più tempo di fare le cose, invece è meraviglioso. Ed
5: così.
4: È pronto. Via. Eccolo
5: piccolo
4: qui, bellissimo.
5: Giro, e la viola
4: grazie
5: è pronta.
4: Alessandro.
5: Prego.
4: Allora, noi per comodità abbiamo già messo tutto
5: sì.
4: in padella. Andiamo a vedere, facci
5: abbiamo
4: vedere cosa hai preparato.
5: Questi ravioli.
4: Tutto pronto, eccolo
5: allora.
4: Qui. E
5: questi sono
4: aiuto.
5: Già stati mantecati col suo fondo bruno.
4: Allora, andiamo ad impiattare. Che belli che sono. Hanno preso un colore bellissimo e il profumo è favoloso. Li
5: mettiamo
4: in piatto. Cioè, questo profumo stupendo e questa salsa.
5: È data dal fondo bruno.
4: Davvero, davvero straordinario. Eccolo qui.
5: Ci mettiamo un po' di salsina.
4: Salsina pronta e adesso noi andiamo ad aggiungere... Ah, questa
5: adesso,
4: meravigliosa!
5: Per terminarli, grattugiamo un po' d'arancio.
4: Eccolo qua.
5: Che gli dà un po' di freschezza.
4: Di gusto.
5: Di gusto.
4: Di profumo. Wow.
5: E tocco finale, bellissimo. Abbiamo questa spuma di parmigiano.
4: Eccola qui. Ah, che bello. Hai realizzato un quadro, Alessandro.
5: Il raviolo è pronto.
4: Grazie, il nostro raviolo è pronto. Anch'io sono pronta per assaggiare, ma non lo diciamo né a Beatrice né a Fabio. Ciao a tutti, a presto.
5: Arrivederci.
1: Che birba, hai capito? Che birba. Ma sti ravioli,
2: belli,
1: un difetto.
2: Belli, coloratissimi.
1: Erano
2: belli.
1: Pochi, però.
2: Probabilmente.
1: Maria ha
0: Io
1: finito
0: pronta,
1: con
0: sì.
1: questo gatto. Con due T perché siamo a Napoli, gâteau. Quindi il gâteau francese è stato napoletanizzato. Con questo
0: allora.
1: Gâteau andiamo a fare il gâteau scomposto. Vai. Ecco. Allora, scomposto che è una bella idea perché io a casa mia quando faccio il gâteau lo devo fare per 7, 8, 10 persone. Invece facendo così le monoporzioni, lo scomposto.
0: No, ma non è solo le monoporzioni, è che non è solido come in genere, perché adesso questo andrebbe preso, messo nel forno.
2: Maria, posso prepararti intanto i crostini?
0: Sì, grazie, ti ringrazio.
1: Vai. Cosa ti serve Fabio, caro? Vuoi un coltello?
2: Sì, ma il coltello si passa sempre con la punta verso il basso.
1: Grazie maestro, scusami se ogni tanto sbaglio. Allora, abbiamo messo nelle ciotole il nostro gâteau. Un po' liquidino deve rimanere, dopodiché ci mettiamo il prosciutto.
0: Vado?
1: Vai, mozzarella, si può anche usare la mozzarella di bufala.
0: Tutto quello che uno c'ha.
1: Io prima ti ho chiesto se è il fior di latte che non rilascia liquidi in cottura, ma perché quando lo faccio io a casa che lo faccio a gâteau proprio. Mentre invece quando lo fai scomposto, siccome non va in cottura la mozzarella, tu puoi anche usare una mozzarella di bufala, una mozzarella un po' più mozzarellosa, diciamo. Oh, questo però va in forno.
0: Sì.
1: Capito? Quindi le ciotoline che usate sono ciotoline che devono poter andare in forno. Ma... siccome abbiamo quasi finito per oggi, io vorrei fare una sintesi, un bel riassunto di tutte le ricette che abbiamo preparato, per voi a casa soprattutto. Per preparare gli spaghettoni con burro, alici, menta e timo, abbiamo sbriciolato 2 fette di pane raffermo e le abbiamo fritte in padella con olio d'oliva. Poi abbiamo calato gli spaghettoni in acqua bollente e salata il giusto. In una padella abbiamo scaldato il burro con un mezzo mestolo di acqua di cottura, i filetti di alici interi, la menta e il timo. Abbiamo lasciato andare a fuoco moderato sino a che i filetti di alici si sono disciolti. Poi abbiamo rimosso i rametti di timo e menta. Abbiamo scolato la pasta nella padella e lasciata sul fuoco per meno di un minuto mescolandola. Dopodiché abbiamo impiattato finendo con le briciole di pane e qualche fogliolina di timo. Per preparare il pan di Spagna della mamma abbiamo iniziato dalla crema. Abbiamo lavorato i tuorli con lo zucchero, diluendo con un poco di latte e aggiungendo a poco la farina fino a che il composto si è amalgamato. Abbiamo aggiunto la vanillina e abbiamo messo sul fuoco sempre girando finché la crema non è stata pronta. Poi abbiamo tolto dal fuoco e lasciato raffreddare. Per il pan di Spagna abbiamo separato i tuorli dagli albumi e abbiamo montato questi ultimi a neve ben ferma. In un'altra ciotola abbiamo unito i tuorli con lo zucchero e li abbiamo lavorati a crema. Poi abbiamo unito i bianchi e abbiamo aggiunto lentamente la farina. Abbiamo versato in una teglia imburrata e infarinata e cotto in forno per 40 minuti a 180 gradi. Abbiamo diviso il pan di Spagna in 2 strati, abbiamo bagnato con il liquore e farcito con la crema. Per la glassa, in un pentolino, abbiamo sciolto lo zucchero a velo con il succo di limone e acqua quanto basta. Abbiamo poi lasciato intiepidire e abbiamo finito il dolce cospargendo di glassa e decorando con i confettini colorati. Per preparare il gâteau di patate scomposto abbiamo schiacciato le patate giallesse e abbiamo tagliato a listarelle il prosciutto e la mozzarella. In una pentola abbiamo unito alle patate schiacciate il burro, il latte, le uova, il parmigiano, sale e pepe. Abbiamo cotto per poco tempo a fiamma bassa fino ad ottenere un composto molto morbido. Poi abbiamo riempito delle ciotole di vetro con la crema di patate, finito con il prosciutto, la mozzarella e bastoncini di pane tostato. Abbiamo passato al forno con il grill per 5 minuti e abbiamo servito ben caldo. E questi sono i piatti che abbiamo preparato oggi, ma come sempre manca una fetta dal pan di Spagna. Eccoli là. Io voglio capire il gatto. tosto composto, perché ne abbiamo fatte tre porzioni e quindi pure una per uno ne hanno avuto.

0: Ma la fetta di torta che io me la volevo portare a casa, chi ve l'ha data? Sei stato tu a dargliela?
1: Non mi sarei mai permesso.
0: Ah, ecco.
1: L'avrei assaggiato io.
0: Il tuo piatto è ancora intonso qua perché prima l'hanno assaggiato gli spaghetti.
1: Certo.
0: Va bene, siamo sul finale, Fabio.
1: Sì.
0: È avanzato qualcosa e io so che siccome tu hai questa filosofia di vita, non si butta niente in cucina. Maria, sei d'accordo?
2: Anch'io sono d'accordissimo.
0: Si ricicla, si riprende.
1: Quindi con quello che è rimasto nella preparazione delle nostre ricette, perché di solito in casa compriamo sempre un pochino di più, e allora facciamo un'altra cosina, una piccola sorpresa per te e per i nostri amici.
0: Scusa Maria, vado a vedere un attimo da vicino, perché questa cosa di comprare, io faccio la spesa, quattro figli, marito, suocera, cane, di solito compro gli ingredienti, non mi rimane mai niente. Ho visto che tu hai messo dell'olio.
1: Olio di semi in questo caso, e questo già dovrebbe dirti molto.
0: Quindi friggi.
1: Può darsi.
0: Ah, io non ho... Allora, secondo me potresti fare...
1: Attenzione, non quello che dici. No, no, ti do un altro elemento. La.
0: Allora, io purtroppo ho indovinato subito, mi dispiace.
1: Ma oddio.
0: Secondo me,
1: sei così
0: Fabio,
1: certa?
0: Allora, tu stai usando mozzarella, prosciutto, pan carré,
1: faccio
0: latte
1: una pasta,
0: anche.
1: Faccio una pasta.
0: Fai una pastella?
1: Sì.
0: E la farina
1: pasta.
0: Non c'è. C'è pan grattato là, però. Pan grattato,
1: ma olio vuoi indovinare per forza? Vuoi la sorpresa finale?
0: No,
1: come
0: io voglio
1: vuoi
0: indovinare. Olio di semi per friggere. Con che friggere? Allora, olio di semi, olio di girasole, olio di arachide?
1: Allora, io preferirei l'olio di arachidi, però per questioni lavorative e per il rischio che qualcuno possa essere allergico alle arachidi, non si usa l'olio di arachidi per friggere. Ti mancava questa?
0: Maria, secondo te che cosa sta facendo?
2: Non lo so, dei crostini, non lo so.
0: Vieni, vieni qua, vieni a vedere.
2: Vediamo.
0: Sta sbattendo le uova. Ma vuoi una mano?
1: No. Vorrei che riuscisse bene il piatto.
0: Allora devo stare zitta.
1: No, zitta no, no, zitta no, ci mancherebbe. Assolutamente, non è per quello.
0: Assaggiatori, ora che finalmente non avete più la bocca piena.
3: No.
0: Che cosa sta facendo Fabio, secondo voi?
3: Ma sembrano dei toast... Siamo curiosi.
0: Toast.
2: Wow.
0: Fabio, secondo me bellissimo. Sta facendo a mozzarella in garrozza.
1: Oh. Brava.
0: Ma non
1: brava.
0: Era. Allora, sai da cosa l'ho capito? Ha preso il pan carré e l'ha bagnato nel latte, poi l'ha passato nell'uovo e ora l'aveva nascosto, lo
1: esatto
0: sta rivestendo di pan grattato. Dentro ci ha messo mozzarella e prosciutto. Mollo frigge, ma secondo te io che vengo a Salierna non sapevo che questo si chiama mozzarella in carrozza. Ja, per piacere, tieni due campane, ma l'hai fatto in onore nostro?
1: No, ci avevo pensato per niente proprio, però va bene.
2: Grazie tante.
0: Sonia, Luigi, basta mangiare per oggi, per favore, perché questa me la pappo io e do appuntamento a tutti i nostri amici. Vieni qua, salutiamo bene,
2: sì,
0: salutiamo dal centro, ancora con i nostri meravigliosi piatti. Non me la bruciare quella, Fabio, per favore.
1: Allora, bruciata, ma bruciata non è bruciata.
0: Per oggi purtroppo abbiamo finito di cucinare. E allora, Maria, diamo un saluto a tutti ricordando i piatti buonissimi che abbiamo cucinato oggi, gli spaghetti di Fabio con burro, alici, menta e timo, il gattò di patate scomposto, questo bellissimo pan di Spagna come lo faceva e lo fa ancora la mamma di Maria che ha 92 anni e ancora cucina. Saluto i nostri assaggiatori, Sonia, Luigi, Fabio e tutti gli amici a casa che ci hanno seguito, dandovi appuntamento a domani, la prossima puntata sempre qui su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. A domani, ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E cominciamo subito andando a incontrare una coppia di attori del nostro cinema decisamente brillanti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Cosa succede quando ci si innamora da adulti, quando magari lui ha 4 figlie, lei 3 figli a cui badare, a cui pensare, bisogna fare in modo che tutti i pezzetti del puzzle combacino. Un bel giorno, questo è il titolo del film che li vede di nuovo insieme come protagonisti, tutto questo è possibile. Sentite quello che ci hanno raccontato.
1: Come state? Ben trovati.
2: Ben trovato, Fabio.
1: Perché questa è una storia, insomma, bella tosta, perché allora io ho fatto un po' di conti, no? 4 più 3, no? Sono 7 qua i figli. La Bradley Bradford quanti erano?
3: Più o meno, forse
1: mi sa che erano 8, io mi ricordo 8 basta, no? Cioè, siamo da quella parte lì,
2: sì,
1: o no?
2: Siamo noi, Bradford, Mario Biondi.
3: Sì, esatto.
4: Solo con 4 figlie femmine.
5: Ti gradisce? Io non sono ancora in menopausa.
6: Oh. Questo sì che mi piace.
7: Ti renderà unico.
8: Questa camicia ce l'ha uguale Ryan Gosling.
9: Papà ha una fidanzata e non ce l'ha detto.
10: Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane.
11: Del cane te l'ho detto.
12: Io gatto.
3: No, nasce da, appunto, da 2 individui non proprio giovanissimi. Parlo di me?
2: No, parlo, no, di me. Parlo anche di me, dai.
3: Che in qualche modo sono convinti di aver raggiunto un punto nella vita in cui tutto è accaduto e tutto si può fossilizzare lì. Quindi è un po' un film che racconta anche un inno al rilancio nella vita a qualunque età e con qualunque situazione si trovi ad avere a che fare, ecco.
8: Ti squilla il telefono.
3: Sì, ma non è importante, vedi?
8: Insomma, c'è scritto Vittoria Amore 1.
3: Sì.
8: Immagino sia tua moglie.
3: No.
8: Immagino io.
3: Ed è proprio l'argomento di
8: perché
3: Aldo.
8: Uno?
3: Ma,
8: perché uno?
3: Perché c'è un senso, se mi lo lasci spiegare.
8: Attenzione, allora, attenzione, Sara Amore 2.
3: Ma non guardare il telefono, guarda me.
8: Sì.
3: Allora. È semplicissimo, ma perché ridi?
8: Matilde Amore 3.
3: Matilde Amore 3 ha un senso,
8: no,
3: rispetto, devi credere.
8: No, ma
3: posso,
8: sì, sì, no, però posso fare una domanda prima che mi spieghi, ci tengo io.
3: Vai.
8: Che numero sono io?
3: Vedi che se parti così
8: sapere,
3: la prendi male.
8: Ho peccato il traditore seriale, eh?
3: No, scusate,
8: non la tradisce con una, no, non la tradisce con due, la con tre, aggiudicata.
1: I figli, insomma, comunque li incoraggiano, no? Cioè, io non... genere sono sempre un po' nei confronti dei genitori, no? Restate con noi. Qui invece, no? I tuoi figli, Virginia, ti dicono, mamma, vai, no?
3: Sì,
1: ma, no?
2: Sì, sì, c'è cioè hanno descritto lui con gli sceneggiatori un bel rapporto genitori-figli che credo sia aderente alla realtà, insomma, dei figli adolescenziali con dei genitori non anziani, ma neanche di 25 anni.
3: C'è anche un bisogno di toglierti da davanti,
1: Ah, c'è quello, ecco. Vedi che lui ha detto una cosa che non era immediatamente.
3: No, è uno spingerti fuori nel caso del mio, ma nel suo forse di meno, ma nel mio è proprio che sono un uomo noioso che sta in casa, si occupa fin troppo delle figlie, fin troppo di tutto, e quindi a un certo punto le figlie cominciano ad avere un po' di fastidio, vorrebbero che si riaprisse.
2: E lui, vabbè, perché però è il papà che si trova a interpretare mamma e papà.
8: Veramente li trovo con l'anternino, li trovo, ma come? Ma non vi vergognate,
3: no, non
8: ma
3: mi vergogno,
8: siete una banda di malvagi,
3: ascolta,
8: la gente
3: le mie
8: che fanno.
3: Sono le mie 4 figlie. Le mie 4 figlie che mi stanno chiamando. Scusa se non te l'ho detto prima, mi dispiace, non ho avuto il coraggio. Se mi chiamano tutte insieme vuol dire che come minimo sta prendendo fuoco la casa, poi ti spiego tutto, giuro.
1: Un bel giorno succede qualcosa che ti cambia, è questo?
3: Sì, è un po' quello, e anche quando cominci a raccontare una storia dici un bel giorno succede, c'era questo e quell'altro. Oppure diventa tutto era così, ma un bel giorno accadde questa cosa che cambia tutto.
2: Anch'io lo sento per la prima volta.
1: Meno male che gli altri che l'avete detto
3: la genesi è stata questa.
1: Senti, ci pensavo però una cosa bella, comunque l'unione fa la forza, no, alla fine,
3: sì.
1: Questo è un po' il senso, cioè non è magari per essere buonisti, però anche nelle diversità, poi sono in queste famiglie ci sono anche dei problemi, no?
3: In qualche modo sì, però appunto è anche lo sforzo nel trovare una soluzione a situazioni che apparentemente sono incompatibili o difficilmente possono convivere insieme. Ecco, un po' quella, la fatica di dire va bene, sto nel mio e rinuncio a quello che sono le mie pulsioni verso l'altro, verso una persona che mi interessa molto, oppure coinvolgo l'altra persona e mi faccio coinvolgere da tutte le sue complessità. Quindi la cosa alla fine è, si cerca, ovviamente siamo in commedia, di farle incastrare.
8: Amore, chi è?
6: Chi è quest'uomo?
7: Lo conosci?
6: Lala.
1: Il pezzettino mancante, che poi è quell'immagine, insomma, che c'è nel film, no?
3: Sì.
1: Che non è il quadretto perfetto, però è quello che appunto un po' faticosamente si compone. Voi nella vostra vita l'avete trovato, ce l'avete magari chiesto troppo, non lo so se vi va di dirlo.
2: È difficile.
3: Tu hai trovato il pezzetto mancante?
2: No, io penso che i puzzle della vita quotidiana siano un continuo metti, togli, togli, sposta,
1: si
2: metti,
1: cerca,
2: togli.
1: Quindi, mamma, Fabio, come la vedi tu?
3: Ma io bene.
1: Ce l'hai in tasca.
3: Ce l'ho in tasca, sì, l'ho trovato.
11: Italo?
12: Scusa allora,
13: Avrei bisogno di casa tua.
14: Non è possibile, perché sto facendo in troupe.
13: Chi è?
2: Vesto.
3: Prego, prego.
2: Senti,
3: c'è un pochino di... Sai cos'è?
2: Forse un animale morto?
3: No,
2: perché a volte vanno a morire proprio dietro.
1: Qui ci sono anche delle scene di grande seduzione, insomma, scherzo.
2: Hai notato la tensione sessuale?
1: Mentre si cucinava, quello
2: hai
1: lì.
2: Visto quanto...
1: Che c'era dentro quel pentolone?
3: No.
2: Stava a dei livelli finti.
1: Ma l'intimacy coordinator c'era?
2: No, abbiamo menato, penso.
1: Non c'è stato bisogno.
2: Si è avvicinata e...
15: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
16: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
17: Viaggia da sola.
16: So badare a me stessa.
17: Non la mia ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
15: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
18: Stai sognando?
19: No, madre.
15: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
20: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
19: Che non siano troppo dure, madre.
15: Ripetendo la sua professione di fede.
19: Soffrire e offrire.
21: Suor Marie Bernard è molto malata.
15: La passione di Bernadette.
19: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
15: Questa sera, in prima serata.
0: Bentornati, adesso andiamo a incontrare Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, due attori molto amati del nostro cinema, e lei in particolare negli ultimi anni ha fatto un bellissimo percorso, arrivando persino a vincere un Nastro d'Argento, insomma è lanciatissima. Ma forse non tutti ricordano che Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno lavorato insieme la prima volta una decina d'anni fa in un

0: film che era il debutto al cinema di Matilda, si intitolava Veloce come il vento e lei interpretava la sorellina di Stefano Accorsi, ma insomma un carattere bello tosto, tra poco la riscopriamo. Adesso tornano con una storia completamente diversa e anche dal sapore un po' più misterioso e inquietante, perché lei è un avvocato che ha subito stalking e quindi questa cosa l'ha segnata pesantemente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo, ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
1: Professore!
2: Avvocata!
3: Certo ci fu qualche tempesta.
4: Sono giorni che...
3: Anni d'amore alla follia.
4: Mi sento osservata.
3: Mille volte tu dicesti basta.

0: Allora, la lezione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro-scontro tra loro due? Di non fidarsi?
1: Se vuoi.
2: No, io penso che appunto è secondo me molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi la paresia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno attraverso, cioè, attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
3: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
4: È vigliacco.
2: Non ho bisogno di essere protetta.
4: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato.
5: Sei tu che non dici mai la verità.
4: Mi hai registrato di nascosto.
6: Non ti sto facendo niente!
7: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
4: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
5: La mia sorella.
7: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
5: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
8: Mio fratello è un ex pilota.
9: Valerino, ma che ti è successo?
5: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
8: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
5: Casa mia, perdiamo, casa mia.
9: Ma guarda come a Luna Park!
5: Sì! Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì.
8: Mi alleni tu.
10: Alleno.
5: Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, vacca boia, c'ho tutto qua.
0: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista perché un po' che ci conosciamo, sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli, Cannes, ora questo film, e, insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' alla Misery, insomma, te ne fa un po' in questo
4: No, ma
0: film.
4: poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara. Però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino. Adesso, ecco, anche adesso
0: È tanto
4: gesticola,
0: grama,
4: mi faceva
0: insomma.
4: queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette. Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male.
0: Matilda,
4: Mi ha fatto
0: non si
4: male.
0: fa, ma com'è sta cosa?
4: Perché lei si immedesima. No, ma a parte tutto, posso dire.
2: Sì.
4: Però questo è l'internosse. Facendo
0: Certo.
4: dei tigini con la teiera.
2: Certo.
4: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuta in faccia. Poi ho fatto le prove con lo stante. Sono trovato. Però giustamente lei aveva già fatto le prove con lo stante, cioè con uno. No, però allora,
0: Perché
4: come l'ho trovata?
0: Matilde è
4: L'ho trovata.
0: tosta,
4: No, ma è tosta, ma è bravissima. Cioè, era tosta già all'inizio, mi ricordo. All'inizio, mi
2: Sì, perché c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino, invece no, ero
4: No,
2: semplicemente piccola, ma ero sempre
4: allora,
2: cattiva.
4: lei aveva 17 anni, ha dovuto prendere la patente per fare il film. Ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni in pista. Mi ricordo un giorno in pista, lei
2: L'ho
4: continuava a
2: quasi
4: guidare.
2: ucciso.
4: A un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più. Cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così. Tra l'altro non è che dici, sai, c'ho la patente da 10 anni. E lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là in
2: Sì,
4: campagna?
2: la mattina, ma no, ma è
4: Era
2: stato
4: tostissimo.
2: bello ritrovarci, insomma, in questa
4: No,
2: cosa qua.
4: sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile. Per questo ho deciso di citarla in giudizio.
2: Chi?
4: L'università, per mobbing.
1: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e

0: nero, e precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene, e pensate un po', ce la racconta anche in bianco e nero, guardate.
1: Queste immagini parlano già chiaro, da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. Dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentato all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
2: Azione!
3: Entriamo nella storia del cinema! Stop.
4: I fell in love with cinema young.
5: Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo, amore vero e profondo per la storia del cinema, a cui dobbiamo così tanto.
6: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
7: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
5: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla Nouvelle Vague.
8: Si passa alla seguente?
9: No, è tutto per oggi. Non ho più idee.
8: Basta così?
10: After only what? It's been 2 hours, right?
8: Beh, sì. Facciamo una prova per domani?
9: No.
10: Ci sono le scene da girare domani?
9: No, voglio che loro due restino nei personaggi. Le battute non vanno studiate.
10: Quali battute?
9: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
10: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
9: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
10: Mm-hmm.
9: Con il mio metodo, dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
11: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
4: Yeah, Nouvelle Vague is
5: sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava. E questo avveniva veramente. Girava 2 ore e poi se ne andava, lasciando tutti liberi per il resto della giornata. Un modo davvero inconsueto di lavorare. Ma lui era completamente diverso da chiunque altro.
12: Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
1: E quindi nel film c'è praticamente tutto, la lavorazione travagliata, l'amicizia tra gli attori, la voglia di raccontare la realtà senza nessun tipo di sovrastruttura. In scena il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Jean Seberg, attrice statunitense, lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi, più che mai, e questo film lo dimostra davvero.
0: Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: but it will pay the rental on your humble flat. Or help you feed your pussycat.
1: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo film si aggiudica il secondo Golden Globe e la prima candidatura all'Oscar come miglior attrice.
2: Christian. Sono una cortigiana. Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
3: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
2: Io non posso innamorarmi di nessuno.
3: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
2: No, stare per la strada, quello è terribile.
3: No! L'amore è come l'ossigeno.
2: Cosa?
3: L'amore è una cosa meravigliosa.
1: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine è la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei, ma Satine è promessa al duca, eppure tra lei e Ewan McGregor tra mille equivoci scocca la scintilla.
3: Ma credo che se voi siete aperta allora potrebbe piacervi.
2: Ne sono sicura.
1: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
4: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
2: Credo che voi stiate aspettando me.
1: Moulin Rouge fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo rappresentato nei teatri di tutto il mondo, anche in Italia, portato in scena recentemente la serie Nautieri e Diana del Bufalo.
5: In cosa crediamo noi?
1: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.
6: Ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si segue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
1: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

0: Cari amiche e cari amici, anche per questa puntata è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questo programma e tutti i programmi di TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Noi ci troviamo la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, domani alle 21.05. Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Buongiorno.
8: Miss Watson?
7: Dica.
8: Lei permette, Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
9: Questa è la fine per tutte!
7: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
8: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
9: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
7: Mike!
6: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
7: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
6: Domani in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori, è il voto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigilo, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Dato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio, affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esili figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

Quello che ho con la bicicletta è un amore che dura da anni. Ma come in tutte le storie d'amore, specialmente quelle di lunga durata, bisogna stare attenti a non dare tutto.

0: tutto per scontato, per non scivolare sul più bello.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
7: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
11: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
11: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
11: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
13: Bernadette, stai sognando?
14: No, madre.
15: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
16: Ha inizio il tempo delle prove. Suor Marie Bernard.
14: Che non siano troppo dure, madre.
15: Ripetendo la sua professione di fede.
14: Soffrire e offrire.
17: Suor Marie Bernard è molto malata.
15: La passione di Bernadette.
14: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
15: Questa sera, in prima serata,

0: Angela, ma che è sta puzza d'aceto? Sta preparando un'altra ricetta dei due?
1: Ma perché? Non ti piace quello che cucino io? Comunque, è un segreto del mestiere.
0: Sei misteriosa.
1: Ma no, sto pulendo con l'aceto. È finito tutto il detersivo. A proposito, ma Don Michele con la spesa quando torna?
0: La spesa? L'ho visto che usciva in bicicletta, secondo me si è scordato.
2: Don Michele, che hai fatto?
3: Niente, penso solo una storta.
2: Ah, una storta, accidenti. Ma tu, Don Michele, dovevi andare dritto per la tua strada per non sbagliare. Non si dice così?
3: Sì, si dice così, ma mi sa che io ho sbagliato la strada.
2: Ah, ho capito. E per questo hai fatto tardi. Invece la signora Carla è già arrivata alle 9.54, è in anticipo di 6 minuti.
3: E come lo sai?
2: È perché da quando hai deciso di tenere sempre la chiesa aperta, io segno tutto, orari di chi entra, di chi va. Ho pensato fosse meglio controllare.
3: Se ti fa stare più tranquillo, basta che non gli fai firmare il cartellino.
2: No, no, no, quello si fa al lavoro, no? Non in chiesa. Anche se...
3: No. No. Senti, me la appoggi te.
2: Sì.
4: Il marito della signora Carla esce tutti i giorni alla stessa ora per andare al lavoro. Ma al lavoro non ci va più perché è in pensione da qualche mese. E allora dove va? Lei lo chiede a me, ma io che ne so.
5: Don Michele, lei mi deve aiutare. Mio marito

0: scompare e nelle ore che è fuori casa io non so nulla di lui. Poi quando torna si rifiuta di dirmi dove è stato. Dice che è per la privacy. Ma quale privacy? Dopo 40 anni di matrimonio.
1: Però Carla, lei deve pensare che suo marito per 40 anni tutte le mattine usciva e andava al lavoro. Ora forse si sentirà come agli arresti domiciliari.
0: Sì, allora evade. Ma la nostra casa non è mica un carcere. Tutte le sere poi sì, ritorna. Ma lui scappa, capisce? Poi ritorna, ma...
1: Carla, non faccia così.
0: No, è come se mi avesse lasciato. Lo capisce? Lui mi guarda, ma non mi vede. Capisce che voglio dire? Forse alla nostra età è naturale. Ma io non mi arrendo. No, no, non mi arrendo. E sa cosa ho fatto? Gli ho regalato una macchinetta fotografica.
1: Una macchinetta fotografica? Non capisco il nesso.
0: Non capisce, no. È uomo pure lei. Bisogna spiegarvi tutto.
2: Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Para para para para.
3: Ma no, questa canzone però poi mi è entrata in testa, va a finire che la canto tutto il giorno. Vedi, è finito pure l'aceto. Però la lista della spesa se l'è presa, non ci sta più. Forse Don Michele la spesa la va a fare con la bicicletta.
4: E con tutto quello che gli hai detto di comprare è capace che si è affittato un furgoncino.
2: Oh, esagerato. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Splendido, splendente, pai a pa.
1: Carla deve imparare a gestire la sua esigenza di tenere tutto sotto controllo. Ho capito che l'amore per suo marito è ancora vivo, come se fosse il primo giorno. Però la macchinetta fotografica in regalo, ecco, quella ancora non l'ho capita.
0: Ma perché era una sua antica passione? Quando era giovane passava intere giornate a fotografarmi. Allora sì che mi guardava e vedeva. Io pensavo fosse un messaggio chiaro.
1: No, è bellissimo come regalo, come pensiero. Forse con un bigliettino accanto, tipo un libretto di istruzioni.
0: Ho sbagliato, sì, ha ragione, ho sbagliato. Che l'ho sopravvalutato. È un po' come la lista della spesa. Ah, ma lui mica lo vede, è quello che serve in casa, no, no. Devo scrivergli tutto io. A Vincenzo, se io non gli do la lista, mi torna con budini al cioccolato, formaggio francese...
1: A proposito di lista, ma la lista della spesa di Angelo? Oh cavolo, l'ho persa.
0: Perché è distratto, mi creda, è distratto.
1: Uomini, e ora chi la sente?
5: Tovaglioli, saponette, bicarbonato.
6: Sì, pannelli, vernici. Dai, Gianluca, mi vuoi dare una mano o no?
5: Sì, sì, scusa, è che stavo leggendo la lista della spesa. Mi sa che l'ha persa Don Michele, perché c'è scritto per Don Michele da Angela. Però l'ho trovata per terra, non è che volessi fare la spia.
6: No, ma quale spia? Mica ci sono i segreti sulle liste della spesa, dai.
5: No, però si possono capire tante cose. Gusti, vizi, abitudini, umori, malumori.
6: Ah, e secondo te da questa lista che cosa si capisce? Che Angela gli gira sempre storto?
5: No, no, qua si capisce solo una cosa, che manca la carta igienica.
6: Vabbè, ma questo è un guaio. Dai, dammela che gliela porto io.

0: braccia di un amante. Splendido, splendente, paera, papapara.
1: Complimenti, che bel ritmo.
2: Don Michele, è la spesa?
1: È la spesa, stavo andando proprio a fare la spesa in bicicletta e sono caduto. Peraltro mi è caduta pure la lista della spesa, perché non la trovo più.
2: Vabbè, Don Michele, con tutto il rispetto, però certe volte cadi proprio dalle nuvole.
3: Don Michele, perché cammini così? Che ti sei fatto male veramente?
1: L'ho detto adesso, sono caduto dalla bicicletta e mi fa male, aia, la caviglia.
3: Qua ci vuole il ghiaccio.
2: È per un dottore, perché un prete che zoppica non ci può stare.
1: E perché no?
2: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
1: Facciamo cabaret.
3: Prendi questa, che il ghiaccio non c'è.
1: Ai.
3: E comunque devi stare attenta all'età tua, Don Michele.
1: All'età mia? Cioè canti un repertorio di canzoni anni 80. Ma tu sei vecchio dentro.
2: Don Michele, scusa, con tutta la comprensione per il dottore.

0: però mo la spesa chi la va a fare? Qua è finito tutto, io non posso lavorare così.
1: Beh, ci vado io.
2: Sì, Gianluca prima ha trovato per terra nel cortile questa.
3: Eccola dove stava.
0: Bravo, facci tu, perché qua è finito tutto, pure l'aceto.
4: Te lo sei bevuto tutto.
3: Il festival del cabaret.
2: È meglio che vado?
0: Meglio. Va, va. Sto cafone. Don Michè, lo diciamo alla dottoressa?
3: Sì.
0: Pronto? Sì, chiamo dalla canonica. No, Don Michele si è fatto male. No, niente di grave. Sì, sì, sono Angela, la nuova perpetua. Piacere di conoscerla.
5: Senti tu.
2: No.
5: Quello lì, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda.
2: Sì, chi è?
5: È un uomo che ci spia da giorni. Ho le prove. Sentito, ecco, l'ha rifatto di nuovo, sentito?
2: Sì, è vero, ma ha fatto una foto.
6: Quindi mi state dicendo che c'è una spia in chiesa, una sorta di agente segreto. Ma più Sherlock Holmes o 007?
2: Dai, c'è poco da scherzare. Oggi è stato qui tutto il giorno, l'ho tenuto d'occhio. E non è che uno viene in chiesa per pregare per ore o fare foto di continuo. Non sarà un caso di spionaggio industriale, ma un mistero da risolvere c'è.
5: Don Michele, fra 8 minuti arriva il dottore, eh?
6: E tu che ne sai?
5: Sono le 5:07. Angela ha detto che sarebbe arrivato alle 5:15. Io segno tutto, eh? Orari, entrate, uscite.
6: Bravo. Che cos'è? Un'altra lista della spesa?
5: No, è lo schema dove ho segnato tutte le volte che quel tipo ha scattato una foto. L'ho fatta per te.
6: Grazie. No, no. Bel lavoro. Questo lo mettiamo agli atti. Ecco. E ne riparliamo dopo. Ah, brucia.
7: Lo so, scusa.
6: Certo che è strano, eh? La psicologa del paese che è anche medico del paese. Ha due lauree, due professioni.
7: Mens sana in corpore sano.
6: Ah, a proposito di corpore sano, è rotto.
7: Mi sembra di no, a occhio nudo, ma bisogna verificare se c'è una microfrattura, così non riesco a vedere. Bisogna indagare.
6: Oh, ma una malattia, tutti devono indagare.
7: Ma perché che è successo, se posso chiederti?
6: C'è Gianluca che pensa di essere un detective. Una signora ieri mi ha chiesto di indagare sul marito. Ma non è finita, oggi mi ha richiamato, mi ha dato degli indizi, delle prove. Come se io potessi fare qualcosa. Sembra un libro giallo, cioè si potrebbe fare un film. Perché molti, pur avendo di fronte la persona che amano, non riescono a vederlo.
7: Per esperienza professionale ti dico che casi di questo tipo sono proprio difficili da risolvere.
6: Non parliamo della caviglia.
7: No, no, certo.
8: Perché la sorridente è padrone, già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente.
9: Para.
8: Che ci fai tu qua?
9: Non ti volevo spaventare, che questa canzone è tremenda. Entra nel cervello e ci rimane.
8: Succede con le cose belle.
9: Infatti, ti ho preso tutto, ho fatto la spesa e la volevo poggiare di là in cucina, però chiusa la porta. C'hai tu le chiavi? Grazie.

0: e anche se non c'era scritto sulla lista, mi sono ricordato che l'avevi detto, allora ho preso l'aceto.
1: Bravo, che così me lo bevo tutto quanto.
0: E magari mantiene lo stesso tasso di acidità, no?
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Carla continua a dar migliorare di entrata e di uscita di suo marito. Qui l'unico in grado di mettere in relazione i numeri è Gianluca. Chissà se non sappia leggere quale segreto nascondono queste cifre.
1: Allora.

0: Ascolta, qui martedì 10:15 è ritornato alle 11:40. Qui ha avvistato alle 10:27 e alle 11:15. Poi mercoledì 15:37, 15:55 e 16:21. E secondo i miei appunti
1: Ma
0: poi.
1: secondo i tuoi appunti mi gira la testa, non ci sto capendo niente.
0: Ma come? No, non ti accorgi che le fotografie sono state scattate nello stesso arco di tempo in cui il marito della signora Carla era fuori casa? O
1: Coincidenza.
0: un indizio? E se fossero la stessa persona?

0: E se fossero la stessa persona?
1: Ora sarebbe qui.
0: Elementare, Watson.
1: No, no, no, no, che Watson è Watson. A me piace di più la Pantera Rosa. Ma lo sai che mi ricordi un tizio che ho visto in una serie televisiva?

0: Salve.
1: Salve.
0: E che? Un fotografo di matrimoni?
1: No, sono solo un pensionato con la passione della fotografia. Guardi, queste le ho scattate in canonica.
0: Ma però è belle. Complimenti.
1: Davvero? Ma sono solo scatti rubati, come dice mia moglie.
0: Hai sposato?
1: Da una vita.
0: Lei si chiama Vincenzo. Sua moglie per caso si chiama Carla?
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: All'occhio materno della chiesa non gli sfugge niente.
1: Ha proprio ragione mia moglie. Ai preti non puoi nascondere nulla. Ma devo preoccuparmi?
0: C'è il segreto del confessionale.
2: Pronto? Sì. Ho chiamato io prima perché mi serve una lastra per Don Michele. No, un attimo, perché sto in chiesa, non si prende bene. No, vai.

0: A te?
1: Oh, ma che ci fai tu qua? Ma tu stai sempre dove sto io.
0: Ma veramente allora potrei dire la stessa cosa io, che tu stai sempre dove sto io?
1: Che vuoi dire, che ti sto sempre in mezzo ai piedi?
0: Veramente io stavo andando alla chiesa per i fatti miei, che se proprio ci tieni la prossima volta faccio finta di non vederti, va bene? E comunque su questo gradino sono inciampati tutti. Prima o poi doveva capitare pure a te.
2: Vincenzo, me la togli una curiosità?
3: Sì.
2: Perché fotografa persone che non conosci?
3: Io lavoravo alla stazione, vendevo biglietti, immaginavo la vita degli altri. Da un viaggio, sia di mattina presto oppure solo andata, si possono dedurre tante cose, sa? Che ne so, se uno sta scappando oppure se segue un sogno. Ecco, la fotografia è un modo per guardare la gente senza essere visti.
2: Questo piacerebbe a Gianluca.
3: In realtà non ho mai cambiato lavoro, però ultimamente a casa mi sento soffocare. E sarà che prima di andare in pensione avevo i miei spazi e ora non so che fare.
2: E allora viene qua e si sfoga a fotografare le persone. Ma perché questo non gliel'ha detto a sua moglie? Si sta preoccupando.
3: Quella si preoccupa sempre. Ma dico io, ma che c'è di male? Io non, le sono sempre stato fedele, però voglio essere libero di fare ciò che voglio senza avere continue spiegazioni di ciò che sto facendo.
2: Vincenzo, senti, ho un'ultima curiosità. Perché tra tanti posti dove si può fotografare, tu hai scelto proprio questo?
3: Perché a me piace fotografare la gente mentre prega. Perché io, in quell'atto così semplice, vedo come un riconciliarsi con la parte più profonda di noi stessi e al tempo stesso una connessione con quel divino che spesso dimentichiamo, ma che sta attorno a noi. E per ottenere una cosa così grande basterebbe solo un po' di tempo. Ma non è incredibile?
2: Hai ragione, è incredibile.
3: Lo faccio vedere dalle foto.

0: Domano, ma certe volte non ti sembra che qualcuno ti spia?
1: Sì, parli di quel tizio, ma era un equivoco, così mi ha detto Don Michele.
0: No, io mi riferisco a Bruno. Non lo so, mi pare che mi controlla, ma sta sempre un gol.
1: Ma no, lui è fatto così, è una forma di gentilezza la sua, vuol dire che è attento, non gli sfugge niente.
0: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ma la sua caviglia come va?
3: Molto meglio. Molto meglio. Poi ho fatto le lastre, non c'è nulla.
2: Don Michele, io volevo proprio ringraziarla. So che ha parlato con mio marito. Vincenzo mi ha raccontato tutto l'altra sera e mi ha fatto vedere le foto. Insomma, abbiamo riparlato, proprio come non facevamo da tempo.
3: Sono contento, Carla. Davvero.
2: Senta, Don Michele, io volevo chiederle una cosa. Vincenzo dice che tutta la sua vita lui ha sempre guardato gli altri senza essere mai visto.
3: Io credo che lui abbia sofferto tanto quando ha smesso di lavorare.
2: Lo so, però non capisco perché non riesca a godere questa nuova fase della sua vita. Lui a me e la passione per la fotografia. Non è mica poco, no?
3: No, non è poco, anzi è tantissimo. Sono le passioni che salvano la vita. La bicicletta, la musica, il teatro, l'arte. Le passioni e l'amore.
2: È quello che ci ha salvato.
3: Sì. Lo sai che potremmo fare? Una bella mostra con le sue foto. Così può uscire finalmente allo scoperto. Può uscire fuori il suo talento. E non si sentirà più un invisibile.
2: Ma sarebbe straordinario.
3: Si potrebbe riconoscere nello sguardo degli altri.
2: Oh, grazie, grazie Don Michele.
4: Digging up what I can see.
3: Il matrimonio è un sacramento che invita a rinnovarci continuamente nell'amore e nel rispetto dell'altro.
5: Il corpo di Cristo.
3: Come Carla e Vincenzo, che hanno sempre continuato a camminare insieme.

Vincenzo aveva ragione. Dedicare tempo a Dio non è altro che dedicare tempo a noi stessi. E pensare che ce ne dedichiamo così poco.

e buona domenica a tutti. Però, grazie al signor Vincenzo, vi abbiamo riservato una sorpresa. Se andate in cortile, possiamo goderne insieme.

0: Quante volte pensiamo di essere invisibili agli occhi degli altri? Ma se fossimo proprio noi a nasconderci, per non mostrare la nostra fragilità o i nostri sentimenti? Guardando queste foto, mi viene in mente una cosa che diceva Padre Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
6: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle.

Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: Chiamatela Theotokos, madre di Dio, chiamatela prima discepola, madre dei credenti, madre del popolo fedele, ma fermatevi prima di oltrepassare la soglia teologica che rischia di trasformare la devozione in scorciatoia dottrinale. È sempre inappropriato usare il titolo di corredentrice per Maria e il punto fermo della Mater Populi Fidelis, nota dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicata il 4 novembre 2025 e approvata da Papa Leone XIV lo scorso 7 ottobre. Il documento nasce per rispondere a numerose domande e proposte giunte alla Santa Sede negli ultimi decenni, spesso legate a nuove forme di devozione, pubblicazioni militanti e non di rado al circuito mediatico che accompagna presunti fenomeni soprannaturali. Non è un testo contro la pietà popolare, al contrario la definisce un tesoro della Chiesa da valorizzare, ma è un testo che pretende precisione quando i titoli mariani diventano slogan e nel tentativo di alzare Maria finiscono per spostare Cristo dal centro.
1: C'è stata una richiesta di risposta a questo, a questi punti, per questo è un documento, il primo, se vogliamo, dopo il Concilio, che affronta la Mariologia sui temi critici. Questo non fa altro che spiegare, come dicevo, qual è la scelta del Concilio. La Mariologia, la posizione di Maria anche negli studi, oscilla tra l'essere collegata alla Cristologia e all'Ecclesiologia, no? Concilio, Maria nel mistero di Cristo e la Chiesa. In realtà forse varrebbe la pena spostarsi vicino alla antropologia, perché di Maria appunto si parla nell'economia della grazia, della redenzione, quindi della libertà, della risposta e della partecipazione umana alla redenzione. Quindi la partecipazione, la mediazione partecipata di Maria aiuta in una comprensione dell'antropologia cristiana, quindi della grazia, del peccato e della redenzione.
0: Il baricentro della fede è dichiarato, la nota vuole mantenere il necessario equilibrio tra l'unica mediazione di Cristo e la

0: cooperazione di Maria nell'opera della salvezza e per farlo ricostruisce la trama biblica e tradizionale della devozione mariana dall'Oriente cristiano, dove l'iconografia e la liturgia hanno custodito la confessione di Maria come Theotokos, fino ai dibattiti moderni sui titoli più controversi. Madre di Dio dunque non come bandiera identitaria ma come cardine cristologico. Maria è inserita nel mistero di Cristo attraverso l'incarnazione, non accanto a Cristo come oggetto di culto parallelo.
1: Di Maria sappiamo poco dai Vangeli e quindi tendiamo a, diciamo, a desiderare di saperne di più. E poi perché è la figura femminile all'interno, diciamo, di una visione di Dio che tende ad essere estremamente maschile, padre, figlio, spirito. Quindi si cerca in Maria quei tratti anche del volto materno di Dio, che però ci sono. Quindi Maria è il segno di quella umanità che ha bisogno di protezione, di cura, di misericordia, ma questo è di Dio, quindi non è l'altra parte che tende a proteggere mentre Dio sarebbe giustizia. Questo non è coerente.
0: Il capitolo più tagliente è quello sulla corredentrice. La nota ammette che alcuni pontefici hanno usato il termine senza sostare sulle definizioni, mentre il Concilio Vaticano II lo evitò per ragioni dogmatiche, pastorali ed ecumeniche. Richiama poi un passaggio chiave nel 1996. Josef Ratzinger, allora prefetto della dottrina della fede, rispose negativamente all'ipotesi di un dogma sulla corredentrice o mediatrice di tutte le grazie, giudicando non chiaro il significato dei titoli e non matura la dottrina. Il testo cita inoltre la posizione di Papa Francesco, ripresa per marcare la linea: il Redentore è uno solo e questo titolo non si raddoppia.
1: Giovanni XXIII e Paolo VI, papi del Concilio, epoca nella quale c'era la discussione su questo, tant'è che in Lumen Gentium viene evitato questo titolo, e non l'hanno usato, no? Giovanni Paolo II è intervenuto 6-7 volte su questo, usando questa espressione, ma non certo in senso autorevole, anche perché quando si è trattato dell'enciclica Redentoris Mater, quella più propriamente dedicata alla redenzione, in realtà non l'ha usato, forse proprio perché ascoltato il parere di Josef Ratzinger e l'ha escluso. Quindi dire che è stato usato non significa dire che è legittimo continuare ad usarlo, perché il Concilio ha fatto una scelta e la nota è semplicemente in continuità con il Concilio, anzi ne dà una retta interpretazione.
2: Quando nel passato ci si è espressi sulla corredenzione e la mediazione di Maria, si aveva sostanzialmente due finalità davanti. La prima finalità era quella di glorificare Maria nella sua unicità, perché effettivamente Maria è una donna unica. Solo lei è la madre del Verbo incarnato. Nessun'altra creatura può dire questo di se stessa. E nello stesso tempo solo lei ha ricevuto quel dono di salvezza che è addirittura la preservazione dalle conseguenze del peccato di origine. Quindi quando nel passato i santi, i papi, usavano questi termini corredentrice e mediatrice, volevano prima di tutto sottolineare l'unicità di Maria e come secondo fine volevano sottolineare il fatto che proprio perché Maria è una donna unica, la sua preghiera presso Dio, la sua intercessione per noi, per il mondo, per l'umanità, presso Dio, è una preghiera e un'intercessione efficace, cioè viene ascoltata.
0: Da qui la conclusione dottrinale e pastorale insieme. Chiamare Maria corredentrice rischia di oscurare l'unica mediazione salvifica di Cristo, può generare confusione e produce squilibrio nell'armonia della fede.
1: La risposta viene semplicemente dal prefetto dell'epoca Congregazione della Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, il quale dice: la formula si allontana troppo dal linguaggio della scrittura e della patristica e quindi causa malintesi. Tutto viene da lui, da Gesù, come affermano soprattutto le lettere di Efesini e Colossesi. Maria è ciò che è grazie a lui. Il termine corredentrice ne oscurerebbe l'origine. Quindi il significato preciso dei titoli non è chiaro e la dottrina ivi contenuta non è matura. Ancora non si vede in modo chiaro come la dottrina espressa nei titoli sia presente nella scrittura e nella tradizione apostolica. E la nota dottrinale Mater Populi Fidelis non fa altro che motivare questo tipo di cautela. E il fatto che sia stata usata questa espressione prima del concilio e anche dopo da Giovanni Paolo II ci fa riflettere, perché non è matura vuol dire che può maturare la riflessione, e infatti è maturata. Quindi se si comprende, alla luce anche di San John Henry Newman, di recente dottore della Chiesa, lo sviluppo della dottrina cristiana, si comprende che c'è un modo di capire meglio, e abbiamo capito meglio che questo titolo non conviene, non è conveniente usarlo.
2: La Madonna non è corredentrice perché il Redentore è uno solo, il Salvatore è uno solo, è Gesù. E Maria è una salvata, quindi lei collabora come salvata all'opera della salvezza, così come collaborano all'opera della salvezza tutti i battezzati, così come collabora all'opera della salvezza la Chiesa. Ma non è lei la salvatrice.
0: Il documento non si limita a proibire, discute anche il titolo di mediatrice, distinguendo tra ciò che appartiene esclusivamente a Cristo e l'uso subordinato del termine nel linguaggio ecclesiale, quando indica cooperazione, intercessione, aiuto. La scrittura, sottolinea la nota, è perentoria. Cristo è l'unico mediatore. Il documento invita a una speciale prudenza e segnala i limiti dell'espressione. Maria è la prima redenta, non può essere mediatrice della grazia che lei stessa ha ricevuto, e in generale qualsiasi discorso sulla mediazione di grazia va inteso come partecipazione derivata e subordinata, in analogia remota con Cristo, mai sullo stesso piano.
1: Mediatrice, ma non di tutte le grazie. Ecco, questa è anche l'altra osservazione. Perché? Perché almeno della grazia che lei ha ricevuto, caire che caritomen, ti saluto piena di grazia, vuol dire che lei è la prima redenta, quindi ha ricevuto una grazia. E come tale, la grazia è dono di Dio. Capisco che nella devozione popolare si chiedono le grazie ai santi, alla Madonna, ma si chiede la loro intercessione, così Lumen Gentium, no? I santi sono modelli e intercessori, e Maria è al sommo vertice dei santi e dalla parte delle creature intercede per noi. Vuol dire che la grazia viene sempre solo da Dio, non dai santi e dalla Madonna. Questo deve essere chiaro. È la dottrina cristiana di sempre. Nella devozione talvolta non si comprende bene questo.
2: Se noi dovessimo applicare a Maria il termine di mediatrice, faremmo un gesto che invece le scritture riservano solo a Gesù. Solo Gesù è mediatore, tutti gli altri sono collaboratori. Su questo Paolo e le lettere cosiddette paoline sono molto chiare. Per cui voler dare a Maria questo titolo, magari solo con l'intento di onorare la sua grandezza, il fatto che è la madre di Gesù, eccetera, eccetera, rischia di far dimenticare il fatto che il mediatore è uno solo e tutti gli altri sono collaboratori.
0: Per questo il dicastero mette in guardia da una certa drammatizzazione presente in non poche narrazioni legate a presunte apparizioni o messaggi privati, dove la figura di Maria viene deformata fino a diventare una sorta di parafulmine, colei che trattiene un Dio dipinto come pronto a scagliarsi sul mondo o che regge la mano divina nell'istante in cui starebbe per abbattersi la punizione. È una rappresentazione

0: rappresentazione teologicamente tossica perché rovescia il Vangelo, oppone Maria a Dio come se la misericordia fosse della madre e non anzitutto del padre, rivelato dal figlio.
1: Parafulmine colloca Maria un po' nell'immagine, se vogliamo, anche tradizionale della famiglia tradizionale, dove il padre, parlo della famiglia umana, dove il padre è la legge, la giustizia, la norma, e la madre invece protegge, e consola, è misericordiosa. Ecco, questo sdoppiamento delle figure paterna e materna tende ad essere a volte proiettato anche nei confronti del Signore e della Vergine. E anche il pensare, per esempio, che Maria sotto la croce sia così partecipe della sofferenza di Gesù. Ma una buona madre non è mai contenta che il proprio figlio muoia, no? Quindi anche questa umanità di Maria, no? Alcuni dicono unita al sacrificio di Cristo, sì, ma con il dolore di chi vede morire il proprio figlio in croce. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Alcuni hanno sostenuto che dal sì di Maria dell'incarnazione alla croce c'è questa piena partecipazione alla redenzione. Distinguiamo. Maria concepisce e fa nascere Gesù, propria dello Spirito Santo. Ma sulla croce muore Gesù e la redenzione viene dal mistero pasquale, dall'incarnazione, morte e risurrezione. Non è Maria che muore sulla croce.
0: Firmata dal cardinal Victor Manuel Fernandez e da Monsignor Armando Matteo, la Mater Populi Fidelis è in sostanza una messa a punto del vocabolario mariano, difende la devozione quando è evangelica e popolare, ma la sottrae alle esasperazioni che trasformano Maria in alternativa a Cristo o in correttivo della misericordia di Dio. Non è affatto un documento contro la sana devozione popolare, tutt'altro.
2: Questo documento non frena la devozione mariana e soprattutto non toglie nulla alla devozione mariana, perché questo documento è l'occasione per ritrovare il senso autentico di questi titoli che sono stati usati nel corso della storia. Appunto, il documento non vuole cancellare la storia. La storia della devozione mariana ci dice che Maria è stata chiamata così, ma questo documento ci dà l'opportunità di capire perché Maria è stata chiamata così, ci dà l'opportunità di capire cosa si voleva esprimere con quei titoli, e quindi il documento ci dà l'opportunità di capire e di riflettere su qual è il ruolo reale di Maria oggi nell'opera della salvezza.
0: C'è anche un piccolo retroscena. Dopo la pubblicazione della nota, il cardinal Victor Manuel Fernandez ha chiarito che quel sempre non intende scomunicare l'uso storico del titolo, ma fissare una regola per il linguaggio ufficiale. D'ora in poi Cor Redentrice non comparirà né nei testi liturgici né nei documenti della Santa Sede. Sul piano della devozione privata, infatti, Fernandez ha aggiunto che se un fedele ritiene di comprendere correttamente il senso tradizionale e subordinato, può continuare a usarlo in un gruppo di preghiera o tra amici, fermo restando che non sarà più adottato in sede magisteriale e liturgica.
2: Certamente questi titoli sono stati usati nel passato, non è il caso di costruire una cultura della cancellazione, sarebbe stupido e non sarebbe nemmeno evangelico. Quindi questi titoli, se opportunamente compresi a livello di quella che è la pietà popolare, ma anche a livello di quello che è il sentire della gente, possono essere utilizzati. La condizione però, e questo va sottolineato con chiarezza, la condizione è che vengano ben compresi, perché non è lecito utilizzare questi titoli facendo di Maria qualcuna che è più buona di Dio o più buona di Gesù.
1: Nella devozione privata, nella devozione popolare, si usano sempre molti titoli. Fatto l'esempio delle litanie lauretane, alle quali peraltro se ne sono aggiunti altri: Regina della Pace, Madre della Famiglia. è evidente che la devozione mai si può, come dire, quanto più si dice di Maria va benissimo, ci mancherebbe altro, è l'affetto e l'amore per la Madonna. Io credo che più che alla ricerca di titoli, forse dovremmo andare, lo dice la nota, a studiare un pochino di più la Maria dei Vangeli. Sono stati fatti studi sul Gesù storico, da 40 anni che si studia il contesto giudaico nel primo secolo nel quale viveva Gesù. Ecco, non sarebbe male che gli esegeti cominciassero a studiare la Maria storica. Come viveva una ragazza madre del primo secolo in Palestina? A quali difficoltà andava incontro? Dalle frasi dei Vangeli, che quelle poche, quelle sei parole che riguardano Maria, c'è materia per approfondire la Maria dei Vangeli, piuttosto che affidarci alla Maria delle apparizioni, vere o presunte. Quindi credo che questo sia utile per avere una radice biblica, come diceva appunto Ratzinger, forse la conformità alla Sacra Scrittura e alla tradizione apostolica è più sicura di quello che si è sviluppato successivamente.

0: Bernadette, stai sognando?
1: No, madre.
2: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
3: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
1: Che non siano troppo dure, madre.
2: Ripetendo la sua professione di fede.
1: Soffrire e offrire.
4: Suor Marie Bernard è molto malata.
2: La passione di Bernadette.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
2: Questa sera, in prima serata.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
7: Madre Teresa?
0: Sì.
7: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
7: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Buongiorno!
9: Miss Watson?
8: Dica.
9: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
0: Questa è la fine per tutte!
8: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
9: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
10: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
8: Mike!
2: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
8: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
2: Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri in questa solennità dell'Assunta, purifichiamo il cuore dalle colpe commesse, chiedendone comunitariamente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio, che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza.

salvezza. È Lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato il cantico di Maria che magnifica il Signore, loda Dio. Se invece di lodarlo si fosse esaltata, si sarebbe appropriata del dono ricevuto da Dio. Maria non si compiace di sé e neanche del dono ricevuto, ma del donatore di Dio. E si dice il motivo del dono, che è la sua umiltà, esattamente la sua piccolezza. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E la beatitudine si è completata con la sua assunzione in cielo, in anima e corpo, ma non è un'eccezione, un privilegio, è un'anticipazione. Ci fa vedere ciò che sarà per ognuno di noi. Così, in questa condizione, non è legata dai limiti umani e perciò può aiutare con totale libertà e ci può fare pienamente da madre, madre per tutti. Così interviene nella storia. Le sue manifestazioni straordinarie ne sono una prova. Diceva il Papa Pio XII, che ha definito la condizione di Maria una volta per tutte con una verità di fede, lei assunta in cielo, in anima e corpo, dice che qui a Siracusa Maria si manifesta, pur essendo in cielo assunta in anima e corpo, nella beatitudine, nella gioia, nella felicità. Tuttavia, dice il Papa, non può restare insensibile di fronte alle sofferenze dei figli. È il grande mistero della realtà di Maria che oggi la Chiesa celebra in tutto il mondo. E per ricordare che interviene come madre sempre in nostro favore, e lo ha fatto in particolare qui a Siracusa, da questa sua immagine, con le sue lacrime, il suo dono, ricordo la testimonianza di Francesco. Diceva: c'era il quadretto appeso allo stipite della porta esterna della casa dove è iniziata la lacrimazione. E ho visto con i miei occhi che alla Madonnina sgorgavano lacrime che arrivavano all'altezza del naso. La prima interpretazione data alle lacrime è relativa ai drammi dell'epoca, la guerra fredda seguita alla seconda guerra mondiale, l'ateismo che si diffondeva insieme con il materialismo e sono un ostacolo alla vita cristiana, alla fede. Un tale evento però non può essere circoscritto semplicemente in un dato tempo o in un dato spazio, perché è un segno di Dio e quindi esige di essere riletto alla luce dell'oggi, nella intera storia della salvezza. E la lacrimazione della Madonna a Siracusa condivide gli elementi fondamentali delle precedenti manifestazioni della Madonna,
in cui è apparsa triste o in lacrime. Pensiamo alla Salette, pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima. Non sempre ci sono state le lacrime, ma ci sono state espressioni di tristezza della Madonna. E l'invito allora non è fatto più di parole, ma di lacrime. E accogliamo l'invito della Madonna fatto con le sue lacrime. Preghiamo perché la Madonna ci aiuti a costruire questa storia in cui siamo immersi secondo i disegni di Dio, che sono sempre di bene per tutti. E in particolare, certo, in questo tempo preghiamo, oltre che presentando le nostre particolari intenzioni, perché la Madonna ci aiuti a realizzare la pace tra i popoli.

0: Professiamo adesso la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Maria assunta al cielo indica la meta del nostro pellegrinaggio terreno ed intercede per noi presso il Padre che l'ha glorificata accanto al suo Figlio Gesù.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Madre della speranza, intercedi per noi.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, affinché, contemplando Maria assunta in cielo, siano fortificati nella fede, rinvigoriti nella speranza e sostenuti nella carità, preghiamo. Perché Maria, Madre della Consolazione, porta del cielo, protegga l'umanità che, fra gioie, paure, angosce e pericoli, anela a vivere nella pace e nella giustizia, preghiamo.
0: Madre della Speranza, intercedi per noi.
1: O Signore, dona forza e coraggio a quanti, in que-

0: questi giorni di ferie rimangono soli nelle proprie abitazioni affinché trovino consolazione nella tenera presenza della Madonna che con le sue sante lacrime sta ai piedi di ogni croce. Preghiamo.
1: Maria, Madre della Speranza, intercedi per noi.
0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della

Madre della speranza, intercedi per noi. O Padre, per l'intercessione delle sante lacrime della Madre assunta in cielo, esaudisci le nostre suppliche e accompagna il nostro cammino affinché possiamo testimoniare nella nostra vita la morte e la risurrezione del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva la vita umana il suo sacrificio, allora gloria del
2: suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo

0: gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
2: Pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti col sacramento della salvezza, fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è
1: glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: come. Allora diamo il buongiorno al Cardinale Comastri che torna nel nostro studio.
1: Buongiorno.
0: Noi Eminenza la ringraziamo tantissimo perché ci fa un grande regalo oggi. E allora questo è l'affetto di tutto il nostro pubblico. Grazie Eminenza. Ci ha portato la statua della Madonna di Fatima.
2: Esatto.
0: E ora ci spiegherà perché.
2: Esatto, esatto.
0: Intanto buongiorno e benvenuto.
3: Grazie per essere qui con me.
2: Dopo che avevo scritto questo libro sulla Madonna, che penso sia uno strumento utile, un po' per tutti, la Madonna mi ha fatto un regalo che io non aspettavo. Mi arriva un volontario che lavora nel carcere di San Cataldo in Sicilia e mi porta questa Madonnina da parte di tutti i detenuti. Io ero un po' meravigliato e lui mi disse: guardi che c'è anche una lettera. Allora questa lettera non so se riesco a leggerla. Mi do domenica di Pasqua. Eminenza Cardinale Comastri, siamo i detenuti del carcere di San Cataldo. Così ci chiamano, detenuti. Perché la nostra vita è macchiata da violenza. Ci manca essere chiamati figli. La sua voce la sentiamo attraverso la radio. Unica volta si ferma il nostro cuore, lacerato da tanto peccato. Sì, caro padre, la nostra vita è sporca perché ha ucciso e ferito il mondo. Avremo mai il perdono di Dio? Avremo mai il perdono di Dio? Noi siamo dietro una cella piccola, a volte con più persone, tutti accomunati da una sola cosa, avere la colpa di aver sbagliato. E stiamo pagando con il carcere. Alla radio abbiamo sentito che la sua prima esperienza di sacerdote è proprio a Roma, in un carcere. Io qui ho un ricordo proprio di quel periodo, proprio per farlo sapere. Allora conoscerà bene le nostre lacrime che sigillano questa lettera, che vuole essere un chiedere perdono a Dio. Io ho ucciso i miei genitori. Terribile. Le mie mani urlano di peccato. La mia vita non ha più senso, perché ho ucciso il senso della mia vita. Le mie mani urlano sangue, che ancora provano il peccato più grande che un figlio possa commettere, uccidere la propria vita. Cardinale Comastri, per favore, porti al Signore questa lettera. Chieda il perdono dei nostri errori. Chieda la conversione dei nostri cuori. Perché uscendo dal carcere possiamo rivedere il cielo e le stelle con Dio che non ci abbandona. Com'è bella la sua voce. È stata proprio fortunata la sua mamma ad avere un figlio santo come lei, un po' troppo, dico. Un figlio sacerdote che Dio ha posto nella Chiesa come suo figlio speciale. Noi carcerati avremo il paradiso? Ho paura della morte. Ho paura di rimanere solo. Un compagno di cella, quando mi trovavo a Palermo, si è suicidato davanti a me. Non ha retto. Dopo che ha ucciso la propria donna e mi ha detto: io sono Giuda. E io non ho fatto nulla per fermarlo. La mattina, appena sveglio, lo trovai impiccato. Aveva lasciato un biglietto con scritto: adesso potrò scontare il mio peccato, come Giuda. Con la corda sparisco e vado via. La lettera che le scrivo e scriviamo, vogliamo dirle che lei ci porta la carezza di Dio e della Madonna. Non ci abbandoni, ci dia la sua preghiera e benedizione. Possiamo chiederle una sua fotografia. Veramente volevano la croce pettorale. Me l'hanno mandata loro, una croce, io l'ho benedetta, gli ho restituita. Anche perché questo è un caro ricordo, che pensate, me l'ha regalata una persona che ha fatto fondere le forchette d'argento e ci ha ricavato questa croce e me l'ha data. Quindi non la sentivo. Ho benedetto la croce, anche lo zucchetto con la firma, eccetera, una foto. C'è un padre Benedetto, papà Benedetto, e gliel'ho firmata, mandava la mia menzione. quando andiamo a pregare, dobbiamo sentire vicino il suo corpo, assieme a Padre Pio. Ma certi doni che le facciamo aggiungere sono il frutto del nostro cuore. Ci porti a Dio e ci conversi il paradiso.

0: Forse volevo dire, preghi per paradiso, non so. Accetti non li facciamo, sono il frutto del nostro cuore. Sappiamo che Vincenzo, quello che mi ha portato, le consegna questa lettera. Siamo emozionati, stremo al cuore. Possiamo darci del tu? Ti vogliamo bene, Vescovo Angelo. Non siamo bravi con la grammatica, ma la firma, seppur non bella, spero non sbagliamo, ci porti nel suo cuore. Noi non la dimenticheremo mai, con affetto. Salvatore, detenuti del carcere San Cataldo, e che hanno messo le loro firme.
1: Eminenza, posso chiederle, quando ha ricevuto questa lettera, cosa ha provato?
0: Un'emozione grandissima. E mi sono ricordato negli anni 68, 69, 70, 71, 72, ho fatto il confessore a Regina Celi. Ricordo che mi assegnarono il braccio dei giovani. Veniva spesso a trovarmi un uomo. Mi diceva: Dio non può perdonarmi, è un peccato troppo grosso. Io sono Giuda. Come dice lui, poverino. Poi un giorno mi portò una lettera e io pensai, forse sarà venuto il momento in cui chiede perdono. Prendo la lettera, c'era scritto: Giuda, fratello mio, nella strada fangosa di questo mondo io cammino insieme a te, custode del denaro, come te, adoratore del denaro. Sento la vanità degli affanni che riempiono il mio tempo, tempo irripetibile, tempo unico, tempo di grazia e di tradimento, per sempre. Le mie mani ogni giorno stringono nervosamente la mollezza carnale della vita, accarezza il corpo chimico con nostalgia di risoluzione. Pensate, questo era un muratore. Poi alla fine dice: io sono Giuda, ma so che tu vuoi perdonarmi. Hai perdonato il buon ladrone, ma se era condannato alla crocifissione ha ammazzato qualcuno, sicuramente. Se hai perdonato lui, perché ti ha detto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tu, Gesù, gli hai risposto: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso, allora posso chiederti perdono. Mi ricordo che dopo che lessi questa lettera, mi pensavo: ormai non si confessa. E invece disse: mi confessa? Sì, volentieri. Ricordo, qui non è la confessione, questo è il racconto del delitto. Ma è terribile. Si è confessato. Poi mi fa: la faccio abbracciare? Certamente. Mi abbracciò così, con le mani così. Queste mani hanno ucciso, non possono toccare un sacerdote. Così mi abbracciò. Ci siamo salutati.
2: Eminenza, grazie. Grazie per aver condiviso con noi questo ricordo e per aver portato nel nostro studio quella Madonnina che suggella ancora di più quel momento. È un anno con Maria, si chiama il suo libro, esatto. Perché non basta un giorno e non basta un mese che è quello mariano. E fra le tante riflessioni, nei giorni che lei esamina giorno per giorno, lei dice che ci aiuta a riflettere su un mondo che dice non è più come Dio l'ha creato. Come mai?
0: Perché il mondo non è più bello e armonioso come quando uscì dal cuore e dall'onnipotenza creatrice di Dio. Nel mondo è entrato il peccato, e si vede, che porta squilibrio, disordine, sofferenza e morte. Il peccato è l'unica vera disgrazia dell'umanità, perché il peccato ci separa da Dio, e Dio è tutto. Padre Teresa di Calcutta diceva: Dio

0: è la trave che sostiene il tetto. Sollevata la trave, il tetto crolla. Pensa il profeta Isaia, giustamente osserva, si rivolge al popolo. I vostri peccati vi hanno reso come un panno sporco, come foglie secche, sbattute dal vento. E Geremia, pensate, aggiunge, le vostre iniquità hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. Forse molti non ci credono, ma è parola di Dio. Hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. L'esperienza lo conferma, ma Dio non ci abbandona. Infatti nel momento stesso in cui la libertà dell'uomo ha aperto uno strappo tra Dio e l'umanità, egli subito ha fatto una promessa nella quale brilla la sua sconfinata misericordia. Egli ha detto al demonio tentatore: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza della donna, che poi è Gesù, ti schiaccerà il capo, mentre tu inciderai il calcagno. Dio, cioè, promette di entrare nella nostra storia, diventata ostile e ribelle, promette di entrare per salvare. La discendenza, che è Gesù, schiaccerà la testa al serpente. E spesso nelle statue della Madonna si vede la Madonna che schiaccia la testa al serpente. Ebbene, il fatto è veramente straordinario, perché secondo la cultura antica la discendenza era sempre legata all'uomo. Maria, pertanto, è una scelta di Dio, è una collaborazione voluta da Dio, e noi non possiamo ignorare né tantomeno escludere questa collaborazione. Se lo facessimo, ci metteremo contro il progetto salvifico di Dio, così come Lui l'ha pensato e così come concretamente e storicamente l'ha realizzato e continua a realizzarlo.
1: Eminenza, lei, per spiegare quelle che sono le cause di un mondo che sta cambiando, che come ci ha detto non è più come è stato creato, lei cita Norberto Bobbio. Perché?
0: Norberto Bobbio era ateo. Ebbene, è stato un ateo accanito, è irriducibile. Tuttavia, in un'occasione dell'anno 2000, sulla rivista Micromega, che era la rivista degli altri, tutto sommato, dichiarò: siamo circondati dal mistero. È impressionante che l'abbia fatto un altro. Siamo circondati dal mistero. Sento di essere arrivato alla fine della mia vita senza aver trovato una risposta alla domanda ultima: che senso ha la vita? La mia intelligenza è umiliata. E io accetto questa umiliazione, attenti, ma non cerco di sfuggire all'umiliazione con la fede. Questa conclusione lascia sbigottiti, ma non sta a me giudicare la decisione drammatica di Norberto Bobbio, che in pratica si dichiara sconfitto in ciò che è più decisivo nella vita, però esclude orgogliosamente la fede. Che cosa terribile e pericolosa è l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutti i peccati, dall'inizio fino anche oggi. Se guerre, dietro c'è orgoglio. Una da una parte e dall'altra, orgoglio. E il mondo soffre. E sta soffrendo terribilmente. Orgoglio. Tuttavia un giorno, pensate, Norberto Bobbio confidò: la storia rassomiglia a un mattatoio, ditelo oggi, è una continua catena di guerre e di violenze. C'è un disordine, c'è un'infezione, c'è un germe di follia, c'è qualcosa che avvelena la storia degli uomini, disse lui. Tutto questo è vero ed è verificabile, e oggi più che mai, senza saperlo, Norberto Bobbio con queste parole ha detto ciò che da sempre insegna la Chiesa Cattolica. Nel mondo, infatti, a causa del peccato dell'uomo che si è rivelato a Dio, è entrato un germe di follia, un veleno che noi chiamiamo peccato originale. Molti non ci credono, ma che nel mondo sia successo qualcosa è vero. Che è entrato un disordine, è vero. Deve essere ciechi, me lo riconoscono. Anche un altro se ne è accorto e ha ammesso che c'è un disordine che non riesce a spiegare.
2: Eminenza, ci ha spiegato che le cause sono il nostro orgoglio, il peccato originale, e poi ci mostra la figura di Maria e ci dice che Maria è l'unica che è veramente libera.
0: È vero. Poiché Maria non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio infatti è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio si capisce il vero valore delle cose, il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimeri e vuoti che continuamente ritornano. E oggi ci sono tanti. Quando vedo applaudire tanti personaggi, non è già da fare i nomi, ma che applaudite. C'è un salmo che dite, uomini, dice così, quanto siete stolti, perché incensate niente? Oggi accade spesso. Ebbene, Maria è libera e osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana. Non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti. Annuncia coraggiosamente la loro fine. Conosciamo bene le parole Magnificat. Maria non si piega alle logiche del potere. Non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo. E profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Rovescia i potenti dai troni. E innalza gli umili. Pensate a queste parole. Fecero paura a Napoleone. Era nato il 15 agosto. Era la festa dell'Assunta. Doveva essere contento. Però il 15 agosto si legge questo Vangelo qui. Vangelo dell'Annunciazione. E allora dice Napoleone, come? Il mio compleanno mi devo sentire dire di rovesciare i potenti della troia e alzare gli umili? Ha abolito la festa dell'Assunta in Francia. Poi chiaramente è ritornata perché anche lui è caduto.
1: Eminenza, ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo tra pochissimo e ripartiamo proprio dalle parole del cardinale Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: Buongiorno!
4: Miss Watson?
3: Dica.
4: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
5: Questa è la fine per tutte!
3: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
4: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
3: Mike!
2: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
3: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
2: Domani in prima serata.
7: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
11: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
11: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
11: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
13: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
14: Sulla strada. Il Vangelo della Domenica, oggi alle 14.35 e domani alle 8.
15: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
16: Madre Teresa?
15: Sì.
16: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
15: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
16: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
15: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
14: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
17: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
18: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
19: Viaggia da sola.
18: So badare a me stessa.
19: Non ami ancora.
18: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
17: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15.15.
20: Bernadette, stai sognando?
21: No, madre.
17: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
5: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
21: Che non siano troppo dure, madre.
22: Ripetendo la sua professione di fede.
21: Soffrire e offrire.
23: Suor Marie Bernard è molto malata.
22: La passione di Bernadette.
21: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
22: Questa sera, in prima serata.

0: riprendiamo con voi questa mattina e siamo in compagnia. Noi vogliamo ringraziare nuovamente Sua Eminenza il Cardinal Comastri, perché questa mattina davvero ci ha fatto un grande regalo. Anzi, Eminenza, cogliamo questo momento proprio per ringraziare. Lei ci ha portato dei doni che ha ricevuto, la Madonna di Fatima e questa lettera con tra le mani, che arriva direttamente dal carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. E allora noi, non so se in questo momento i detenuti ci stanno guardando, vogliamo salutarli.
1: Volentieri.
0: Anzi, vuole farlo direttamente lei, si può direttamente rivolgere a loro.
1: Devo dire che Salvatore e tutti gli altri mi avete tanto emozionato. Non immaginavo questo dono. L'avete scritto il giorno di Pasqua. È stato un regalo di Gesù risorto, ma anche della Madonna, perché avete mandato la Madonna di Fatima. Quindi vuol dire che sentite il fascino della Madonna. La Madonna entra nel cuore di tutti, anche nel carcere, e porta speranza.
0: E noi la ringraziamo per averci...

0: condiviso con noi questa gioia che ha ricevuto. Ritorniamo invece a Un anno con Maria, è il suo ultimo lavoro che anche questa mattina sta condividendo con noi. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dalle parole, le parole del cardinale Luciano Albini, il futuro Giovanni, Papa Giovanni Paolo I. Cosa disse?
1: Quello che disse il futuro Giovanni Paolo I è una riflessione che può far bene a tutte le mamme. Lui raccontò questo episodio. Una mamma, al termine della giornata, andò a prendere la bambina alla scuola materna. E chiaramente durante il viaggio la bambina voleva parlare. A un certo punto disse alla mamma, «Mamma, guarda!» La mamma rispose, «Ma vedi, ho fretta, devo stare attenta al traffico, ma cosa vuoi? Sei buona, vediamo a casa!» Arriva a casa, c'è la scena. La bambina disse, «Mamma, guarda!» La mamma, ma voglio vedere il giornale, vedere cosa è successo oggi, mica posso stare disorientata. Bene, finisce il telegiornale, altre cose da fare. La mamma prende la bambina e la porta a letto. Mentre va in camera, la bambina ancora dice, ma mamma, ascoltami un momento, guarda. La mamma, domani, stai soltanto tanto tempo. Spegne la luce e va in camera, va in cucina. La mamma finalmente ci ripensa, rivede gli occhi imploranti della bambina, allora in punta di piedi entra nella camera e si accosta al lettino della bambina e si accorge che tiene stretto in pugno un foglietto. La mamma lo apre lentamente e trova un foglietto tutto spezzato. Sapete cosa c'era scritto? Grazie mamma, perché hai tanto da fare, ma hai anche tanto tempo per giocare con me. Era la festa della mamma. La bambina voleva dare alla mamma quel messaggio, ma visto che la mamma non voleva riceverlo, alla fine l'aveva strappato. La mamma pentita abbracciò la bambina e conservò intatto il foglietto. A volte basta poco per rendere contenta una persona, questo vale per tutti, eh? A volte basta un sorriso, un buongiorno, buonasera, un augurio, costa niente. Io mi ricordo, la mia mamma diceva spesso, un sorriso non costa niente, pure compra tutto. Non mancare mai di fare un bel sorriso a tutti.
2: Eminenza, all'interno del suo libro Un anno con Maria parla naturalmente anche del Santo Rosario. E allora sì, è un'occasione per riprendere in mano anche proprio a partire dal nome, perché si chiama così.
1: Il rosario ha origine dall'usanza medievale di adornare le statue della Vergine Maria con piccole corone di fiori, con ghirlande di rose appunto, dette appunto rosari. Collane di rose. Da qui l'idea di utilizzare una collana di grani, la cosiddetta corona, per guidare la meditazione, contare i Pater Nostro e le Ave Maria. La sua divulgazione è la tradizione attribuita a San Domenico che nel 1214, in un'apparizione della Madonna, ricevette il primo rosario e da allora, grazie a Dio, il rosario è diffuso dappertutto. Io credo che se riprendessimo la tradizione del rosario nelle famiglie, ci sarebbe più pace nelle famiglie. Quando si prega insieme, qualcosa cambia, si crea un'armonia. La Madonna ogni volta che entra mette pace, sicuramente. L'ho sperimentato.
0: Eminenza, lei nel suo libro parla anche della novena dell'Assunta e a tal proposito parla della purezza.
1: È un tema delicato. Maria ci insegna che la purezza è la condizione dell'amore. Per poter amare bisogna essere puri, perché l'amore è dono. E come fai a donare te stesso se non ti possiedi? La purezza è il luogo

0: dove sboccia l'amore. E l'amore, guardando Maria, lo si capisce, è il domicilio della gioia. L'amore vero, l'amore che sboccia dalla purezza. Pensate oggi, quante volte noi cristiani non abbiamo il coraggio di gridare la verità. Oggi non si parla più di purezza. Madre Teresa diceva, il silenzio nei confronti della purezza è un silenzio impuro. È una generazione che non vive più la purezza, una generazione incapace di amare. Si capisce? Si donare. Si chiama amare, ma se uno non si possiede, che dona? Sono tanti capricci. Aveva ragione.
1: Eminenza, nel suo libro parla anche di Via Crucis. E allora ci colpisce anche che si parli di Via Crucis in un libro dedicato a Maria. Ci spiega?
0: Evidentemente, la Madonna era nel Cenacolo. Era sicuramente anche nel pretorio di Pilato. E avrà sentito anche il grido, crocifiggilo, crocifiggilo. Pensate per una mamma sentire questo. La Madonna era lungo il Calvario. Tant'è vero che alla fine la troviamo accanto a Gesù sulla croce. E Gesù disse sulla croce quelle famose parole, indicando a Giovanni, donna, ecco tuo figlio, cioè fagli da mamma. Chi più di lei può guidarci nella Via Crucis? Avere Maria come guida nella Via Crucis è la cosa più bella. Maria che ci guida a fare la Via Crucis.
2: Eminenza, vogliamo raccoglierci un momento di preghiera insieme, la preghiera a Maria, madre del Buon Consiglio.
0: Tra l'altro è una preghiera tanto cara a Papa Leone. Uno dei suoi primi viaggi è andato a Genazzano, la Madonna del Buon Consiglio, che ha una meravigliosa storia che molti non conoscono. Madre del Buon Consiglio, la tua vita è stata guidata da un sì, che non hai mai rinnegato. La tua vita è stata orientata da un eccomi, che ogni giorno hai rinnovato con coerente e amorevole fedeltà. Madre del Buon Consiglio, queste sono le tue ultime parole. Riportate nel Vangelo, fate quello che Gesù vi dirà. Meraviglioso. Oggi noi siamo tentati di ascoltare tante voci bugiarde e ingannevoli. Oggi la segnaletica del bene e della felicità è sommersa da proposte seducenti e totalmente false. Madre del Buon Consiglio, aiutaci a non restare ingannati e sussurra al nostro distratto orecchio il tuo buon consiglio. Fate quello che Gesù vi dirà. Prega per noi e non facci mai mancare il tuo buon consiglio. Possiamo dire anche, Madonna, il buon consiglio, proteggi e consiglia Papa Leone in un momento tanto difficile come quello di oggi.
1: Grazie. Tra l'altro ci sono anche altre preghiere scelte all'interno del suo libro. Lei tante volte, Eminenza, è venuto qua a parlarci di Maria. Possiamo chiederle chi le ha trasmesso tutto questo amore?
0: La mia mamma. Pensa che in casa mia non mancava mai il rosario. Io ricordo anche molto bene, nel mio paese c'è una chiesina della Madonna del Buon Consiglio. Nella mia cappella c'è proprio quella Madonna del Buon Consiglio. Proprio in quella chiesetta la mamma mi disse, l'ha imparata l'Ave Maria? Dico sì mamma, me la ricordo. Ave Maria piena di grazia eccetera. Terminata l'Ave Maria mi disse, sono contenta, mi baciò la fronte, io ancora sento il bacio della mamma che mi ringrazia perché avevo detto l'Ave Maria. I primi ricordi dell'infanzia restano per sempre. Mamme, padri, ricordatelo sempre. Cioè ti ricordi, dati in quell'età, restano per sempre. Sono un orientamento per tutta la vita.
2: Grazie Eminenza per condividere con noi anche questi ricordi più intimi, più privati. Abbiamo iniziato con lei oggi, è il primo giorno di maggio che viviamo insieme con Di Buon Mattino. Posso chiederle, ci vuole dare un consiglio ha detto che

0: Prima ci ha detto, per esempio, di pregare insieme il rosario in famiglia. Cos'altro possiamo fare per vivere questo mese mariano?
1: Beh, il mese di Maria è un mese straordinario per riempirlo di opere buone. Io ricordo papà Giovanni disse, era giorno di Natale, la mia mamma diceva sempre, non possiamo concludere il giorno di Natale senza fare un'opera buona. Che gli venne in mente? Andò a trovare i bambini dell'ospedale Bambino Gesù. Arrivati là, nell'ospedale, tutti i bambini saltarono dai letti. Uno rimase fermo. Poi Giovanni se ne accorse e si è avvicinato là. Quando ha sentito il Papa vicino, ha allungato la mano. Ma tu sei il Papa? Sì, sono il Papa, ma non ti vedo. Sono cieco. Come ti chiami? Carmine. Papa Giovanni abbassò gli occhi e disse, Carmine, il tuo volto è un volto buono. Tu ci vedi bene. Noi talvolta siamo un po' ciechi. Aveva ragione.
2: Eminenza, un pensiero che si legge anche nel suo libro e che tra l'altro abbiamo modo di vedere proprio in questo istante. Questo è il segnale che ci arriva da Lourdes ed è un mese che naturalmente molti pellegrini andranno a Lourdes. Lei c'è stato, è molto legato a Lourdes e tra l'altro nel suo libro racconta un episodio particolarmente significativo a proposito di Lourdes.
1: Ah sì sì, mi ricordo che una sera, terminata la processione in piazza, ritorniamo nell'hotel e c'era una mamma che aveva un bambino con qualche handicap. Questo bambino si addormentava soltanto se la mamma cantava i canti di Natale. Lei, tu scendi dalle stelle e canta. Alla fine il bambino si addormenta anche la mamma. Io ritornai nell'hotel e trovai la mamma e il bambino addormentati con dei volti sereni. Questa mamma ha dato un bacio al suo figlio, gli ha dimostrato il suo amore. Avevano sia il bambino che la mamma un volto bello, un volto sereno, perché quando si fa del bene si vede anche sul volto.
0: Eminenza, grazie. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo un anno con Maria. Grazie per il dono che ci ha fatto e grazie per essere stato con noi.
3: Bernadette, stai sognando?
4: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
6: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
4: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
4: Soffrire e offrire.
7: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
5: Questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: Buongiorno.
9: Miss Watson?
8: Dica.
9: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
7: Questa è la fine per tutte!
8: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
9: Beh, sarà meglio che mi riveste.
10: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
8: Mike!
5: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
8: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
5: Domani in prima serata.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne

0: finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
0: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, domani alle 21.05.

Fratelli e sorelle, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa contempla la lotta tra l'amore che si fa povero e dona tutto e l'amore per se stessi, che diviene rifiuto di Dio e del prossimo. In questo scontro, però, che segna la storia del mondo, l'umanità è vincitrice in Cristo e nella donna vestita di sole vede anticipata la propria sorte gloriosa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione. Il Magistero della Chiesa ci insegna che Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo, e ci indica in questo mistero il compimento della pienezza di grazia che Dio le ha donato nella sua concezione immacolata. Per questo, molte opere d'arte la raffigurano al termine della sua vita terrena come una giovane bellissima che si eleva fisicamente da terra verso la volta celeste. Esse si ispirano alla scena descritta nel brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, a significare che nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Con l'età, infatti, il nostro corpo non si fa più agile, ma più pesante. La pelle non diventa più fresca, ma mostra i segni della vecchiaia. I capelli non prendono colore e lucentezza, ma diventano grigi e poi bianchi. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pali dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo. La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo. Ed è facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione.

Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerlo nel volto tenero di un bambino come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. San Paolo VI, meditando sul mistero dell'Assunzione della Vergine, diceva che per comprenderne il significato bisogna rendere superlativi e assoluti i termini da noi usati nel linguaggio terreno, per figurarci in piccola dimensione l'Eterno. E a proposito di questo incontro, nella Madre di Dio, di infinito e finito, Papa Francesco scriveva: «Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza». Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazareth, ha vissuto nel suo cuore innocente e che l'ha portata alla gloria del cielo, è un toccarsi di estremi, come lei stessa testimonia nelle parole ispirate del Magnificat che abbiamo ascoltato nel Vangelo. In questo cantico, attraverso le espressioni umili della sua fede, la Madre del Cielo ci parla in modo semplice di misteri grandiosi, di Dio che in lei si fa uomo per salvare gli uomini, dell'Eterno che in lei si manifesta nel tempo per riaprire anche a noi la via dell'eternità, mostrandoci al tempo stesso, nella sua condizione di umile serva, la piccola dimensione in cui, come diceva San Paolo VI, anche noi possiamo incontrare il Signore. La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità, negli occhi di un papà e di una mamma che tornano a casa dopo una giornata di lavoro, stanchi ma felici di stare coi loro bambini, nei volti di nonni e nonne che, nonostante gli acciacchi dell'età, si riaccendono di energie inaspettate nel prendersi cura dei nipotini, o ancora nell'impegno di giovani che si sforzano di crescere puliti e onesti, pronti anche ad andare controcorrente rispetto a quello che fanno tutti. Infine, nell'opera di tanti uomini e donne che quotidianamente, con fede e dedizione, contribuiscono a portare un po' di cielo sulla terra e la terra verso i cieli. Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione, eppure al tempo stesso ci è noto, è quello delle persone che ci stanno accanto, anche in questo momento, dei fratelli, delle sorelle con cui condividiamo nella fede l'offerta quotidiana della nostra vita. Per questo, nella donna dell'Apocalisse, la comunità dei credenti vede se stessa e il Concilio Vaticano II descrive Maria come l'immagine e l'inizio della Chiesa, segno di sicura speranza e di consolazione. Nella sua umanità santa, per grazia di Dio, c'è anche la nostra, ci siamo anche noi chiamati a vivere la sua stessa pienezza di vita e a condividere la sua stessa

la gloria. Sant'Agostino, parlando della risurrezione di Cristo, invitava i cristiani del suo tempo a farne la bussola e il punto di riferimento della loro esistenza. Diceva: Cristo risorse per non morire mai più. Cambia rotta, segui la luce, inizia a levarti dallo stesso posto da cui è risorto Lui. Facciamo nostro il suo invito. Seguiamo la luce del risorto, cambiando rotta se necessario. Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria, che Dio ha coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo. Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella Madre la prima discepola di Cristo. Uniti a lei, che ha magnificato il Signore con la propria vita, innalziamo a Dio la nostra umile preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio, nostra salvezza. Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare ragione della speranza evangelica e testimoniare con gioia la presenza nel mondo del Regno di Cristo. Preghiamo.

0: ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
1: Per l'umanità amata dal Signore, immersa nella lotta tra il bene e il male, sappia rimanere salda nei valori che danno vita e garantire la dignità e il vero progresso di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
2: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, guidati da pensieri di pace e di equità, sappiano prendersi a cuore la sorte dei paesi più poveri e operare per un mondo più giusto e solidale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
3: Per quanti godono un tempo di riposo e di vacanza, nello stupore per la bellezza del creato, sappiano tendere lo spirito alla realtà del cielo e custodire l'interiorità e il gusto del bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
4: Per noi qui riuniti nello spezzare il pane, nella condivisione della nostra vita, sappiamo crescere nella generosità e corrispondere con gioia alla grazia che ci ha donata. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Dio, nostra salvezza.
5: O Dio, che nell'Assunzione della Beata Vergine Maria ci manifesti l'umanità fatta di terra, rivestita di cielo, esaudisci la nostra preghiera e fa che, liberati dal peso del peccato, seguiamo il Cristo tuo Figlio, primizia della vita risorta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo. Segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cuori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio

sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre, in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
1: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
6: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
9: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
10: È Verum.
9: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
10: Te l'ho detto.

0: Esatto, è Verum, Fortelax, sciroppo.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, domani alle 21.05.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Bernadette, stai sognando?
3: No, madre.
1: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
4: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
3: Che non siano troppo dure, madre.
1: Ripetendo la sua professione di fede.
3: Soffrire e offrire.
5: Suor Marie Bernard è molto malata.
1: La passione di Bernadette.
3: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
1: Questa sera, in prima serata.

0: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
1: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
0: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
1: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il cielo aiuta.
0: Beh sì.
1: Io la trovo molto positiva.
0: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione, del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
1: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente. E quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due. E Pipolo era molto ironico. Gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente scritto. Tanto è vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva: ma ancora mi fai lavorare, Federico? Ma io ho scritto una enciclopedia. Dico: ma no, guarda, ci divertiamo. E gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo, che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo.
0: Era un contestatario.
1: Beh, diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano valide.
0: Anche nel mondo del cinema?
1: Sì, sì. Quindi era difficile.
0: Quindi è vero.
1: Beh, diciamo che la fortuna è stata quella che, chiamandomi Federico Moccia, avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo. E lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
0: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come il falchetto di Snoopy, se lo ricorda, sempre sulla spalla. No, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, sì. Chi frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva ha potuto conoscere bene da ragazzo?
1: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva, perché erano molto spiritosi.
0: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
1: Sì, secondo me aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori, ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
0: Glorioso per certi versi. Beh, da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
1: Ma io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro. C'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto, loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista. E Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto. E un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo. E lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono. Eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
0: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto Tre metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
1: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali, appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo di la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro le cornici e provava ad allargare. Lei, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
0: E che cosa la preoccupa quindi invece? Di questi
1: mi
0: ragazzi.
1: Preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluta un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto. Mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, o si possa uccidere senza quel timore.

0: senza
1: quasi rendersene conto.
0: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso che la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva pensa, prima di fare qualcosa pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
1: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no? È questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto del fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
0: Mi farebbe piacere.
1: Sarebbe d'accordo?
0: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano 3 metri sopra il cielo. E una mamma mi disse, ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico, signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
1: E lei come la conosceva quella realtà?
0: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
1: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
0: sì.
1: Come che i social erano, insomma, un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
0: Sì, praticamente io avevo pubblicato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46, e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
1: parliamo
0: non era
1: allora come
0: 92.
1: Se fossero 100 anni fa.
0: Però 92 era proprio diverso, il 16 novembre del 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi, guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto, con la fragola, la bandana, se puoi tenerlo in vetrina, così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse, oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato 2 poeti e aveva chiuso. E quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, disse, guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia. Tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya, e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto, ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva, non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro. Dice, me ne dà una copia? Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse, zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria, sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06.
1: Ah, quindi il libro poi edito da una casa editrice vera e importante e contemporaneamente al film. Non
0: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
1: l'avevano.
0: Avevano rifiutato.

0: dato questo libro nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
1: 12 anni dopo.
0: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
1: L'ha fatta apposta, eh?
0: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti, certo, io non ci ho provato, e quindi è uscito con la Feltrinelli.
1: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
0: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo, e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante, come era appunto Step, il protagonista dei Tre Metri Sopra il Cielo.
1: I suoi figli l'hanno letto?
0: Sì, sì.
1: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
0: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono Tre Metri Sopra il Cielo.
1: Tre Metri Sopra il Cielo, poi c'è stato Voglia di Te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po',
0: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
1: non
0: punta.
1: Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
0: Beh, allora, diciamo che molto lo devo anche a Pivolo, perché Pivolo, con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino e Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari, che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro. E mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella, perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
1: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì, sì, che ha incastrato Peter Pan, ma anche Scommettiamo Che, Domenica In, Stessa, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
0: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare.
1: No?
0: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione il 16 novembre del 92, quando uscì Tre Metri Sopra il Cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Torelli. Quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa, che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incastrato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
1: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
0: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
1: di sperimentare.
0: È quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto

0: che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
1: Manca anche la scrittura nella televisione.
0: Beh sì, secondo me...
1: è tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
0: Beh sì e no, sì e no. Io, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
1: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, il paese di sua moglie. Come mai?
0: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio, perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108-109 anni con grande facilità e con grande lucidità. Per cui io vedevo la mattina le persone mi dicono: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
1: dove
0: quasi
1: contano
0: magiche.
1: Contano ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
0: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere di... cioè l'errore che si fa a volte è di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità. E quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte la gente non sa ascoltare, non c'è niente di peggio di un intervistatore che, per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
1: E qual è il libro che le piace di più?
0: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo Zen, l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
1: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
0: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano due anni in uno per finire prima.
1: Lei voleva continuare tutti
0: e io dissi: ma voi siete pazzi, ma perché fate due anni in uno?
1: Una canzone? C'è la sua canzone? Non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
0: Allora, una canzone che mi piace moltissimo.

0: che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Bobby, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
1: Via il romanticismo. Grazie, grazie tantissimo.

Thank you.

0: Il centro di Diorama è il luogo e il tempo dove crescere, dove socializzare, dove sentirsi a casa.
1: Per me è importante troppo perché ci si diverte, è bello stare con gli operatori, è bello stare con gli amici.
2: La cosa più importante che ho imparato in questo centro è l'amicizia.
3: La nostra società è una società molto criminale e mafiosa, quindi contrastare il sistema criminale per noi significa lavorare in ambito educativo, soprattutto con i minori. Sono Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas della Diocesi di Cerignola Ascoli Satriano in Puglia.
4: È bella Cerignola.
5: Beh, Cerignola ci sono gente che rispettano le regole, mentre ci sono gente che non le rispettano.
3: Cerignola è un comune che è stato adesso commissariato per infiltrazioni mafiose, dove la cultura mafiosa è ben radicata. Al di là dei clan noti del nostro territorio, esiste una cultura mafiosa, quella che Don Luigi Ciotti chiama la zona grigia del nostro territorio.
6: Il nostro obiettivo è proprio quello di evitare che questi ragazzi, specie in determinati quartieri del nostro paese, abbiano a che fare con brutte realtà, che quindi la nostra paura maggiore è la dispersione scolastica.
3: Questo centro nasce in un quartiere periferico della nostra città. Come tutti i quartieri periferici, si sentono un po' esclusi dal grande centro. Per loro, per le famiglie soprattutto, la scuola non è la priorità, l'educazione, l'istruzione non è una priorità. Quindi la nostra prima missione è proprio questa, per capire che una reale crescita per il bambino e autoaffermazione dipende dal livello culturale e dalla loro istruzione.
6: È stata una delle attività che abbiamo svolto durante questo periodo, appunto quella di accompagnare i ragazzi stessi a scuola. Abbiamo fatto con loro molteplici attività, sia a scuola che fuori.
0: Sentirci dire dalle famiglie che è bello vedere i propri figli in questa struttura anziché per la strada, o sentirsi dire dai ragazzi, soprattutto i ragazzi di 14-15 anni, che quando vengono qui si sentono a casa, per noi è motivo di orgoglio.
7: Sono Don Enrico Pajarin, direttore della Caritas Diocesana di Vicenza. Il progetto Villa Vescova nasce dalla volontà della Caritas Diocesana Vicentina di predisporre uno spazio per accogliere persone in situazione di marginalità, in particolar modo persone in misura alternativa al carcere o ex detenute che vogliono reinserirsi nel contesto sociale, abitativo e lavorativo.
8: Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno Dorico.
10: Buongiorno Dorico.
8: E allora il cuoco che cosa ci prepara oggi?
9: Oggi pasta con melanzane, poi abbiamo insalata.
7: Grazie ai fondi dell'8x1000 e grazie alla diocesi che ha scelto di mettere a disposizione questa villa, Città Brendola, abbiamo potuto accogliere 6 persone in misura alternativa al carcere e inserirle da un punto di vista lavorativo.

0: Il progetto mira a dare una ospitalità nell'appartamento del custode di questa villa e coinvolgere nel lavoro le persone, sia per recuperare l'attività del territorio, dei campi, manutentare, rendere accogliente questa villa, sia nell'accogliere i gruppi di persone che desiderano fare un incontro in questo ambiente per poter rigenerarsi e vivere un'esperienza di fraternità.
1: Ciao Don Enrico.
0: Ciao.
1: Oggi travasiamo l'olio.
0: Bene, grazie. E a casa come va?
1: Sì, bene, stanno bene. Sì.
0: La famiglia sta bene?
1: Sì, sì.

viviamo un tempo proprio terribile in galera, e sai com'è in cella, vai dalla cella all'aria, l'aria saletta, poi una cosa soffocata proprio. E adesso vivo in un'altra maniera, posso chiamare la mia famiglia, i miei figli. Io non pensavo proprio di vivere come essere umano. Prima non sono essere umano, prima mi sento un cadavere che cammina, come diciamo.

0: qui nasce una nuova visione di Chiesa, soprattutto a servizio degli ultimi e degli emarginati, e costituisce per la città non solo un punto di riferimento di vita cristiana, ma anche nell'ambito del lavoro, delle relazioni, della vita consacrata. Sono Don Stefano Montarone, parroco di Sant'Agostino a Biceglie, in Puglia. Sono diventato parroco il 1 luglio 2015 in questa chiesa e subito ho accolto la necessità della gente di avere una chiesa restaurata perché era pericolante, anche perché il restauro della chiesa veniva rimandato già da una ventina d'anni. E grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica abbiamo potuto realizzare questo sogno e questo desiderio della gente di essere qui in questa chiesa a continuare a pregare e a stare insieme.
1: La chiesa di Sant'Agostino per me è una casa, non una chiesa. Io sono nata e cresciuta in questa chiesa. Ho sposato, ho fatto 25 anni e anche 50 anni di matrimonio. È come un tesoro che ci manca. Noi andiamo a San Michele, però la nostra chiesa è questa.
2: Mi manca molto, anche perché ci siamo abituati a stare nella chiesa di San Michele Arcangelo, però non è come venire qui.
3: Se sono quel che sono, lo devo anche a questa parrocchia. È la chiesa che ho frequentato sin da quando sono piccolo. Ha avuto una serie di, non soltanto i sacramenti, quindi il battesimo, comunione e cresima, ma anche una serie di amicizie, relazioni, esperienze anche che mi hanno formato. Mi manca abbastanza. È un luogo veramente a cui tengo, una seconda casa.
4: I fondi dell'8 per 1000 sono stati veramente molto importanti perché l'ho vista letteralmente crollare a pezzi la chiesa, quindi nonostante tutto l'andarsene è stato molto importante perché significava una rinascita, insomma.
5: Quando i lavori finiranno verrò a servire la messa, a giocare, perché mi manca questa chiesa.
3: I fondi dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica sono stati molto importanti, non soltanto da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista della speranza. Quando ci è arrivata la notizia, ha cambiato un po' anche il modo di credere in questa avventura in cui il parroco ci ha traghettato.
0: Sono convinto che il dono che abbiamo ricevuto nel tempo da chi prima di noi ci ha preceduto, questa chiesa, debba essere consegnato a chi viene dopo di noi meglio.

0: Sono Pierluigi e ho aderito a questo progetto della Caritas che riguarda l'inserimento nelle aziende agricole e agrituristiche. Ho quasi 65 anni, quindi la mia storia parte parecchio indietro e parte in Piemonte. Ho fatto studi da perito chimico industriale e poi ho lavorato per un bel decennio nel campo dello smaltimento dei rifiuti industriali. Poi un giorno l'azienda è andata in crisi, ha ridotto il personale, quindi sono stato licenziato per riduzione del personale e mi sono trovato completamente a terra. All'inizio hai un po' di riserva di risparmi, non ti sembra così grave, nel tempo diventa grave, perché la riserva si assottiglia e tu sei rimasto fermo.
1: Lavoro e dignità è in realtà la prosecuzione di un altro progetto sempre finanziato dai fondi CEI che si chiamava Terra degli Uomini, Lavoro e Dignità. E nasce con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo in agricoltura di adulti inoccupati che hanno perso il lavoro, anche migranti. Noi incontriamo ogni azienda e raccontiamo sempre proprio anche da dove vengono i soldi che sostengono il progetto. In diversi casi, quando abbiamo detto questo progetto è sostenuto dai fondi CEI 8 per 1000, c'è stata una meraviglia da parte degli imprenditori che hanno proprio detto: ma finanzi anche questo?
0: Tornare a lavorare vuol dire tornare a essere attivo, a fare qualcosa. Significa che torni a casa, guardi la moglie e i figli e dici: beh, io oggi ho lavorato. Come dire, ve lo posso dire. Insomma, è un ritornare a vivere. Qui ci sono tantissime cose da fare, nel senso che si dà una mano nelle campagne, c'è la parte di azienda agricola, quindi ci sono potature, pulizie. Forse se 5-6 anni fa mi avessero detto qualcosa, io non sarei stato in grado di ascoltare. Il problema è che il tempo passa e tu cominci a guardare il fatto che sei in fondo al buco e non vieni fuori. Allora da lì nasce la spinta di dire: adesso voglio risalire. E queste occasioni sono quelle da prendere. Dice: sono perfette? Assolutamente no, ma non devono esserlo. Deve essere una volontà di uscire.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
3: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
6: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
1: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna Assunta. Per contemplare questo mistero della fede, possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici. Quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.

0: Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi, rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota, spesso piena di fiori multicolori, e di apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in anima e corpo, cioè nell'integrità della sua persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore da Lui è stata tratta per sempre nella gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo, la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi, alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore, vivremo in eterno nella festa senza fine. Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini, nunziavit Mariae,
1: concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundo verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini venuti dall'Italia e altri paesi. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra preghiera. Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Lombardia alla scoperta del comune di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, il rettore del santuario e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il santuario di Santa Maria del Fonte, degusteremo alcuni piatti tipici del territorio e parleremo anche di un importante progetto collegato a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Stai sognando?
3: No, madre.
4: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
5: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
3: Che non siano troppo dure, madre.
4: Ripetendo la sua professione di fede.
3: Soffrire e offrire.
6: Suor Marie Bernard è molto malata.
4: La passione di Bernadette.
3: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
4: Questa sera, in prima serata.
7: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14:35 e domani alle 8.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
1: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
0: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
1: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
0: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
1: L'aspetto culturale è fondamentale, è una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni, è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
0: E qui già dall'interno del comune vediamo tante opere d'arte.
1: Molte opere d'arte, soprattutto molte chiese, è una città molto ricca anche per la presenza francescana, sia dei conventuali, dei riformati, dei bernardiniani, con un patrimonio storico-artistico, un tripudio di colori e una spiritualità e una religiosità così profonda che senza dubbio influirono nella formazione del giovane Michelangelo.
0: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
1: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
0: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
1: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
0: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
1: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermo Stella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermo Stella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.

0: E qui abbiamo anche uno scritto, no, che ci
1: Sì.
0: dimostra il passaggio di San Bernardino da Siena qui a Caravaggio.
1: Esattamente, la chiesa venne edificata qualche decennio dopo la predicazione di San Bernardino da Siena, che nel 1419 arrivò a Caravaggio per cercare di riappacificare la comunità caravaggina con la vicina città di Treveglio in lotta per il controllo dell'irrigazione e dei campi. La rivalità probabilmente era talmente accesa e vivace da dover costringere il santo a tornare una seconda volta per predicare la pace e convincere i podestà del tempo a riappacificarsi.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo, alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
0: Sicuramente ci saranno delle manifestazioni, quali sono le più importanti?
1: Le due manifestazioni maggiormente identitarie che meglio rappresentano la comunità di Caravaggio sono sicuramente il 26 maggio, festa dell'apparizione della Vergine del Santuario del Fonte, dove tutto il viale, anche questo un altro luogo identitario, si anima la sera per una festa di paese organizzata appunto dalle associazioni. E l'altra festa invece è quella che coincide con il compleanno di Michelangelo Merisi e che si festeggia solitamente la fine settembre. Anche qui ci sono iniziative culturali appunto per far riscoprire ai visitatori e agli ospiti la Caravaggio del Caravaggio di Michelangelo Merisi.
0: Certo, Sindaco, è emozionante questo fatto che Michelangelo Merisi ha preso il nome della sua città d'origine, Caravaggio.
1: È una grande responsabilità ed è una sfida costante che chiede sempre di essere all'altezza. Il problema è che la città di Caravaggio non ha come patrimonio nessun lavoro del grande artista. Il lavoro che abbiamo cercato di fare, anche coinvolgendo storici e critici dell'arte di calibro nazionale, è quello di promuovere la scoperta di quella comunità, di quella città, di quel patrimonio storico-artistico, di quell'eredità spirituale che impressionarono talmente Michelangelo Merisi da portarlo a firmarsi sempre nelle sue opere più importanti, Caravaggio. Per cui l'invito che posso fare è se Michelangelo Angelo Merisi ha avuto talmente a cuore la città di Caravaggio e la sua comunità da firmarsi Caravaggio, probabilmente un merito, una ragione, un motivo c'è, venite a riscoprirlo.
0: Grazie Sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Caravaggio.

0: adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
1: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata, e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
0: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
1: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione, con poi la leggenda che dice che prima di andare al martirio, andando da Milano a Verona, sarebbero passati da Caravaggio facendo vicino la porta della città un miracolo di risurrezione di un morto. Però queste sono parte della leggenda sulle quali non è necessario arrivare. Importante è la loro testimonianza di martiri che sono morti per la fede, insomma.
0: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
1: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. Caravaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.

0: eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio?
1: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, per cui diciamo è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
1: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Caravaggio.

0: all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico
1: Questo
0: proprio, no?
1: è uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti e che tuttora gestiamo.
0: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
1: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano. E qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
0: Poi abbiamo i salumi.
1: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano, ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una Deco caravaggina del comune di Caravaggio. Quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato. Tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato. Una polenta che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
0: Poi vedo anche un
1: Alla fine abbiamo
0: dolce.
1: chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
0: Questo è un amaro,
1: Questo è
0: no?
1: un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce. È un amaro con una base di chinotto, e arance e aromi naturali.
0: Poi abbiamo anche il vino del
1: Vino
0: territorio, no?
1: della Val Calepio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Calepio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Calepio rosso.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
0: Qual è il consiglio che dà la persona che arriva sul territorio per meglio leggere proprio Caravaggio?
1: Caravaggio bisogna andare a fare un girettino sicuramente al santuario, poi venire in centro e degustare un po'. Ce ne sono tantissimi a Caravaggio di locali che offrono tutti questi ottimi prodotti, gastronomie, salumifici, molto piacevoli da andare a visitare. Quindi un giretto in centro a Caravaggio lo farei dopo aver visitato il santuario.
0: Grazie al signor Davide e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
1: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
0: E tutto inizia dal 1432.
1: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, come dire, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
0: Qui poi, proprio sotto l'immagine della Madonna, abbiamo la fonte, no?
1: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontanile, fontana, che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
0: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
1: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
0: Oggi ho visto tanti bambini poi.
1: Adesso chiuse le scuole, nei tanti oratori delle parrocchie qui della diocesi sono iniziati i GREST, noi li chiamiamo così, i gruppi estivi, dove fanno l'oratorio feriale in maniera stabile. Sono molti i GREST che chiedono di passare una giornata al santuario. Il santuario organizza per loro, per i più piccoli, i ragazzi delle elementari, attraverso una caccia al tesoro, arrivano al cuore del santuario che è il sacro fonte. E quest'anno per i ragazzi delle medie e delle superiori c'è un'attività sulla figura della Madonna e San Francesco perché è il tema dell'anno del Grest di quest'anno, ecco.
0: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà al pellegrino che arriva qui?
1: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta. indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
0: Grazie Rettore, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
1: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative che sono

0: iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
0: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
1: E qui abbiamo queste tre tele.
0: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli, della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali, degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
1: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento?
0: Sì,
1: poi
0: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio a Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
0: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
1: Grazie a Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao!

0: Non ci sono parole veramente perché il Centro Fratelli Tutti mi ha cambiato la vita quando pensavo di stramazzare il suolo.
1: La mia vita senza questo centro io non riesco proprio a immaginarla.
2: La mia vita è cambiata perché c'è tanta gente che mi vuole bene.
3: Questo centro è nato grazie ai fondi dell'8x1000 e questo ha permesso a 15 ragazzi di conoscersi, fare relazione e creare una bellissima comunità, segna del divertimento, della gioia, dell'amicizia e anche dell'amore.
4: È nato questo centro perché abbiamo pensato a tante famiglie che conoscevamo anche dei nostri centri, dei nostri paesi, che hanno in casa un figlio con problemi di handicap lievi. E abbiamo pensato che queste famiglie avevano bisogno di un sostegno, di un aiuto. Poi abbiamo pensato che per questi ragazzi poteva essere una occasione di crescita e anche di inserimento in un contesto comunitario.
5: Quello che loro ci regalano è molto di più, va oltre quello che è il lavoro. Con loro instauriamo delle relazioni vere, genuine, quotidiane. Forse è la cosa più bella che questo lavoro ci ha regalato.
0: Stavo proprio in una situazione critica. Mi ha cambiato la vita perché innanzitutto la gentilezza degli operatori, il modo di approcciarsi ai ragazzi, e la fraternità che si è creata con i ragazzi, appunto, i lavori che facciamo sempre, che sono rilassanti e tutto quanto. Sono veramente contentissimo di questa esperienza, guarda.
3: Dico che è una fortuna che questo centro esista perché hanno avuto modo di fare relazione e di conoscersi e quindi di fare gruppo.
4: Questo servizio per la città e per il territorio rappresenta sicuramente un segno, rappresenta il segno di una anzitutto comunità ecclesiale che si prende cura di tutti. E poi è fonte d'amore perché diviene luogo nel quale tutti possono vivere un'esperienza di integrazione.
0: Il Centro Fratelli Tutti è un'esperienza meravigliosa.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
4: Buongiorno,
5: Miss Watson.

0: Dica.
1: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
2: Questa è la fine per tutte.
3: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
1: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
4: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
0: Mike!
5: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
3: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
5: Domani in prima serata.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Bernadette, stai sognando?
9: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
10: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
9: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
9: Soffrire e offrire.
11: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
9: Santa Maria, madre di Dio.

0: La passione di Bernadette.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me.
0: Questa sera, in prima serata.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

0: Questi sono i giorni che profumano di paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato. E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana. Una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa e ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva una figlia, la cananea, anch'essa per la fede, a immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli, ecco anche la cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato, per il suo sì noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
1: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: Vangelo un po' difficile, quello che ascoltiamo in questa domenica. Un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo invece c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà, lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura.

E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo chiamati a percorrere quel tratto di strada infinito che è la distanza tra le nostre vie, i nostri pensieri e i pensieri e l'agire di Gesù. Siamo in terra pagana. Una terra sulla quale Gesù non avrebbe neppure dovuto poggiare le piante dei piedi. Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre. È una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora, il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi, ma il Signore trova vie per raggiungere il cuore di tutti, per farsi conoscere da tutti. Bene, allora questa donna grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù, figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più strano. Gesù, esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida Gesù, Signore salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù, esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono esaudiscila perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi, fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente
era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore.

e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada. Quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto, come dire, molto povera, molto poco consistente, eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli, è venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del regno, perché tutta la famiglia umana possa essere radunata in Cristo e in Cristo al Padre. Ecco, quindi la missione di Gesù è primariamente ad Israele, perché Israele è poi inviato ad essere strumento nella Chiesa, il nuovo Israele, strumento di salvezza e di unione per tutto il genere umano. Questa donna non sente storie, continua a gridare. La cananea è il segno di una fede che non si stanca. La cananea è davanti a noi come paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele. Cioè, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire: la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sì, è vero, hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede, avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti, annota l'Evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita, e nel momento in cui Gesù ci accoglie, ci trasforma, trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo, anche nella nostra vita, le nostre relazioni sono sempre atti di fede.
nei confronti di qualcuno.

sposarsi, le amicizie. Ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli angeli, all'assemblea festosa dei santi. Il cielo, patria mia. E andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amore, questa devozione universale per Maria, che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede così come anche Maria, eh? Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare. Ecco, di non abbattersi, nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino, la speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata lei per prima da suo figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a

di andare a contemplare questo volto, allora questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna, sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il cuore che attende di vedere, contemplare il volto della madre.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente anti-zanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa

0: passione,
1: per la sua dolorosa passione,
0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Bernadette, stai sognando?
1: No, madre.
2: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
3: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
1: Che non siano troppo dure, madre.
2: Ripetendo la sua professione di fede.
1: Soffrire e offrire.
4: Suor Marie Bernard è molto malata.
2: La passione di Bernadette.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
2: Questa sera, in prima serata.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
8: Per me la vita comincia e non finisce mai.
9: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
10: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
11: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
12: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, domani alle 21.05.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione e questo è il tempo proprio delle insalate, insalate di riso, insalate di pasta, ma come dobbiamo bilanciarle dal punto di vista nutrizionale? A tante domande risponderà il dottor Lorenzo Traversetti, benvenuto, bentornato.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Biologo nutrizionista. Allora, io ho detto che questo è un po' è il tempo delle insalate di riso, delle insalate di pasta, facili anche da preparare. Però la prima domanda è d'obbligo: meglio l'insalata di riso o l'insalata di pasta, dottore?
1: Ma più che la scelta del tipo di cereale, è importante capire come combinarlo all'interno del piatto unico. Perché poi, se si dovesse scegliere, per esempio, un riso integrale o una pasta, a quel punto la differenza è veramente minima. Certo, l'abbinamento con una proteina, con una quota di fibre, con i giusti grassi, insomma, fare il classico piatto unico, a quel punto appiattisce veramente quelle che sono le differenze sul tipo di cereale e possiamo sceglierlo anche in base al gusto.
0: Parleremo esattamente come deve essere bilanciato un piatto, per cui non c'è molta differenza tra riso e pasta.
1: Esatto,
0: insomma, forse variare forse è la strategia migliore.
1: Ma anche scegliere altri cereali, per esempio, poi
0: questo
1: lo vedremo.
0: È importante. Allora iniziamo subito a capire come deve essere composto un piatto bilanciato, perché noi quando prepariamo il riso oppure la pasta ci mettiamo un po' dentro un po' di tutto, scombinando un po' l'equilibrio nutrizionale, o sbaglio?
1: Esatto, il discorso è proprio incentrato su questo aspetto. Il piatto deve essere bilanciato e il bilanciamento passa attraverso la presenza di quattro elementi, che sono una quota di carboidrati, quindi, come dicevamo prima, appunto, un cereale in chicco che possa essere anche lavorato sotto forma di pasta, una fonte proteica, sarebbe meglio una singola fonte, al massimo due, non di più, per non appesantire troppo la digestione, una fonte di fibre, quindi le classiche verdure, e ovviamente la quota di grassi, non lo dimentichiamo, grassi buoni, quindi abbiamo la frutta secca, abbiamo l'olio, abbiamo diverse, i semi oleaginosi, abbiamo diverse fonti di grassi utili, anche le olive.
0: Esatto, allora iniziamo subito a capire quali sono gli ingredienti consigliati.

0: un po' già l'abbiamo capito, se pasta o riso possibilmente integrale.
1: Sarebbe meglio.
0: Oppure un altro tipo di cereale, farro, avena, insomma, poi parleremo anche di questo. E poi quali sono gli altri alimenti che possiamo inserire all'interno?
1: Se dovessimo pensare ad una fonte proteica, allora le più comuni che vengono abitualmente utilizzate purtroppo sono o carni lavorate e processate, i wurstel per fare un esempio, o i dadini di prosciutto cotto. Non voglio demonizzare il cotto, per carità, ma andrebbe scelto di qualità e quelli sotto forma di dadini non sono eccelsi da questo punto di vista. Quindi, e per esempio anche il pesce conservato in scatola, sono tanti tipi di prodotti che metterei un
0: pochettino... Vediamo qua una lista, no? Gli ingredienti anche che lei
1: ci consiglia. Per esempio
0: consiglia.
1: Tra le fonti proteiche il tonno è messo come prima fonte, ma semplicemente per la comodità, però le uova, i legumi... non necessariamente aprendo la scatolina e versandola dentro, ci sono tanti modi per poterli inserire, anche lavorati, pensiamo al tofu, oppure una carne sfilacciata, sono tante fonti di proteine nobili, ma che variano rispetto alle classiche.
0: Parliamo adesso di abbinamenti, gli abbinamenti, perché vi abbiamo sempre detto in tutti questi anni che non è soltanto il singolo alimento, ma anche l'abbinamento che noi facciamo, no? Quando mangiamo, magari appunto come ci diceva il dottore, un cereale con una fonte proteica. Ci sono degli abbinamenti però sbagliati e degli abbinamenti invece che vanno bene. Ci può dire esattamente quelli ok, quelli con la melanina in su e quelli insomma che non vanno troppo bene?
1: Beh, diciamo che parlavo prima del tonno in scatola, non voglio per carità demonizzarlo, occasionalmente si può consumare, però è un prodotto che viene lavorato e conservato all'interno di un liquido, un olio generalmente di qualità non buona e è molto ricco in sale. Così come le carni lavorate e processate, ora senza demonizzarle, occasionalmente si possono consumare, un eccesso di questo tipo di alimenti viene inserito in categoria 1 come potenziale cancerogeno, quindi vanno bene se assunti occasionalmente, non per esempio abbinandoli all'interno di un piatto dove è presente una fonte di carboidrati, il riso, la pasta, sono presenti più proteine, ma per esempio mancano le fibre. Allora a questo punto utilizziamo anche altre tipologie di fonti proteiche. Il tofu, per esempio, è una fonte di proteina vegetale e si può abbinare molto bene ad una fonte di proteine animali. E quindi, per esempio, al legume oppure ai formaggi, un formaggio magro o un latticino come la ricotta. Insomma, sono tanti possibili abbinamenti di fonti proteiche differenti che invece sono consentiti. Quindi l'abbinamento è essenziale, ma non bisogna eccedere sulla fonte proteica e non bisogna dimenticarsi la quota di fibre, che è essenziale.
0: Fibre rappresentate da cosa? Perché abbiamo letto anche le mele, cioè nel senso che in questi abbinamenti ci possono essere anche, ci può essere anche della frutta, dottor?
1: Ci può essere della frutta. La mela è una proposta molto valida perché è ricca in vitamina C, come il pomodoro non ci dimentichiamo che è un frutto, e quindi la presenza di questo tipo di frutti all'interno di un piatto unico o di un'insalata di verdure permette di rendere alto l'apporto di una vitamina C, che è un nutriente che permette di assorbire meglio il ferro e il calcio, quindi rende, oltre che gustoso il piatto, anche in grado di permetterci di assorbire tutti i nutrienti.
0: La dolcezza fa sempre bene, no?
1: Diciamo un giusto connubio.
0: Esatto. Allora, dottor Traversetti, noi ce ne siamo andati a Vercelli, che è la capitale europea del riso. E beh, siamo andati all'interno di un ristorante abbastanza famoso che ha fatto un po' dell'oro bianco, il suo ingrediente distintivo. E beh, ha composto per noi il riso tricolore. Guardiamo insieme.
2: Oggi prepariamo il tricolore di insalata di riso. Utilizziamo il riso venere, il riso rosso e il riso carnaro integrale. Assieme come proteina gli aggiungiamo una trota marinata leggermente e condita. I risi colorati sono molto più nutritivi che il riso bianco, perché il riso bianco, essendo lavorato, perde la parte di buccia. Invece in questi risi colorati noi manteniamo tutte le caratteristiche del riso più importanti. Per preparare la nostra insalata di riso oggi la condiremo con l'erba cipollina, il finocchietto selvatico o, se non lo trovate, la barba del finocchio va benissimo, artemisia, buccia di limone, della crema di mandorle e per completare come decorazione utilizziamo dei fiori di salvia. Come prima cosa bisogna preparare la tartare di trota. Prendiamo la trota, la sfilettiamo e facciamo dei cubettini. La marinatura non deve essere molto lunga, basta una marinatura di 10 minuti. Quando andate a marinare la trota o anche semplicemente per condire l'insalata, prima il sale, quindi il succo di limone che ci aiuta a sciogliere il sale, l'olio per ultimo per andare a creare la cremosità. Mentre la nostra torta sta riposando in marinatura per concentrare i sapori, possiamo andare a mischiare i risi. Noi abbiamo i risi già precedentemente cotti. Questi risi, che sono integrali, ci mettono sui 30-35 minuti a cuocere. Mi raccomando, senza sale e senza un'ebollizione troppo aggressiva. Sobbolle. Adesso tagliamo le nostre erbe e condiamo la nostra insalata di riso con sale, pepe, olio e le erbe aromatiche. Il riso è condito, la trota è marinata, possiamo partire con l'impiattamento della nostra tricolore di riso. Come base della crema di mandorla, che sono solamente delle mandorle bianche frullate con acqua. L'insalata di riso nel piatto la andiamo a decorarla con i fiori di salvia, il limone e delle foglie di aneto. E per un tocco finale un olio colorato, un olio verde all'aneto. Ed ecco pronto il tricolore di insalata di riso, un piatto semplice, facile e nutriente.
0: Effettivamente è semplice, facile e nutriente, ma l'impiattamento è un po' più difficile per noi umani.
1: Decisamente.
0: Però insomma il riso deve essere cotto poco, cioè non deve essere cotto molto, come ci diceva lo chef, anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti.
1: Sì, decisamente, perché l'eccesso di cottura rompe quella parete, appunto, quella parte esterna della crusca di cui parlava, e quindi rischia di far perdere le proprietà nutritive contenute all'interno.
0: Allora, questa è una domanda che ci fanno molto spesso, per capire esattamente, perché poi insomma le notizie corrono veloci nei social. E allora raffreddare la pasta o il riso abbassa l'indice glicemico? È una buona strategia, una buona pratica da adottare, dottor Traversetti?
1: Allora, ringrazio per questa domanda, che l'ho particolarmente a cuore. Allora, raffreddare anche in frigorifero, anzi è consigliato in frigorifero, un carboidrato che possa essere la pasta o il riso, e permette di creare una forma di amido, trasforma l'amilosio in una forma di amido che è resistente all'assorbimento. Si chiama retrogradazione questo processo. Di conseguenza si abbassa l'indice glicemico, perché quella parte di amido viene assorbita nel colon, quindi nel tratto terminale dell'intestino, viene fermentata nel tratto terminale dell'intestino e quindi non viene assorbita direttamente dall'organismo. Quindi il carico di zuccheri tende a essere un pochettino più basso. Da questo punto di vista, questo tipo di alimento andrebbe sempre consumato dopo averlo fatto freddare, soprattutto per cercare di gestire la risposta glicemica, ma non dimenticandoci il fatto che l'apporto calorico non cambia.
0: Non cambia, certo.
1: Insomma, non è che in questo...
0: non c'entra nulla con l'apporto calorico.
1: No, appunto, non giustifica il fatto di mangiarne poi quantità eccessive, ovviamente.
0: Però per quanto riguarda la glicemia, insomma,
1: funziona,
0: è
1: molto
0: un'ottima
1: bene.
0: Strategia. A proposito di indice glicemico, carico glicemico, quali sono gli altri ingredienti che tengono un po' a bada la nostra glicemia?
1: L'abbinamento con una proteina nobile e con le fibre, quindi l'abbinamento con una verdura, è essenziale, perché rallenta l'innalzamento e la discesa della glicemia. Vuol dire controllo dei livelli di zucchero nel sangue, significa anche mantenere una sazietà più duratura nel tempo, perché si rallenta lo svuotamento gastrico, quindi l'ormone della fame, la grelina, viene rilasciato con tempi più lunghi.
0: Allora, voi ci avete sempre insegnato che variare gli alimenti all'interno dei nostri pasti, insomma, può essere sicuramente, anzi, lo è, una strategia da adottare. Abbiamo parlato di cereali, non bisogna magari mangiare unicamente riso. Ci sono altri cereali che noi possiamo immettere nella nostra alimentazione. Quali sono questi cereali, dottor?
1: Diciamo che la natura ci offre un mondo dei cereali molto vario e anzi... alcune fonti di cereali sono meno sfruttate, sono state meno sfruttate negli anni, quindi dal punto di vista della qualità del prodotto sono possibilmente anche da preferire. Pensiamo all'orzo, l'orzo è una fonte di beta-glucani come l'avena, di conseguenza oltre ad essere ricco in fibre e in nutrienti, garantisce di aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo circolanti nel sangue, quindi sono un beneficio per esempio per il cuore oltre che per l'intestino, ma chiaramente avendo un basso indice glicemico anche per il metabolismo. E un altro molto utile è il farro, insomma il farro, la spelta, il farro più antico, garantisce di avere un'azione diretta sia dal punto di vista della gestione della dieta che di quello che possa essere il ritorno in termini di energia, perché contiene un alto contenuto proteico, ha circa il 15% dei suoi nutrienti caratterizzati da proteine, quindi è un ottimo abbinamento all'interno di un piatto, perché già di suo si porta un bagaglio di quei nutrienti che aiutano a mantenere sotto controllo la glicemia.
0: Abbiamo visto perché è bene variare, abbiamo capito insomma perché l'orzo fa bene, perché l'avena fa bene, insomma tutto tutti questi cereali devono essere comunque introdotti all'interno della nostra alimentazione, quantomeno settimanale, scegliere il cereale che più si adatta alle nostre esigenze. Grazie davvero al dottor Lorenzo Traversetti, grazie di cuore.
3: Per il ciclo Stille senza tempo.
4: Buongiorno!
5: Miss Watson?
4: Dica.
5: Lei permette? Richard Sanner, tecnico dell'automazione.
6: Questa è la fine per tutte!
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
5: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
7: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
4: Mike!
3: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
3: Domani in prima serata.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
10: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
11: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
12: Viaggia da sola.
11: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
10: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15.15.

0: e saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini. Bentornata, professoressa. Io ricordo, la professoressa è direttrice dell'unità operativa semplice di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata.
1: Grazie.
0: Perché adesso parliamo di un problema che preoccupa molto le persone di una certa età: cadere. Quanta preoccupazione non solo per la persona che cade, ma soprattutto anche per i familiari che stanno intorno a questa persona. Però per fortuna voi al Gemelli ci sono queste terapie davvero innovative, questo percorso innovativo che può aiutare la persona a ritrovare anche e soprattutto la propria autonomia. Molte cose le vedrete adesso, perché noi siamo entrati nei nostri legami all'interno della palestra robotica del Gemelli. Allora, perché preoccupano tanto le cadute negli anziani?
1: Perché hanno importanti conseguenze, Monica. Quindi quella più riconoscibile è sicuramente la frattura, ma molte altre anche più insidiose, no? Pensiamo alla paura di fronte all'inciampo, alla difficoltà di cadere e quindi all'isolarsi all'interno delle mura domestiche, ad uscire di meno, a sentirsi meno pronti. Ecco, quello che affrontiamo in questo approccio riabilitativo è proprio non solo la parte motoria, ma anche tutto il cognitivo che c'è dietro questa difficoltà che hanno i pazienti anziani.
0: E la paura, no?
1: Esattamente. E poi ti voglio dire, è importante che chi sta a casa alzi l'allarme quando ci sono delle condizioni. Ah. Primo su tutti, il rallentamento della velocità del cammino. Cioè una persona, non solo dopo i 65 anni, ma in generale con l'invecchiamento, se vede rallentare il proprio cammino, deve cominciare a drizzare le orecchie. Così come se sente un'instabilità ai cambi di direzione. E così ancora se ha difficoltà, per esempio, a gestire due compiti insieme, camminare e parlare. No?
0: E ci sono anche degli strumenti per misurare, come dire, il rischio di caduta nell'anziano.
1: Esatto, fino a qualche tempo fa noi lo facevamo solo con delle scale, latinetti, però sicuramente riduttivo, no Monica? Grazie a queste piattaforme robotiche che noi abbiamo in palestra riusciamo a misurarle in maniera tecnologica e molto puntuale. Mettiamo dei sensori al torace del paziente e valutiamo proprio qual è il rischio di caduta in percentuale. Sappiamo anche per quale motivo.

0: quel paziente cade di più. Qual ecco. È...
1: E allora noi siamo entrati, no? Nel senso, io, poi entreremo con le sì. telecamere, però in che cosa consiste questo percorso così innovativo che voi fate al Gemelli Professionisti?
0: Allora, si accede consiste? Attraverso una normale visita geriatrica, mm-hmm. noi abbiamo un numero dedicato e poi c'è un approccio multidimensionale, cioè noi valutiamo l'aspetto di attenzione, memoria.
1: Che e cosa stiamo vedendo adesso? Beh, il paziente entra e questo cosa succede?
0: Esatto, come avviene la valutazione? Cioè al paziente noi facciamo una serie di domande che fanno parte dell'anamnesi e in particolare andiamo a valutare lo stato nutrizionale, lo stato di attenzione e di memoria attraverso alcuni test cognitivi, nonché appunto chiediamo quante volte è caduto e soprattutto che patologia, perché chiaramente Monica alcune patologie sono più a rischio di caduta. Pensiamo a tutte le patologie neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, non so, anche tutti i pazienti che hanno avuto un ictus che ha lasciato degli esiti, quindi chiaramente quando c'è una patologia di quel tipo andiamo nel dettaglio a valutare in quel caso perché la caduta si può verificare.
1: Ecco, che cosa stiamo vedendo? Questa è una sorta...
0: È un sensore.
1: È un sensore. Esatto. E poi c'è una piattaforma che ho visto...
0: Esatto, queste sono le basi sensorizzate, sono due, ce n'è una circolare più grande e poi c'è una pedaliera che proprio dà degli impulsi. Il paziente, vedi, in grande sicurezza il fisioterapista sale sulla pedana col paziente, viene sensorizzato e come vedi, diciamo, la pedana dà degli stimoli a cui il paziente deve reagire contrapponendo dei movimenti.
1: Ecco, e su quali movimenti lavora soprattutto?
0: Allora, soprattutto sulla stabilizzazione del tronco, su tutti i muscoli che reggono, diciamo, la colonna vertebrale, quindi vanno a lavorare soprattutto sulla forza degli arti inferiori e sul mantenimento dell'equilibrio. In tutte le sue dimensioni, dinamico, statico e reattivo, cioè il nostro equilibrio da in piedi senza muoverci, da in piedi camminando e reattivo agli stimoli, per esempio cammino per strada, trovo l'inciampo, devo riuscire a reagire senza cadere, noi lavoriamo su quello.
1: Su questo, quanto è importante anche, no, come dire, anche riabilitare il cervello, che cosa significa?
0: Perché noi ci siamo accorti, e questo c'è un'esperienza scientifica molto ampia, che il movimento segue la capacità attentiva e di concentrazione, cioè io cado a volte non solo perché ho dei problemi motori, ma molto spesso, soprattutto dopo una certa età, perché comincio ad avere delle difficoltà cognitive, cioè ho dei processi più lunghi, per esempio, per rispondere a cambiamenti, ho delle difficoltà a fare due compiti insieme, cioè camminare e parlare mi crea più facile l'inciampo. E allora quella che stiamo vedendo, Monica, è proprio il macchinario che sono molto onorata di dire che abbiamo solo noi in tutta Italia, si chiama Senso, viene dalla Germania e ci permette proprio, come vedi, di allenare la capacità cognitiva. Cioè il paziente mentre sta su questa pedana sensorizzata e si muove risponde a delle sequenze molto specifiche, vede che fa dei movimenti che vengono praticamente indicati da ciò che vede a video che cosa deve fare il paziente? Deve mettere insieme il movimento che fa con quello che viene richiesto dalla sequenza che vede.
1: E questo allena proprio il cervello, per cui anche il coordinamento, per questo si dice che è molto importante la coordinazione nelle persone di una certa età.
0: Esatto, noi la chiamiamo, si chiama modalità dual task, cioè io ti richiedo un compito motorio mentre ti faccio fare un compito cognitivo, in questa maniera alleno i tuoi riflessi e banalmente quando mi capita di inciampare, Monica, ho delle risorse più veloci, più immediate per riprendermi. Perché il cervello guida, sa cosa deve fare.
1: E allora diamo delle indicazioni, perché magari molte persone che ci stanno seguendo saranno incuriosite da questo percorso che fate voi al Gemelli, perché insomma questa macchina è una dei pochi esistenti in Italia. Allora chi può accedere a questo percorso?
0: Tutti i pazienti fragili che hanno cominciato ad esperire questo rallentamento del cammino e che sono in difficoltà, e anche pazienti che vogliono solo fare uno screening, Monica. Non lo so, sono incerto, però mi sento meno pronto, meno attivo anche cognitivamente, vengo e faccio uno screening.
1: E cosa serve esattamente? Una ricetta, una
0: richiesta? Si accede attraverso una visita geriatrica chiamando un numero dedicato.
1: Io adesso do i numeri delle informazioni, non abbiamo adesso un cartello che abbiamo preparato, però ve lo dico, ve lo ripeto, magari chiamate TV2000, chiedete della redazione del mio medico, insomma, e noi saremo pronti a darvi delle indicazioni. Allora, il numero di telefono per poter accedere a questo percorso è lo 06 30 15 43 82, l'ho detto lentamente, allora lo ripeto, 06 30 15 43 82, c'è anche un indirizzo email che poi magari daremo a chi ci chiamerà. E questo basta accedere con una
0: visita geriatrica, okay, che si fa con un approccio multidimensionale. Noi facciamo una valutazione sulla pedana del rischio di caduta e una valutazione con alcuni test cognitivi, nonché una valutazione nutrizionale, perché abbiamo visto che anche lo stato della nutrizione, i muscoli sono anche nutrizione, no? La capacità di stare in piedi bene deriva anche da ciò che mangiamo. Dopo tutta questa valutazione, in base anche alla valutazione che avviene sulla pedana, siamo in grado di dire e fare degli esercizi che sono studiati per ciascun paziente, anche in pazienti che hanno stessa patologia, Monica. A volte il trattamento è differente, perché il Parkinson può avere differenti epifenomeni,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi facciamo poi un percorso personalizzato che va su queste due pedane in tandem, quindi si comincia dall'aspetto della piattaforma robotica che lavora più sul motore e poi si va sul senso che ci permette di allenare anche la cognizione.
1: Ecco, come reagiscono le persone anziane a questo percorso e quali risultati avete concretamente ottenuto, no, con questo percorso?
0: Allora, grazie a questo percorso noi siamo risultati vincitori di un PNRR industriale, quindi
1: bello.
0: Abbiamo adesso dei dati che usciranno e sono molto brillanti, devo dire. L'approccio dell'anziano è molto bello perché si divertono, comunque è una modalità di riabilitare, ma hanno un'alta compliance perché si sentono intanto accolti in, no,
1: cioè,
0: un percorso vero e proprio dedicato a loro. E poi diciamo che questi esercizi vengono studiati in modo che siano progressivi, che non si sentano sovrastati dalla difficoltà dell'esercizio, vengono un pochino accompagnati nel miglioramento e sono anche divertenti, Monica.
1: Esatto, per cui si divertono e con dei risultati davvero importanti.
0: Ottimo.
1: Ci sono degli errori che a casa si commettono? Cioè, vengono commessi più frequentemente dalle persone anziane? Quali
0: sicuramente
1: sono?
0: Anche, diciamo, riguardano soprattutto gli ambienti, no? Mettere molti tappeti, non dotare il bagno, per esempio, di adeguati maniglioni o sostegni che li possono aiutare, l'illuminazione di casa che deve essere pensata anche nel tragitto camera-bagno, perché magari alcuni anziani si alzano la notte. Quindi, diciamo, cercare di dotare la casa e renderla il più sobria possibile, senza troppe
1: suppellettili. Lei ci ha dato delle indicazioni, le vogliamo commentare, insomma, anche la scarsa illuminazione.
0: Sì, sicuramente.
1: L'assenza
0: non avere degli appoggi, no, perché alcuni hanno bisogno di un minimo di repero ogni tanto mentre camminano. Le scarpe, anche le ciabatte, per esempio, molto spesso sono responsabili di una caduta perché magari non sono chiuse col velcro e tendono a scivolare, per cui è bene che anche le calzature siano quelle adeguate. E poi, ecco, cercare di essere comunque sempre molto attivi. Adesso noi stiamo andando avanti con questo percorso riabilitativo, tenteremo con delle sempre tecnologie di trattarli anche a casa, Monica. Cioè abbiamo degli iPad che lasciamo ai pazienti e loro non li possiamo controllare da remoto. Questo per dare all'anziano e al paziente fragile in generale tutte le possibilità. Vieni in ospedale in ambulatorio oppure da casa riusciamo a seguirti dal punto di vista motorio e cognitivo.
1: Molti anziani magari che hanno subito, insomma, che sono caduti, magari hanno subito anche una frattura, adesso hanno difficoltà anche ad uscire di casa, hanno paura, lei ce l'ha detto all'inizio. Come aiutarli allora a superare queste paure? Magari questo percorso anche
0: questo
1: a gemelli può aiutare.
0: Assolutamente, noi abbiamo visto molti di questi pazienti riprendere in mano la vita, perché tu hai bisogno di sentirti più stabile. Questa riabilitazione mirata al controllo del tronco, all'aumento della forza degli arti inferiori, a farti sentire più stabile nello spazio, no? Facciamo degli esercizi che servono a farti sentire stabile nel cambio di posizione, nel girare, nel voltarsi, sentendosi più sicuri cominciano ad uscire di più, quindi di conseguenza fanno più attività, la forza muscolare è più importante,
1: certo,
0: e la qualità della vita non può che averne un vantaggio.
1: Un vantaggio, questo sì. Allora vogliamo ripetere a chi bisogna contattare per poter accedere a questo
0: noi
1: percorso?
0: Noi abbiamo un numero che è lo 06 30 15 4382. C'è anche un indirizzo email per i più digitali, che è maturando.sani@policlinicogemelli.it. E saremo lieti di accogliere il maggior numero di persone possibili, perché grazie a questa dotazione che è aumentata di pedane siamo in grado di trattare anche un numero maggiore di pazienti.
1: Grazie di cuore,
0: grazie
1: alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli e per queste novità così importanti.
2: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
3: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
4: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
2: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile, 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico,

0: Lagit, silicio, vitamina C e curcumina per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
1: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
2: Dopo 10 giorni ho visto la differenza, pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
0: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrilegs Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
3: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
4: Madre Teresa?
3: Sì.
4: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
3: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
4: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
3: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
5: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
8: Abbiamo un caso da risolvere.
9: Allora, su chi indaghiamo?
10: Preparati alla battaglia, Mary.
11: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
12: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
13: Che cosa accadrà dopo?
9: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
14: Bernadette, stai sognando?
15: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
16: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
15: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
15: Soffrire e offrire.
17: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
15: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
5: Questa sera, in prima serata.

le parlate male di me. Vorrei che crescesse pensando che sua madre era buona. Così mi vorrà bene. Io non volevo farti del male.

0: Povera Esther. Sente che la sua fine è vicina.
1: E ne è cosciente?
0: Sì.
1: Posso entrare?
0: Sì, cara, vai. Che pena, vero, Adrian?
2: Sì. Negli ultimi tempi Esther ha vissuto come un animale braccato, piena di paure, di incertezze.
0: Ti ha detto qualcosa?
2: Tutto, ma in confessione.
0: Ah. E così la verità non si saprà mai.
2: Io credo il contrario.
0: Incidentalmente ho saputo che la sua prima gravidanza non è mai esistita e secondo quanto sostiene Ramona si è trattato di un semplice errore. Per cui Esther si è servita di quel dottor Gomez che è abituato alle bassezze e le ha suggerito di fingere un aborto.
2: Speriamo che prima di salire su in cielo si confessi anche con voi.

0: Esther, vita mia. Perdonami, Luis Antonio.
1: Sì, ma non dirò di più. Non è necessario.
0: Zia. Zio. Perdonatemi anche voi. Chiedo.

0: Quando verrà a casa la bambina?
1: Il dottore ha detto che dovrà restare nell'incubatrice ancora per molto.
0: E come la chiamerete?
2: Come sua madre, Esther. E Ramona dov'è?
1: Dopo i funerali non è più uscita dalla sua stanza.
3: Non vi ha spiegato come mai è la madre di Esther?
2: Ancora non se n'è parlato.
1: Ramona lavorava in casa di mio fratello. Non desidero immaginarmi nient'altro.
2: A te Ramona ha detto qualcosa?
0: Soltanto che era la madre di Esther.
2: Se le cose stanno così, mi pare giusto considerarla diversa.

0: diversamente. E poi sarà lei ad occuparsi della bambina. Per cui suppongo che la dovremo trattare come una che fa parte della famiglia. Inoltre, dato che tu, Elena, aiuti sempre coloro che ne hanno bisogno, sono sicuro che aiuterai anche lei.
1: Povera donna. È distrutta dal dolore. Prima perde la sua unica figlia. E ora deve tremare anche per la nipotina. Io le darò tutto il mio appoggio.
2: Bisogna trattarla con affetto, non farla sentire un'intrusa.
3: Mamma, tu pensi che sia in condizione di poter parlare e di raccontarci la verità?
1: Non lo so.
2: Io vado da lei.

0: Sei tu, Mariana. Vieni.
1: Non vuole mangiare?
0: Ho già bevuto una tazza di caffè e latte. Non potrei prendere altro. Volevi qualcosa?
1: No. Sono venuta solo a vedere come sta.
0: Grazie, Mariana. Ma rimani un po' con me.
1: Vuole che domani l'accompagni in clinica a vedere la bambina?
0: Lo faresti?
1: Sì, certo. E poi dovremo cominciare a comprarle dei vestitini e tutte quelle cose di cui avrà bisogno. Su, Mona, su. Adesso provi a farsi forza. Deve reagire.
0: Lo so. Ma non riesco a capire perché Dio ha voluto farla soffrire tanto. Poverina.
1: Ora pensi alla piccola. Quando la porterà qui a casa, resterà sempre accanto a lei. Le insegnerà a volerle bene. La piccola Esther deve sapere dal primo giorno che lei è la sua nonna.
0: Ormai credo che non devo più nascondermi.
1: No. Tutti sanno che Esther era sua figlia.
0: E la signora Elena, che cosa ha detto?
1: Non se ne faccia un problema. Le vogliono già bene.
0: Ho paura che quando sapranno tutta la verità non vorranno più accettare la mia nipotina.
1: Ma che cosa dice? Lo hanno promesso in punto di morte a Esther. E lei sa benissimo che sono persone profondamente umane.
0: Però ci sono tante cose, Mariana. Troppe cose orrende di cui sono complice. E ho il dovere di confessarle.
1: Io penso che prima lei parla e meglio è, Ramona. Si toglierà un peso dal cuore.
0: Sì. Dove sono?
1: A tavola, credo.
0: E il signorino Luis Antonio?
1: È lì anche lui.
0: Meglio così.

0: Non vuoi fermarti qui stanotte?
1: No, mamma, vado a casa mia. Così potrò lavorare. Ci sono varie cose che devo riguardare. E purtroppo non possono aspettare.
0: Come vuoi, tesoro.
2: Si accomodi, Ramona, stia un po' con noi.
0: Grazie, signore. Si sente un po' meglio? Ha mangiato qualcosa?
3: Sì, signora, grazie. Signora Elena, don Alberto, io devo raccontarvi tutto.
2: Sì, Ramona. Confidavamo che prima o poi lei l'avrebbe.

Dentro questa confezione di biscotti c'è il lavoro di tante mani che hanno contribuito a produrli, tante attività che vanno dalla raccolta del grano fino al confezionamento finale. Scopriamo insieme questa storia con Agrinet, il futuro in campo.

0: L'agricoltura moderna è caratterizzata da forte competitività legata ai fattori della produzione agroalimentare, come il costo del lavoro, delle risorse e della terra, in un contesto sempre più globale dove le aziende sono in concorrenza tra loro. Una risposta a questo problema può essere quella di diversificare le proprie attività, offrendo, accanto alla produzione primaria, quella agroalimentare, una serie di servizi a beneficio della collettività. Per raccontarvi di questo siamo a Jesi, dove andiamo a incontrare un imprenditore agricolo che conduce un'azienda biologica e che ha fatto della diversificazione e della multifunzionalità il proprio punto di forza. Mi trovo ora con Andrea Laudazzi che, dopo un'esperienza anche all'estero, un'attività nel campo artistico, culturale e anche economico-finanziario, ha deciso di tornare in azienda, 150 ettari qui nel territorio marchigiano, e un'azienda di 4 generazioni di agricoltori, e lui oggi in 150 ettari porta avanti qualcosa di nuovo. Andrea, di cosa si tratta?
1: Partendo dalla storia, mio bisnonno era mezzadro, mio nonno è stato fattore, mio padre la prima generazione di imprenditore agricolo. Io in realtà ho fatto tutto un altro percorso, come giustamente detto, ho studiato regia e sceneggiatura, ma poi sono stato richiamato, diciamo, il classico richiamo alla natura anche per un discorso familiare. Tutto è partito con la volontà di dare vita a qualcosa che già c'era, migliorarlo e potenziarlo. È proprio in questo modo che è nata nel 2017 la Vallesina Bio, è stata trasformata l'azienda da convenzionale in biologico, sono stati fatti i primi investimenti, è stata costruita una struttura dove ospitiamo la macina, dove abbiamo fatto farine, fino ad arrivare a diventare la prima in Italia ad essere agricola, innovativa e benefit tutto quanto insieme, facendo tutto un percorso di agricoltura sociale.
0: Andrea, hai detto agricola, innovativa e benefit, un'azienda anche molto attenta al sociale. Mi puoi spiegare meglio di cosa si tratta?
1: È importante fare innovazione, l'agricoltura necessita e l'Europa lo chiede da tanto tempo con tutte quante le normative riguardanti il piano di sviluppo rurale, di fare un passo in avanti, di fare innovazione, e l'innovazione è anche l'inclusione sociale. Abbiamo cercato di fare innovazione il più possibile, ma l'azienda è anche benefit perché deve fare del bene al territorio, alla comunità. Infatti lavoriamo in biologico, lavoriamo a chilometro zero, le nostre confezioni sono plastic free. Ma l'attenzione al sociale soprattutto è nata nel periodo pandemico, dove abbiamo visto i notevoli vantaggi che ci sono per le persone con differenti disabilità nel stare in un ambiente agricolo, naturale, aperto, dove c'è l'opportunità di sperimentare tantissime cose, soprattutto grazie alla multifunzionalità agricola.
2: Io direi che tu oggi hai un bel posticino qui, no? Vedi che la terra com'è? Bagnata. È bagnata perché? Perché ha piovuto, no? Quindi oggi non annaffiamo, non hanno bisogno di acqua, vero Lori?
3: Sì.
2: Ok. Però qui abbiamo un po' di spazio, possiamo piantare un'altra piantina.
3: Sì.
2: Ok?
3: Io.

0: Una delle iniziative che Andrea ha deciso di mettere in campo è quella di organizzare laboratori destinati a ragazzi con differenti disabilità, proprio a contatto con la natura in agricoltura. Ne parliamo con Agnese Gracciotti, presidente di Liberi Insieme. Agnese, quali sono le attività che hai organizzato insieme ad Andrea?
1: Le attività sono molteplici. I nostri ragazzi vengono qui a Vallesina Bio una volta a settimana, il venerdì pomeriggio, e trascorrono insieme 2 ore, e in queste 2 ore fanno delle attività che vanno dal avere delle piccole coltivazioni. Abbiamo i nostri orti rialzati che permettono ai ragazzi di lavorare senza disagi, oppure essere in contatto con gli animali. Oltre a questo, stanno in questo momento provvedendo anche a risistemare tutti gli esterni del casolare, quindi i ragazzi tagliano l'erba, sistemano i vari spazi del terreno a disposizione, e poi ecco, si riposano e fanno insieme magari merenda, fanno insieme magari delle attività all'aperto, e così terminano la giornata.
2: Pietro, guarda un po' la piantina di pomodori, com'è cresciuta. Aspetta, forse si è tolto il nastrino, io direi di legare un altro pochetto qua, adesso te lo vado a prendere.
0: Qual è il valore per questi ragazzi di fare attività agricole?
1: Tanto per cominciare, non è soltanto la mera attività agricola, ma tutta la preparazione, tutto quello che conduce all'attività agricola. È tanto il lavoro sull'autonomia, quindi è chiaro che sono aiutati da educatori, sono aiutati da figure esperte che li accompagnano tutto il tempo, però si cerca di dare a loro la maggiore autonomia possibile. Oltre a questo, un valore aggiunto enorme è lo stare in compagnia, perché uno dei problemi fondamentali è quello di trovarsi isolati, emarginati, in solitudine. E l'ultimo aspetto che penso sia importante sottolineare è vivere nella natura, vivere in questo ambiente, vivere nella semplicità di un luogo che finalmente ti fa ritornare all'essenziale, a quello che veramente conta.
0: La storia di Andrea ci porta a parlare del secondo obiettivo chiave della politica agricola comunitaria, quello della competitività, che è un elemento essenziale per le aziende agricole per sopravvivere, e questa può essere perseguita anche grazie alla diversificazione delle attività. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice in estimo agrario all'Università IUAV di Venezia.
3: Sicuramente noi sappiamo che le aziende agricole per loro natura sono multifunzionali, ovvero riescono a gestire e a fare più servizi contemporaneamente, riescono quindi a produrre cibo, che è il primo servizio che fa l'agricoltura, ma riescono anche con il loro lavoro, con la presenza stessa delle piante e delle coltivazioni, a garantire un'altra serie di servizi per la società e l'ambiente molto importanti. La competitività però si basa anche sulla diversificazione delle aziende, ovvero le aziende riescono a fare, possono e quindi riescono a fare più attività, inserimento lavorativo, supporto per i servizi sociali, possono fare agrinido, possono fare agriturismo, possono quindi intraprendere tutta una serie di attività imprenditoriali non strettamente legate alla produzione di cibo. Questo significa diversificare l'attività e diventare più competitivi. Un altro punto su cui la politica agricola europea punta molto è quella di trasformare l'agricoltore in imprenditore attraverso appunto questa diversificazione. Le questioni possono ad esempio portare ad accorciare la filiera, possono portare l'agricoltore a fare già trasformazione, possono portare l'agricoltore alla vendita diretta. Quindi tutte queste attività servono a rendere l'azienda più competitiva. Perché? Perché si tolgono degli intermediari, si inserisce una nuova fonte di reddito per l'agricoltore, e quindi di fatto il semplice agricoltore diventa imprenditore agricolo.

0: le iniziative che Andrea in azienda porta avanti c'è anche quella di ospitare un curioso laboratorio musicale fatto con materiali di riciclo e rivolto ai ragazzi con disabilità. Ne parliamo con Andrea Coroni dell'associazione Riciclato Circo Musicale. Andrea, com'è nata questa idea?
1: Allora, l'idea di lavorare con i materiali di recupero è nata tanti anni fa all'occasione di una merenda, di una gita sulle cascatelle di Cingoli. Avanzavano le birrette, ovviamente non le abbiamo buttate via.
2: Dire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
5: Madre Teresa?
4: Sì.
5: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
4: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
5: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
4: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
6: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: Abbiamo un caso da risolvere.
10: Allora, su chi indaghiamo?
11: Preparati alla battaglia, Mary.
10: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
12: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
13: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. È con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Arnolfo Marco, Arcivescovo di Vercelli.

accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, le famiglie Angelucci e Galli, i signori Anna e Luigi d'Alterio e Grande, i pellegrini di Lusciano, Caserta, Gruppo Palmiero. Cieli che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Appena sarà possibile accenderemo la candela. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Sempre. Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Stai sognando?
3: No, madre.
4: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
5: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
3: Che non siano troppo dure, madre.
4: Ripetendo la sua professione di fede.
3: Soffrire e offrire.
6: Suor Marie Bernard è molto malata.
4: La passione di Bernadette.
3: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
4: Questa sera, in prima serata.
7: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
0: Sì.
1: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
1: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Saragozza è una città della Spagna che dista 300 km da Madrid. In questa città si erge la preziosa Basilica del Pilar, che custodisce il pilastro dove, secondo la tradizione, la Madonna, nella notte del 2 gennaio dell'anno 40 d.C., prima di essere assunta in cielo, si è fatta presente nel corpo all'Apostolo Giacomo, che qui, sulle sponde del fiume Ebro, compiva la sua opera evangelizzatrice.

0: Secondo una venerabile tradizione, accettata universalmente, nell'anno 40 d.C., mentre la Madonna era ancora in vita in Palestina, ella si manifestò all'Apostolo Giacomo durante la sua predicazione in Spagna. Nella città di Saragozza, l'Apostolo Giacomo aveva raggiunto poche conversioni e per fortificare la sua missione evangelizzatrice, la Vergine Maria si fece presente qui a Saragozza nel luogo che oggi occupa la cattedrale Basilica del Pilar, il cui segno di fede è una colonna, è il Pilar. La colonna è il luogo dove oggi si colloca la piccola immagine della Vergine di 36 centimetri. Questa colonna è sempre stata qui, non è mai stata spostata. L'edificio è cambiato, si è ingrandito, ma sempre il vertice è stata la colonna, che mai è stata spostata dal suo luogo originale. Dopo la visione della Madonna, l'Apostolo Giacomo costruì una piccola edicola, una piccola cappella, per proteggere la colonna. Questa piccola cappella, nel passare del tempo, è stata demolita, ampliata, secondo gli stili artistici che cambiano nel tempo, fino a raggiungere oggi la magnifica basilica attuale.
1: Por lo tanto, estaríamos hablando, si la tradición es buena y nosotros creemos que sí,
0: Questa basilica è il tempio barocco più grande della Spagna. Perciò noi possiamo dire che qui si trova il primo tempio mariano della storia in Saragozza. Non si tratta di un'apparizione, ma di una bilocazione della Vergine, come si ascolta nell'antifona della festa «La Vergine Maria è venuta in carne mortale a Saragozza».
1: En carne mortal, sin necesidad de viajar hasta aquí.
2: Una basilica maestosa che si erge proprio accanto a quel fiume Ebro dove l'Apostolo Giacomo viveva la sua opera di evangelizzatore. Primo tempio cristiano dedicato alla Madonna. È singolare pensare come tutti i santuari che ci sono nel mondo, conosciuti dalla stragrande maggioranza dei cattolici e anche dai non cattolici, hanno sempre come denominatore comune o una reliquia o un'apparizione della Vergine Maria o un quadro miracoloso. Qui nulla di tutto ciò. Qui resta un pilastro, dove la Madonna ancora in vita in Palestina si rese presente. Si può certamente affermare che la fede di San Giacomo sia stata rafforzata e rinvigorita dalla presenza consolatrice di Maria, che lasciò questo segno, il Pilar, dove oggi milioni di persone l'anno sostano in preghiera. Una devozione che travalica i confini fino a toccare tutti i paesi della terra.
0: Da allora, la tradizione del Pilar e la sua devozione si è diffusa non soltanto nel popolo di Saragozza, aragonese e spagnolo, ma anche a livello universale, ed è per questo improbabile trovare una chiesa di Spagna che non abbia l'immagine del Pilar. La sua devozione si è diffusa in quella che era l'America ispanica, dal Messico fino al Sud America, ma anche negli Stati Uniti. La Madonna del Pilar è infatti stata dichiarata patrona dell'ispanicità, cioè patrona di tutti i paesi che hanno avuto un legame con la Spagna. La devozione alla Vergine del Pilar è profondamente radicata nelle persone. È un'immagine molto piccola, quasi invisibile a distanza. Si vede molto il manto che copre la colonna e la corona che circonda la Vergine, però l'effigie è molto piccola. Mi torna in mente questo aneddoto. Papa San Giovanni Paolo II ha visitato per due volte questa basilica. In una di queste visite, il cappellano che c'era al tempo lo accompagnò salendo nella cappella della Vergine. Il Santo Padre si inginocchiò e abbracciò la colonna. Si racconta che il cappellano ascoltò le parole di San Giovanni Paolo II che, alzata la testa, guardando l'immagine della Madonna, disse: «Quanto piccola sei, ma quanta forza hai!»

0: al pueblo cristiano, como digo, no solo español, sino universal.
1: La devozione è tanto forte che anche artisti moderni di certa importanza, come alcuni direttori del cinema aragonese, sono giunti a dire: in questa terra anche quelli che non credono in Dio credono nella Vergine del Pilar.
0: Che in questa terra, incluso il che non crede in Dio, crede nella Vergine del Pilar. È una cosa molto metida nel corazon delle persone.
1: Visitando la basilica si può notare il continuo flusso di persone, pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo, ma soprattutto cittadini di Saragozza che tutti i giorni, una, due o tre volte, entrano nel Pilar.
0: Una, dos o tres veces entran al Pilar.
1: Il santuario, la Basilica del Pilar, riceve circa 5-6 milioni di pellegrini ogni anno. La maggioranza non sono turisti, ma devoti e pellegrini.
0: La maggioria sono devotos e peregrinos.
1: Qui a Saragozza c'è una tradizione che chi visita il Pilar dice: vado a vedere la Madonna. Non vengo per pregare, vengo per vederla. È come quanto accaduto al santo curato d'Ars, che incontrò un cittadino nella sua chiesa, non lo vedeva pregare né muovere la bocca e gli chiese: tu che fai qui? E lui rispose: io lo guardo e lui mi guarda, parlando del Signore. Qui accade lo stesso. Il saragozzano, l'aragonese, lo spagnolo visita la Vergine, viene a vederla e molte volte non dirà di più, non uscirà nessuna preghiera, ma sente che la madre lo guarda e guardandolo comprende le sue difficoltà, sente i suoi problemi, le sue gioie, le sue pene e lo sostiene.
0: E le aiuta.
2: Cuore della Basilica del Pilar è dunque il pilastro dove si pose la Madonna in quella notte di gennaio. Un luogo che si può scorgere nel retro della Cappella Mariana, dove i fedeli si inginocchiano e lo baciano in segno di devozione. Un gesto compiuto anche da San Giovanni Paolo II.

0: Pues San Juan Pablo II, como digo, visitó dos veces la basílica.
1: San Giovanni Paolo II ha visitato due volte la basilica, ricevendo il privilegio speciale, proprio per il suo essere il Papa, di accedere all'altare interno della Madonna dove nessuno può andare. In quel luogo può accedere il cappellano per cambiare il manto e la corona, i bambini prima dell'età della prima comunione e, come da tradizione spagnola, i bambini nati da poco, per benedirli accanto al manto della Vergine.
0: A los niños recién nacidos para pasarlos por el manto de la Virgen. Bueno, pues a San Juan Pablo II se le concedió.
1: San Giovanni Paolo II, come tutti sappiamo, era un papa mariano, devoto della Vergine come pochi. Si abbracciò alla colonna, chiese forza, perché conosceva l'importanza di questa colonna. Colonna che, se i fedeli si portano nel retro della cappella, si può scorgere, toccare e baciare attraverso una piccola apertura. Per davanti sta foderata con una guaina d'argento, ma dietro si può vedere il materiale. Un materiale che sta completamente consumato per i baci.
0: Sta forrata con una fonda di plata, però por detrás se può vedere il materiale. Un materiale che sta completamente oradato a base di besos. Siglos de besos en la columna han horadado la columna.
1: San Giovanni Paolo II, quando visitò questo luogo, stava dirigendosi in America del Sud e del Centro per una visita pastorale. Una visita complessa per la situazione che si stava vivendo in tantissimi di quei paesi. E aveva desiderato fermarsi qui per chiedere questa forza che la Madonna gli poteva concedere per portare avanti la missione papale che gli era stata affidata.
0: Papal che tenía encomendada.
2: Tutta la devozione alla Madonna del Pilar nasce dalla figura di San Giacomo Apostolo, che è sepolto in un altro luogo molto importante per la Spagna e conosciuto nel mondo, la Basilica di Santiago de Compostela. Pilar e Compostela sono dunque due luoghi legati indissolubilmente fra loro.
1: La figura di San Giacomo Apostolo qui è importantissima perché è l'origine di tutto. È l'origine della fede in Spagna, perché è lui che ha evangelizzato queste terre. Se San Giacomo non si fosse fermato qui a Saragozza e non avesse raccolto questo apparente fallimento nella sua opera evangelizzatrice, probabilmente la Madonna non si sarebbe fatta presente in questo luogo. Pertanto c'è un legame molto profondo tra la figura di San Giacomo e la Madonna. La cattedrale Basilica del Pilar è per questo gemellata con la cattedrale di Santiago de Compostela. Anche loro celebrano le feste del Pilar come noi celebriamo San Giacomo.
0: Nosotros celebramos sus fiestas de Santiago.
2: Il Cammino di Santiago è una rete di percorsi a piedi sviluppatisi a partire dal Medioevo, che percorrono l'Europa intera con destinazione il luogo dove riposano le reliquie dell'Apostolo Giacomo. Tanti sono i così chiamati cammini. Il più famoso, quello denominato francese, che percorre circa 800 chilometri. Il cammino è un viaggio, un percorso lungo la strada e dentro se stessi.

0: La Basilica del Pilar è un luogo importante di fede per tutta la Spagna, tanto da richiamare nei secoli artisti famosi a decorarla. Il più importante e aragonese di nascita è Francisco Goya, conosciuto in tutto il mondo. Visse a Roma lavorando con gli artisti più importanti del tempo di Via Condotti, per poi tornare nella sua Saragozza e offrire la sua arte per la Basilica del Pilar.
1: Goya es el último de los grandes artistas que pinta en el Pilar.
2: Goya è l'ultimo dei grandi artisti che dipingono nel Pilar. Prima di lui, nella stessa epoca, avevano dipinto i fratelli Bayeu, che erano molto famosi al tempo e alla corte di Madrid ed erano stati maestri di Francesc Goya. Goya realizza due affreschi. Uno è la volta del coro di fronte alla Santa Cappella e l'altro una magnifica cupola, Regina Martyrum, Vergine Regina dei Martiri.
1: Esto le creó un conflicto a Goya. Hoy lo valoramos y es un lujo para la basílica tener esa.
2: Lo stile di Goya non era ancora apprezzato. Infatti, mentre tutti i suoi contemporanei dipingevano disegnando il soggetto, lui utilizzava solo delle pennellate.
1: Los artistas academicistas pintaban dibujando.
2: Una tecnica che faceva sì che il dipinto si vedesse bene solo da lontano e non da vicino. Questo suo stile gli costò un sacco di guai, perché le autorità di Saragozza non concepivano questa forma di fare arte. E di fatto, per questo Goya non tornò, oltre a dipingerne il Pilar. Ma è un fatto che qui vediamo i suoi due capolavori. Quella che vediamo nel coro è la prima opera che fa di ritorno dall'Italia, dove aveva appreso dagli artisti romani. Possiamo dire dunque che la prima opera che fa di ritorno dallo studio in Italia è proprio al Pilar.
0: All'interno del santuario sono custoditi due oggetti insoliti, due bombe inesplose risalenti alla guerra civile spagnola degli anni 30. Esse sono state poste all'ingresso della cappella dedicata alla Madonna a motivo di ringraziamento per la protezione che la Vergine ha dimostrato verso il suo popolo e il suo santuario.
1: Nosotros realmente no hacemos mucho hincapié en el tema de las bombas, ¿no?
2: Noi non esaltiamo molto la storia legata alle bombe.
1: Ha sufrido.
2: La Basilica del Pilar ha sofferto in quel tempo tanto quanto il popolo che ogni giorno viene qui in preghiera.
1: Por la parte exterior hay unas marcas grandes.
2: Sulla parete nord, in esterno, nel lato che guarda il fiume,

0: sono alcuni segni di grandi bombe, di colpi di cannone, provocati dalle truppe francesi durante le guerre napoleoniche. Quando le truppe di Napoleone invasero la Spagna, circondarono la città di Saragozza. La gente di Saragozza si rifugiò nella basilica e i francesi la bombardarono cercando di distruggerla e di fiaccare il morale del popolo spagnolo. Ma non vi riuscirono se non lasciando i segni delle loro bombe.
1: Non lo conseguirono. Ahí están las marcas de las bombas. Hubo una seconda guerra in Spagna, per desgracia.
0: Nel 1936 ci fu un'altra guerra in Spagna, una guerra civile, nella quale la prima linea era vicino a Saragozza.
1: Parece un aviador soltò tre bombe passando per encima di Saragozza con la intenzione di bombardeare la basilica también.
0: Un aviatore sganciò tre bombe passando sopra Saragozza con l'intenzione di distruggere la basilica. Una di loro è caduta nella piazza e c'è una croce bianca a segnalare questo fatto. Le altre due entrarono nella basilica. Ancora si vedono i buchi nel tetto dove entrarono. Queste bombe entrarono ma non esplosero.
1: Bueno, esas bombas entraron y no explotaron. Se destruyeron, estaban.
0: Tutti interpretarono questo come un miracolo.
1: Il popolo cristiano, il popolo sencillo, interpretò che
0: ciò che è stato fatto è stato scaricarle dai materiali esplosivi e porle in mostra, non per vendetta o odio, ma come segno ancora una volta della protezione della Madonna verso il suo popolo.
1: Ni de enfrentamiento, sino como muestra una vez más de la protección de la Virgen sobre su pueblo.
2: Un aspetto spettacolare della devozione alla Madonna del Pilar è il rosario di cristallo. Costruzioni che rappresentano i misteri del rosario realizzati in cristallo. Dei carri che vengono portati in processione lungo le strade di Saragozza il pomeriggio e la sera del 13 ottobre di ogni anno. Ad accompagnare questi carri luminosi, una serie di lanterne portate dai fedeli, che simboleggiano le parti della preghiera del rosario e le litanie alla Vergine.

0: una procesión en la que participa muchísima gente y que presencia muchísima gente.
1: Una processione molto partecipata in città. La processione viene fatta il 13 di ottobre, il giorno dopo della festa maggiore del Pilar, che è il 12 ottobre.
0: È una delle manifestazioni di devozione popolare alla Virgen, possibilmente più antiche di Spagna e più accettate.
1: È una manifestazione di devozione popolare alla Vergine, una delle più antiche della Spagna e più radicate. Non solo è una processione di carri illuminati, ma una preghiera lungo le strade pregando i misteri del Rosario. È una manifestazione della fede molto sentita per gli aragonesi e il popolo spagnolo, tanto che arriva molta gente anche dalle altre zone della Spagna. Per gli aragonesi rappresenta la chiusura delle feste della Madonna del Pilar. È l'atto che chiude in tutta solennità e devozione i festeggiamenti.
0: È l'atto che cierra esas fiestas y lo cierra con toda solemnidad y con toda devoción. Es un acto muy devoto en la calle y, como digo, seguido rezando por muchísimas personas.
2: Camminando all'interno della maestosa Basilica del Pilar, si scorgono ai lati della Santa Cappella grandi bandiere nazionali, una per ogni stato dei popoli ispanoamericani. La Vergine del Pilar è loro patrona e festeggiata il giorno 12 ottobre.
0: Effettivamente la Virgen del Pilar, patrona della Hispanità.
1: Effettivamente la Vergine del Pilar è la patrona della Hispanicità. La Cappella della Vergine è un tempio dentro un altro tempio. Un tempio aperto, che non ha parete, perché è segno dell'accoglienza. Contornano questa cappella le bandiere di tutti i paesi ispanoamericani, oltre ad alcuni non americani come le Filippine, che hanno avuto una relazione con la Spagna. Le bandiere non sono state poste da noi, ma sono gli stessi paesi che le hanno offerte e poste davanti alla Madonna. Come arriva la devozione del Pilar in America? Si potrebbe dire per una coincidenza, ma io non credo alle coincidenze, credo nella provvidenza di Dio. Avvenne che Cristoforo Colombo, con i primi europei, arrivò in America il 12 di ottobre, giorno in cui si celebra la festa grande della Madonna del Pilar. Dopo questo, la devozione del Pilar si estese oltre che in Spagna e in America per mano dei missionari che dal secolo XVI partivano dalla Spagna e che portavano con loro la devozione alla Vergine del Pilar.
2: In questo itinerario, alla scoperta di quello che si può considerare il primo santuario dedicato alla Vergine Maria, abbiamo viaggiato accompagnati dalla fede, dalla tradizione, dalla festa e dal legame tra la Vergine del Pilar con tutti i popoli latinoamericani. E così, al termine del nostro cammino, ci chiediamo cosa porta migliaia di pellegrini all'anno a inginocchiarsi di fronte alla piccola statua, a toccare e baciare il Santo Pilastro, a invocare la sua protezione.
1: Ci sono persone che chiedono per la salute dei suoi amici o familiari. Ci sono persone che semplicemente ringraziano per i doni ricevuti. La Vergine del Pilar concede favori tutti i giorni, grandi e piccoli.
0: Pequeños favores que la gente pide y sienten que se los conceden.
1: È una relazione familiare, è come parlare con la propria madre quando si ha un problema. Mamma, mi succede questo, ho bisogno di aiuto. O quando hai una gioia, vai dalla mamma e condividi questo momento con lei.
0: Sería innumerable el ir señalando qué se le pide a la Virgen del Pilar, se le pide de todo. Pero hay un milagro en concreto, una gracia que la Virgen concede casi a diario.
1: Alla Vergine del Pilar il popolo di Dio chiede qualunque cosa, ma c'è un miracolo più concreto, una grazia che la Madonna concede ogni giorno. Nella Basilica del Pilar c'è un confessore praticamente tutta la giornata, da quando si apre fino a quando si chiude. I confessori raccontano che persone che mai si sono confessate, che hanno peccati che non osano dire, e che semplicemente restano seduti, sereni, guardando la Madonna e ascoltando i canti dei ragazzi che cantano alla Vergine, sentono nel loro cuore un cambiamento e tornano a confessarsi quasi mossi da un desiderio interiore di riconciliazione con Dio. Questo è un miracolo che ogni giorno opera la Madonna del Pilar.
0: Pero siento la necesidad de contarlo. Dígame usted cómo lo hago, ayúdeme usted. Eso es un milagro diario de la Virgen del Pilar.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Buongiorno.
4: Miss Watson?
3: Dica.
4: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
5: Questa è la fine per tutte.
3: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
4: Beh, sarà meglio che mi riveste.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
3: Mike!
2: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
3: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
2: Domani in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
10: Madre Teresa?
9: Sì.
10: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
9: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
10: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
9: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
11: Abbiamo un caso da risolvere.
12: Allora, su chi indaghiamo?
13: Preparati alla battaglia, Mary.
14: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
15: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
16: Che cosa accadrà dopo?
17: Neanche lei è troppo male come detective.
2: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
18: Bernadette, stai sognando?
19: No, madre.
2: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
20: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
19: Che non siano troppo dure, madre.
2: Ripetendo la sua professione di fede.
19: Soffrire e offrire.
21: Suor Marie Bernard è molto malata.
2: La passione di Bernadette.
19: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
2: Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità, anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiera.

Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che è innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro. E

0: figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dai morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai tempi». Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

che nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, potete sedere. E prima della benedizione finale condivido con voi una riflessione sempre sulle lacrime, in particolare di questo legame molto bello e di lacrime tra Padre Pio e la Madonna di Siracusa. Padre Pio, vedete, aveva una devozione immensa per la Madonna. La chiamava Mamma Celeste. Quando nel 1953 a Siracusa iniziò il prodigio del quadro della Madonna che piangeva lacrime umane, la notizia arrivò anche a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, vedete, seguì con grande attenzione e commozione l'evento e disse più volte ai suoi figli spirituali: la Madonna piange per i suoi figli che non si convertono. Le sue lacrime sono un avvertimento d'amore. Per lui le lacrime della Madonna non erano un fatto da sensazione, ma una chiamata alla conversione, alla penitenza e alla pace, proprio i temi che lui predicava ogni giorno dal confessionale. E poi ai numerosi siciliani che giungevano da lui diceva loro questo: andate a Siracusa, se la Madonna piange ha qualcosa di importante da dirci. Nel santuario allora della Madonna delle Lacrime, qui a Siracusa, sono conservate delle reliquie di Padre Pio. In particolare ci sono un pezzetto della sua tonaca intrinsa del sangue delle stimmate e un fazzoletto usato da lui. Non sono più conservate nella cripta, ma qua in Basilica c'è una cappella dedicata proprio a lui, a Padre Pio. Quindi sono conservate queste reliquie donate da Monsignor Castoro, benedette da Monsignor Castoro. E in questa presente teca sono conservate un pezzetto di panno donato dai Cappuccini di San Giovanni Rotondo, con il quale Padre Pio stergeva la piaga del costato. E poi abbiamo un'immaginetta datata del 10 luglio 1961, donata da Monsignor Castoro, sulla quale Padre Pio aveva scritto: «Maria, non ritiri mai da te il suo sguardo materno». Prima queste reliquie erano custodite, come ho detto prima, nella cripta del nostro santuario, accanto al lacrimario dove è conservato il vasetto con le lacrime della Madonna, riconosciute come di origine umana dalla Commissione Medica nel 1954. La presenza delle sue reliquie
quindi non è qualcosa di casuale, ma è un segno, il santo delle stimmate e del dolore, accanto alla madre che piange per il dolore del mondo. Padre Pio e la Madonna delle Lacrime ci parlano quindi la stessa lingua. Padre Pio portava sul corpo le ferite di Cristo, offriva la sua sofferenza per la salvezza dei peccatori. La Madonna delle Lacrime porta nel cuore il dolore per i suoi figli lontani, lontani da Dio. Offre le sue lacrime per chiamarci a tornare. Entrambi quindi cosa dicono? Convertitevi, tornate a Dio, amatevi. Uno con le stimmate, l'altra con le lacrime. Per questo tanti pellegrini vengono e vanno a Siracusa davanti alle lacrime della Madonna e nella cappella dedicata a lui, a Padre Pio, per riscoprire e riscoprono così il valore della sofferenza offerta e della preghiera per la pace. Vedete, il nostro santuario ha proprio il privilegio di custodire, come dico sempre, l'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica, che sono appunto le lacrime con le quali noi facciamo le missioni mariane. Andiamo su richiesta in tutte le parti, non solo d'Italia, ma del mondo. Per portare che cosa, se non speranza, conforto, la presenza materna di Maria che porta sollievo a tutte quelle sofferenze dei suoi figli, che sono anche per lo più impossibilitati a venire qui, in questo santuario. E come tutte le madri che si divide in due, lo stesso Maria, perché il quadretto rimane sempre qui, nel nostro santuario, e chi giunge da noi trova l'immagine della Madonna. E le lacrime è quella parte del santuario che va in missione, si mette in cammino, come Maria, no? Che fece quando andò a trovare sua cugina Elisabetta. Un cammino che si dilata nel tempo e nella storia. Le lacrime di Maria, come diceva Giovanni Paolo II, sono lacrime di preghiera, quella preghiera che dà forza alle altre preghiere. Sono lacrime di speranza che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo. Tutto ciò allora non può essere indifferente per noi, perché Maria soffre e lotta insieme a coloro che soffrono e lottano per difendere che cosa, se non il valore della famiglia, l'inviolabilità della vita, la cultura dell'essenzialità e il valore dell'unità, l'unità dei cristiani. E concludo con questa preghiera, una delle tante preghiere che io ho dedicato alla Madonna delle Lacrime, scritta da me, Raffaele Aprile. Madonna delle Lacrime, tu sei quella metà di cielo che parla di salvezza. Le tue lacrime segnano una rottura, una feritoria, un'apertura nella storia dell'umanità. E attraverso le tue lacrime che Dio rivela la sua presenza a tutto il mondo e manifesta la sua presenza in questa storia storta di uomini di cui anche noi facciamo parte. Le lacrime di Maria sono il punto di congiuntura, è lei che cielo e terra si incontrano. Le lacrime di Maria ci dicono che nulla è impossibile a Dio. Le lacrime di Maria ci ricordano la grandezza di Dio. Maria ha vissuto una vita consegnata al Signore, nonostante gli imprevisti. Per questo è straordinaria. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle Lacrime, San Giuseppe,

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
4: Madre Teresa?
3: Sì.
4: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
3: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
4: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
3: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
5: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.
6: Bernadette, stai sognando?
7: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
8: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
9: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
5: Questa sera, in prima serata.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domani alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
15: Buongiorno.
16: Miss Watson?
15: Dica.
16: Lei permette, Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
17: Questa è la fine per tutte.
15: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
16: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
17: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
15: Mike!
5: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
15: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
5: Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
18: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
19: Viaggia da sola.
18: So badare a me stessa.
19: Non ami ancora.
18: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15.15.
20: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
21: Il TG
0: parte fra 3, 2, 1...

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così.

Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il

0: Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. basterebbe un passo e i poveri

0: poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat, cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà.

0: povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono del Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, lo faceva tanto soffrire, pure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. L'Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria.

0: e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Tra poco, su TV 2000, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.

0: Bernadette ha detto: non temo nulla perché ho sempre detto la verità. A questa verità noi siamo rimasti fedeli. Verità di personaggi e di luoghi. Verità di atti e di parole. Verità di anime. Nient'altro che la verità anche quando sembra inverosimile. La grotta di Massabielle è molto cambiata in 8 anni, dal giorno in cui è apparsa per la prima volta la signora in bianco con la cintura azzurra. Ora Bernadette ha 22 anni e non riconosce più la sua grotta. Ha un solo desiderio: sottrarsi alla curiosità della folla e rifugiarsi in convento.
1: Un giorno tornerai a trovarci?
2: No, mai.
0: E Bernadette non tornerà mai più a Lourdes. La mattina del 4 luglio, Bernadette si reca a Tarbes a prendere il treno che la condurrà a Nevers, via Bordeaux e Périgueux.

0: Vergine Santa, non pensavo che sarebbe stato così difficile.
1: Bernadette, hai sete?
0: La ringrazio, madre.
1: Non è questo il momento di autocommiserarsi, figliola. Stiamo arrivando.
0: Va bene, madre.
1: Marie, tu vuoi bere?
2: No, la ringrazio, madre.
1: E lei, sorella?
3: No, grazie.
0: Perdonami, mio Dio, di essere così debole. Ma ho paura di non avere la forza.
4: Nevers, ultima stazione. Tutti i passeggeri a terra.
1: Leontine, aiuta il signore a scaricare il tuo baule.
5: Subito, madre.
1: Marie, il tuo ombrello. Bernadette, stai sognando?
0: No, madre.

0: La madre generale è malata. Ha incaricato la madre superiore di ricevervi. L'ho già avvertita.
1: Figliole, farete la conoscenza di madre Marie-Thérèse Bozou. È la superiore del noviziato. È con lei che voi avrete a che fare di più. Cercate di onorare il nostro insegnamento.
2: Buonasera, sorelle. Avete fatto buon viaggio?
1: Un po' lungo, ma eccellente.
3: Io non avevo mai viaggiato per ferrovia. È miracolosa.
2: Queste signorine non sono troppo stanche?
4: No, no, madre.
1: Sorella, le presento Léontine Mouret. Ha solo 17 anni, ma ha fatto degli ottimi studi all'ospizio di Lourdes.
3: Marie-La Rotisse de Bagnères, 24 anni. La vita familiare l'ha alquanto turbata, ma il suo postulato non ne ha sofferto.
1: Bernadette Soubirous è indietro con gli studi, sorella. A 22 anni

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Perciò

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
2: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo.

0: secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Questi sono i giorni che profumano di paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato.

0: E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana. Una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa e ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva una figlia, la cananea anch'essa per la fede. A immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli, ecco anche la cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato, per il suo sì noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
1: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: Vangelo un po' difficile, quello che ascoltiamo in questa domenica. Un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo invece c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà, lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura. E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo chiamati a percorrere quel tratto di strada infinito che è la distanza tra le nostre vie, i nostri pensieri e i pensieri e l'agire di Gesù. Siamo in terra pagana, una terra sulla quale Gesù non avrebbe neppure dovuto poggiare le piante dei piedi. Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora, il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi.

grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo, perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più chiaro, più cristallino di quello di Gesù, perché implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida a Gesù: Signore salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù: esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi, fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada, quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto, come dire, molto povera, molto poco consistente, eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli, è venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del regno, perché tutta la famiglia umana possa essere radunata in Cristo e in Cristo al Padre. Ecco, quindi la missione di Gesù è primariamente ad Israele, perché Israele è poi inviato ad essere strumento nella Chiesa, il nuovo Israele, strumento di salvezza e di unione per tutto il genere
umano. Questa donna

donna non sente storie, continua a gridare. La cananea è il segno di una fede che non si stanca. La cananea è davanti a noi come paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele. Cioè, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sì, è vero, hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede, avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti annota l'evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita, e nel momento in cui Gesù ci accoglie ci trasforma, trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo anche nella nostra vita le nostre relazioni sono sempre atti di fede nei confronti di qualcuno, sposarsi, le amicizie, ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli

Angeli all'assemblea festosa dei santi, il cielo patria mia, e andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore, questa devozione universale per Maria che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede così come anche Maria, eh? Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare. Ecco, di non abbattersi nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino. La speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata lei per prima da suo figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a vedere, di andare a contemplare questo volto. Allora, questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna, sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il cuore che attende di vedere, contemplare il volto della madre.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?

0: Madre Teresa?
1: Sì.
0: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
0: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
3: Sulle orme di Madre Teresa, lunedì in prima serata.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico. Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del santo patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia, figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna. Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli. Nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio. Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista. L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa.
Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella dei Magi, voluta dal nobile bolognese Bartolomeo Bolognini, qui sepolto.

Su un lato, una visione dell'oltretomba chiaramente mutuata dalla commedia di Dante. In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali.

Al centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate. Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena che sulla parete di fondo, alle spalle del polittico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma presso Papa Celestino I per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano. Vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione, anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmè Tura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi.
un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultraespressivo.

ultraespressivo come Nicolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

Un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia. Il gruppo di Nicolò Dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il 400, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più. E la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V,

Cristo, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena, il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino però che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla. E quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio, a soli 12 metri di distanza dalle mura della Basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della Chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione, prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.

Ai lati del coro, in alto, furono sistemati i due straordinari organi, uno rinascimentale, l'altro addirittura quattrocentesco, opera di Lorenzo di Giacomo da Prato.

Fin dal 1436, in San Petronio, era attiva un'importante cappella musicale, una scuola, nata per volere di Eugenio IV, che ha avuto una storia lunga e gloriosa, facendo della chiesa uno dei centri della musica sacra più importanti d'Europa. Mozart stesso, quando fu a Bologna,

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Gian Domenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

0: un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta perciò opportunamente al centro, nel cuore della città di Bologna.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Parte fra 3,

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
2: Possiamo cominciare?
3: Sì.
2: E allora, accomodati.

Io sono nato in una bella famiglia di Gualtieri, questo paesino della Bassa Reggiana, sul Po. Ho studiato, ho avuto amici, e mi sono anche divertito e poi ho fatto anche tanto sport. Era la mia passione, quindi nuoto, pallacanestro soprattutto. Dopo i 20 anni mi sono cominciato a porre qualche domanda e quindi chi volevo essere. Una sera, giocando a pallacanestro, mi sono distrutto un ginocchio. Dopo questo incidente ho passato, se ben ricordo, 16-17 giorni in ospedale. Sono venuto a contatto per la prima volta in vita mia con altre persone che soffrivano probabilmente. Cioè, vedevo che c'erano alcune persone che sapevano voler bene decisamente meglio di me, in un modo più bello. Dicevo, ma come mai io che ho tutto, diciamo così, che sto studiando, buona famiglia, insomma, tutto va bene, come mai non so gustarmi la vita allo stesso modo, non so amare, ho un amore verso gli altri e verso la vita ancora modesto. Questo mi è apparso molto evidente. Il servizio civile mi è servito perché ho conosciuto varie realtà, fra cui quella che è stata fondamentale poi nelle mie vocazioni, che è stata la Casa della Carità. La Casa della Carità è un'associazione di fedeli qui nata nella zona di Reggio Emilia, dove alcune suore o alcuni frati vivono con persone disabili dal punto di vista fisico, mentale, e con poveri un po' in generale. Io arrivavo, uscendo dal lavoro o dallo studio, in giacca e cravatta, tutto bello, tutto pronto, entravo e le suore, che la sapevano lunga, mi mandavano subito su da qualche malato a pulirlo, a lavarlo, e io che mi sentivo giù, trovarmi improvvisamente proiettato in mezzo anche agli scarti organici di queste persone, dicevo, questo adesso è il mio posto, questo adesso è quello che è giusto che faccia. In queste persone, sinceramente, nel loro sguardo, ho cominciato a intuire un po' della trascendenza, un po' di Dio, e lì ho cominciato anche un po' a pregare. Mentre frequentavo queste case della carità, le suore mi proponevano, come fosse la cosa più semplice di questa terra, di mollare tutto e partire per l'Africa, perché queste case sono legate a un organismo di cooperazione con il cosiddetto terzo mondo, allora si chiamava così, comunque in questo caso col Madagascar. La scelta di partire per la missione è stata la vera rottura con la mia famiglia, rottura nel senso di separazione per cominciare la propria vita autonoma. E si sono chiaramente spaventati, perché perdere il figlio per 2 anni e vederlo partire per un paese di cui praticamente non sapevano neanche l'esistenza. Mia madre diceva, ma scusa, fammi vedere sul mappamondo dov'è questo Madagascar, perché io non ho la minima idea di dove sia. E insomma, è chiaro, mia madre ha cominciato a piangere, e mi ricordo il giorno in cui sono partito che ha pianto per un pomeriggio intero. L'Africa ha rappresentato il servizio, mettersi a servizio. Poi ha rappresentato anche sicuramente una bella esperienza di preghiera, perché ho vissuto 4 anni in una casa della carità. Quindi insomma, un'esperienza di gioia, perché un clima molto bello, un'esperienza di semplicità. Poi ha rappresentato anche il sentirsi deboli. Per la prima volta, forse dopo l'incidente a pallacanestro, ma mi sono sentito debole tante volte, ho preso 3 volte la malaria, in tante situazioni, insomma, io non ci sarei saltato fuori da solo. Quindi avevo bisogno di qualcuno. Mi ricordo che dopo 2 giorni che ero arrivato in Madagascar, sono andato nella cappellina
della Casa della Carità a pregare e dire: Signore, fai tu, perché io qui da solo non ce la faccio. Quindi dimmi tu, aiutami tu, io sono nelle tue mani. Quando sono tornato dal Madagascar avevo ben più di una pulce nell'orecchio, cioè ormai c'era quest'idea di entrare in seminario, di continuare così il mio percorso. Era andata crescendo piano piano in questi 4 anni e nell'ultimo anno si era concretizzata con un incontro anche con il nostro vescovo, il vescovo Adriano, all'epoca, arrivato in diocesi nel 1998, subito, dopo pochi mesi, venne in visita in Madagascar. Io gli esposi il mio desiderio, anche i miei dubbi, le incertezze, perché ancora non era tutto chiaro, e lui mi diede una bella spinta, tant'è vero che, insomma, mi ha sempre considerato una sua vocazione, anche se è stata l'ultima spinta, però lui l'ha sempre considerata come quella decisiva, e in effetti è anche un po' così, perché io ero incerto anche fra vari tipi di vocazione e lui mi ha proprio detto: abbiamo bisogno di preti. E quindi sono entrato in seminario.

sono stato ordinato prete, sì, in un modo un po' particolare, perché in quegli anni la cattedrale di Reggio Emilia era chiusa per restauri. Quindi per qualche anno, per 2 o 3 anni, tutti i preti sono stati ordinati al Palasport. Quindi nel Palasport pubblico di Reggio Emilia, che da un lato mi piaceva perché io sono appassionato di pallacanestro, quindi l'idea non mi dispiaceva, poi era molto bello anche dal punto di vista coreografico. È stato bello, è stata una gran bella giornata. Sento veramente che la Chiesa è una famiglia dove siamo tutti insieme, tutti corresponsabili nella realtà concreta di una famiglia e anche di una parrocchia. Ci sono anche esigenze economiche e nella nostra comunità in questo momento non sono neanche piccole, perché fra aiuti ai bisognosi, ricostruzione della chiesa, scuole materne, oratorio, attività normali e tradizionali, insomma le spese non mancano. E penso che sia la ricostruzione qui nelle nostre comunità, delle chiese, del tessuto urbano, sia la ricostruzione di una persona, in fondo ci mostra quello che ci dice San Paolo: solo la carità edifica. Quindi tu puoi edificare tutto quello che vuoi, ma alla fine è solo l'amore che veramente dà un fondamento solido e davvero permette di dire che non sto sprecando la mia vita, lo sto usando bene.